Questa canzone è dedicata ai bambini buoni ed è la storia di un cavallino che morì. Era così affezionato al suo padroncino che anche quando arrivò nei campi elisi dei cavalli lo cercò sempre.

Take me down.

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittàaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Times.
1: Ogni sabato dalle 14 alle 16
0: sulle frequenze digitali di radiocittàaperta.it.
1: Dave e Cambogia ai microfoni.
0: Novità discografiche,
1: squisitezze da tutto il mondo,
0: interviste esclusive e gli appuntamenti più cool della settimana e non solo.
1: No, ma dai, cool no.
0: Come no? Cool è una parola figa, una parola che funziona, ma pubblicità cool. Funziona, dammi retta.
1: No.
2: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana.

Resistenti, buon sabato mattina dagli studi di www.radiocittaperta.it. Io sono come al solito Fabrizio Falcioni che apre i weekend della diretta su Radio Città Aperta. Allora, saluto chi è collegato in questo momento in diretta, non potrò salutarlo al 340 197 4468 perché abbiamo un problema di aggiornamento di WhatsApp, quindi consideratevi salutati e risposti. Allora ricordo anche, anzi saluto anche coloro che si collegheranno per la replica di questo spazio che andrà in onda sul nostro sito il mercoledì dalle 18 alle 20, e colgo l'occasione per ricordarvi il palinsesto di oggi. Quindi dopo di me ci sarà la replica di Chameleon con Domenico Mitsu Carrara, poi ci saranno i ragazzi di Groovy Times dalle 14 alle 16, dalle 16 alle 18 Alessandro Sgritta e Stefano Pepe con Drive in Saturday, poi ci saranno due repliche, la replica di Melting Pot con Riccardo Pure Ranking e la replica di Aperta Parentesi con la New Entry Giordano. Allora, tutto questo però è possibile grazie al contributo nostro, dei soci di questa associazione, ma anche di voi ascoltatrici e ascoltatori che gradite quello che facciamo e quello che siamo, e quindi ogni tanto andate, come vi invito a fare, andate sulla nostra pagina, cliccate sul pulsante Sostieni Radio Città Aperta e fate una donazione, quello che vi va e quello che potete, anche periodica, sarebbe anche meglio per carità, oppure estemporanea, fate come volete, ma ogni tanto ricordatevi di lasciare un contributo che ci aiuta ad andare avanti, visto che noi non viviamo di pubblicità e di sponsor. Allora, come cominciamo questo brunch? Cominciamo con un saluto. Due sabati fa sono stati ospiti di questo spazio The Harp, la band romana che ha presentato in questi studi il loro album di debutto Dreams of Fame, dal quale vi ho estratto un altro pezzo che si intitola Like Last Time, The Harp.

Ed erano The Harp con Like Last Time. E invece sabato scorso abbiamo avuto il piacere di ospitare in esclusiva, oserei dire esclusiva italiana, il duo scozzese Man of Moon insieme all'amico Alessandro De Matteis. Tra l'altro vi ricordo, vi anticipo già che il 21 di novembre, se tutto va come deve andare, e poi vi avviserò con congruo anticipo, ci sarà una puntata speciale del Saturday Atomic Brunch che potremmo chiamare Roma-Manchester andata e ritorno, nella quale mi collegherò con l'amico Alex De Matteis, che vive lì da quelle parti, e ci parlerà della musica di Manchester e ci farà qualche proposta di musica magari meno conosciuta da queste parti. Ma allora torniamo ai Man of Moon. Loro sono stati ospiti di questa trasmissione, perché poi la sera hanno suonato un concerto, unica data italiana, e chi c'era l'ha goduto, chi non c'era peggio per lui. E allora hanno eseguito due brani dal vivo in acustica e ci hanno anche emozionato particolarmente. Uno dei due brani ve lo faccio ascoltare nella versione dell'album Dark Sea del 2020, e il brano si intitola Rust.

Man of Moon Rust. Allora andiamo avanti. Loro sono di base ad Atene, si chiamano Youth Valley, album fresco di uscita la scorsa settimana dal titolo As Passive Aggressive As It Gets, e questa è Earth Biter.

Youth Valley con scusate che c'è un rumore che non ci deve essere, non capisco da dove viene.

Ci siete sempre? Sì, allora scusate che ho avuto qualche problemino. Allora andiamo avanti, Youth Valley erano con Earthbiter. Allora a febbraio di quest'anno abbiamo salutato il ritorno dei crotonesi Audio Chaos, che io non ho avuto modo di diciamo musicalmente salutare, li avevo visti un paio di anni fa dal vivo. Questo è il loro singolo, appunto uscito a febbraio, che si intitola Parlami, Audio Chaos.

quando la notte è fredda e scura e il corpo ti fa male. Parlami del sole, dei suoi abbracci, dei baci che ti consumano. Parlami dei tuoi pomeriggi al mare, delle domeniche ad aspettare. Parlami dei tuoi amori rinchiusi in un cassetto e delle tue paure tra le pieghe del letto. Parlami del tuo io assetato di giustizia. Parlami della strada che percorri, di ogni buca, salita e discesa, e di ogni fiore col tuo nome che hai lasciato cadere per distrazione. Parlami delle tue poesie, dei tuoi quadri, dei tuoi armadi, delle tue scatole in cantina. Parlami dei tuoi occhi a

Parlami con curiosità di ogni cosa che disegna un sorriso, di ogni tuo solco sul viso, di come l'anima si svela con una risata,

questa è la morte, una bugia. Parlami di quando l'abitudine a mentire diventa malattia. Eh sì.

parlami sempre, non smettere mai di farlo. Questo è l'amore che non ti dicono, questo è l'amore che non perdono.

0: Audio Chaos con Parlami. Allora andiamo avanti dallo spoken word di casa nostra ad un cantante, un performer, un grande personaggio, oserei dire, che ormai sono, non lo so, 60 anni che gira per i palchi e per i dischi altrui. Spesso viene ospitato in dischi altrui con dei preziosi camei, e sto parlando ovviamente di Iggy Pop, qui insieme ai Mogwai in questa Underground.
1: I am a robot and I am unhappy. I have been designed to make money. But I want to make love. I want to make love.

Mogwai insieme a Iggy Pop in questa Underground. Allora, loro sono di New York e il loro nome viene da quei dispositivi video che servivano sia per controllare sia per fare propaganda, descritti nel romanzo 1984 del visionario Orwell, che per certi versi avrei avuto piacere non ci avesse azzeccato. Allora, loro appunto si chiamano Telescreens. Usciva a giugno l'album Why the Lights Flicker, cioè perché le luci sfarfallano, e questa è Gimme All You Got.

Telescreens con Gimme All You Got. Allora, proseguiamo, andiamo da New York, andiamo a Berlino. Loro si chiamano Golden Apes, è uscito 3 settimane fa il loro album dal titolo The Sun Came Up Tremendously, e ci ascoltiamo questa The Light Inside Us.

Golden Apes con The Light Inside Us. Allora, abbandoniamo per oggi le novità 2026, facciamo un giretto indietro nel tempo, questo che vi sto per far ascoltare del 2018, una band, un duo svizzero-canadese, loro si chiamano Peter Kernel e questa è Man of the Women.

Peter Kernel con Man of the Women. Allora andiamo avanti, era il 9 di ottobre del 2025, quindi praticamente un anno fa, quando sono andato ad assistere al concerto di questa bravissima band che viene, bah, che strano, da Manchester. Ci ha fatto un concerto veramente trascinante. Loro sono molto trascinanti dal vivo, ma anche su disco direi che non sono da meno. Sto parlando degli East East e questa è una canzone che parla di botole, Trapdoors.

Ed erano gli East East con Trapdoors. Allora, stiamo avvicinandoci alla pausa, anzi stiamo per andare alla pausa, ultimo pezzo prima del giro di boa. Intanto in lontananza comincio a vedere l'imboccatura di un tunnel, quindi prepariamoci dopo la pausa. Allora, intanto prima abbiamo parlato di luci che sfarfallano, adesso sfarfalla la televisione. Loro vengono da Sheffield, quindi da Manchester ci spostiamo a Sheffield, altra città musicalmente abbastanza importante, soprattutto fine 70, primi 80, e loro si chiamano Pale Blue Eyes e questa è appunto TV Flicker. Poi pausa.

Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.

0: E siamo rientrati dalla pausa con Grace Jones e la sua Slave to the Rhythm. Allora, intanto saluto tutti coloro che sono in diretta qui su www.radiocittaperta.it e saluto anche coloro che si collegheranno mercoledì dalle 18 alle 20 per la replica del Saturday Atomic Brunch. Vi comunico che attualmente è fuori uso WhatsApp, quindi se qualcuno non ha ascoltato il mio annuncio di inizio trasmissione, quindi niente saluti, consideratevi tutti salutati. Avete capito in che tunnel siamo finiti? Ma se avete dei dubbi, vediamo un po'. Loro avevano fatto questo pezzo, era l'epoca dei video, un pezzo con un robot. Il robot si chiamava Max Headroom. Loro sono gli Art of Noise e questa è Paranoimia.
1: Relax. You're quite safe here. What am I doing? Talking to myself.
2: Look, I must have a star on my door.
1: Or better still.
2: A door.
1: Swing doors, huh?
2: Okay, doors.

Art of Noise con Paranoia. Allora, avete capito che siamo prigionieri del tunnel degli anni Ottanta, come spesso, beh non spesso, però delle volte succede in questo spazio. E allora, scritti politti, Absolute.

0: E così abbiamo ascoltato anche gli scritti Politti, siamo a metà degli anni Ottanta. Allora, anche loro io li vidi dal vivo, però non l'anno scorso come è successo per gli Stist, ma addirittura 40 anni fa. Aiuto. Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard.
1: We're rats in a cage. Suicide or go-go.

0: Frankie Goes to Hollywood, Rage Hard. E dalla Liverpool dei Frankie ci spostiamo nella scena di Bristol, anche se lei è svedese di nascita. Sto parlando di Nene Cherry e questa è Buffalo Stance.
1: Will you sit down and scratching and give me a beat?

Ed era Nene Cherry con Buffalo Stance. Allora, gli anni 80, la metà degli anni 80 era l'epoca gloriosa dei video, di video music. Non c'era televisore in casa che ad una certa ora del pomeriggio, soprattutto in tante camerette di adolescenti, trasmetteva video e video music. E adesso, all'epoca non c'era YouTube, l'unico tube che c'era era quello catodico dei televisori. Allora c'era questo video che io mi ricordo ancora, è un video particolare, era ambientato in una specie di cava discarica, dove c'era questo gruppo che suonava in maniera improbabile con gli strumenti, senza essere attaccati a niente, con il cantante che era vestito in un improbabile completo verde, se non ricordo male indossava una specie di anfibi rosso mattone, se non ricordo male. Loro sono i King e questa è Love and Pride.

Ed erano i King con Love and Pride. Allora, all'epoca uscì fuori questa voce interessantissima, questo bel contralto, che inizialmente si faceva chiamare Alf e poi decise di adottare il suo vero nome. Sto parlando di Alison Moyet e questa è Love Resurrection.

Ed era Alison Moye con Love Resurrection. Siamo sempre prigionieri del tunnel degli anni Ottanta. Una delle mie band preferite dell'epoca, Level 42, e questa è Hot Water.

Level 42, Hot Water. Andiamo avanti, teniamo sempre alto il ritmo. Chant number one, Spandau Ballet.

Spandau Ballet con Chant Number One. Andiamo avanti, spostiamoci in Germania, rimaniamo prigionieri del tunnel. Propaganda, Dr. Mabuse.

dreams and fanatical needs.

Ed erano i Propaganda con Dr. Mabuse, First Life. Allora, proseguiamo sempre prigionieri qui del tunnel degli anni 80. Tears Run Rings, Mark Almond.

Ed era Mark Almond con Tears Run Rings. Allora, siamo ancora prigionieri degli anni Ottanta, finiremo prigionieri del tunnel, poi qualcuno verrà prima o poi a liberarci. Allora, lui artista immenso che in quegli anni ogni tanto strizzava l'occhio a sonorità un po' più acchiappose, oserei dire. Poi per mia personalissima opinione, fortunatamente è tornato verso sonorità più consone alla sua capacità vocale. Sto parlando dell'immenso Al Jarreau e questa è L is for Lover.

Algero Alice for Love. Allora, siamo ai saluti. Io saluto e ringrazio coloro che mi hanno fatto compagnia in questa diretta di sabato e saluto anche chi si collegherà mercoledì dalle 18 alle 20 per ascoltare la replica di questo brunch atomico del sabato. Io vi do appuntamento però a domani, domani c'è il Rifugio Atomico sempre qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 e allora io vi saluto con Kid Creole and Coconuts Stool Pigeon. Ciao.

Ascoltatori di Radio Città Aperta, buongiornissimo a tutti voi da Radio Città Aperta e da Chameleon, il vostro programma condotto dal vostro follissimo conduttore Domenico Mitsu Carrara. Oggi è giovedì 8 ottobre, sembra un gioco di parole, 8-10-2026, e ieri 7 ottobre 2026 diciamo che è entrato l'autunno. Quando si dice non esistono più le mezze stagioni, non è vero, perché l'autunno è arrivato adesso. C'è stata una pioggia ieri incredibilmente romantica. Stavo a casa e sentivo questa pioggia che batteva forte. Ed oggi il buongiorno è stato uguale. Mi piace quando ottobre si fa sentire in questo modo, perché nel pomeriggio ancora io mi lamentavo del caldo che si fa ancora sentire, ma tra poco diremo basta al caldo, anche perché le nostre notti sono già con la copertina leggera, ma è presente invece che quel condizionatore che cercava di riparare quel maledettissimo caldo estivo datato 2026, e spero possa essere solo relativo al passato, anche se sembrerebbe che di anno in anno vada sempre peggiorando. Speriamo ci sia una soluzione, anche se la soluzione sarà quando si camminerà di più a piedi e meno con le macchine e quant'altro, insomma, relativo al miglioramento atmosferico. Io voglio ricordare che nel 2020 gli animali si sono ripresi il loro spazio, perché addirittura nelle città, per quanto era pulita l'aria, sono tornati tanti animali. Lockdown, cosa che l'essere umano non vorrebbe mai e poi mai, però occorrerebbe per modificare la temperatura, l'aria atmosferica, altrimenti ci prendiamo, insomma, questi tuffi di ghiacciai che si scongelano, si buttano nel mare e fanno i danni che hanno fatto al confine tra Tibet in Tibet, adesso non mi ricordo quell'altro stato. Comunque il buongiorno oggi è stato un po' così chiacchieroso a Chameleon in questa giornata dell'8 ottobre 2026, giusto per darvi il buongiorno. Ma adesso parliamo di musica, perché anche col buongiorno e anche con la musica a Chameleon c'è un grande buongiorno, e cominciamo con i Red Hot Chili Peppers con questo brano che si intitola Can't Stop, spero di averlo pronunciato bene. Can't Stop, sì, l'hai pronunciato bene. Allora andiamo ad ascoltarlo, e il buongiorno inizia su Radio Città Aperta con Chameleon.

0: can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Ed un inizio esplosivo con Can't Stop dei Red Hot Chili Peppers, datato 2002. Signore e signori, il tempo passa e quella musica mi entrava nelle vene in quel periodo, ricordo benissimo. E cominciamo, anzi continuiamo con la grande musica per come possiamo dire, non lo so, per sintonie, per accoppiamento di musica, no, no, vabbè.

con il brano che sta per venire adesso, ovvero Mezcal dei Labra Brothers, che richiama un poco anche lo stile dei Red Hot. Adesso vediamo se mi sbaglio, comunque potete dire la vostra al 340 1974 438, perché quando preparo la scaletta cerco di trovare delle qualcosa in comune dal punto di vista musicale. Allora, Mezcal dei Labra Brothers.

forse un po' la voce richiama quella dei cantanti delle Hot Chili Peppers, però mi piace creare appunto una scaletta lavorando con la mia fantasia. Il 340-1974-468 è libero per dare la vostra e contribuire a modificare appunto la scaletta. E adesso passiamo a questo pezzo invece di Aubrey Logan, tra i miei preferiti, che c'ha questo sound invece bossa nova, Running in the Hills.

questo meraviglioso brano cantato da una delle mie cantanti preferite, Aubrey Logan, che oltre ad essere una grande cantante è anche una trombonista. Infatti il pezzo che sta partendo adesso inizia proprio col suo strumento, non è lei che canta, il brano è di André de Shields and Ed Stowan Original Band Original Broadway Company.

0: Road to Hell, celebre canzone d'apertura del musical Headstone, scritta da Nee Mitchell e interpretata originariamente dall'attore André De Shields nel ruolo di Hermès. E adesso voglio ricordarvi una canzone, o meglio, voglio ricordarvi un brano. Compro una vocale. Allora, voglio, perché sto cercando di guardare, ecco, alla fine di questa canzone, quindi faccio due cose contemporaneamente, da uomo non sono capace. E quindi dico, voglio ricordarvi adesso una pubblicità che è ambientata in un periodo caldo, in un paese molto caldo, dove ci sono delle persone che lavorano e si soffiano con le mani perché sono sudate, fanno molto caldo, fa molto caldo, e allora chiamano un tecnico che c'ha una cassetta degli attrezzi, e tra gli attrezzi dentro questa cassetta c'ha un pacco di gomme che sarebbe il prodotto che veniva sponsorizzato in quel periodo, al che prendono un confetto di questa gomma da masticare, smontano il condizionatore e dentro il condizionatore c'è un uomo a cui danno questo confetto, che essendo un confetto al gusto di menta comincia a soffiare, rimontano il condizionatore, e così il condizionatore è stato riparato. E questa canzone e questa pubblicità c'aveva una canzone che è molto molto interessante, molto simpatica, Miss Ghost Ghost Town, e loro sono The Five Jones Boys.
1: Who's there? Who's there? Up there on the stair. Beware, beware. I hear somebody coming up on his toe. Oh, look, there he goes. Why, Mr. Ghost is going to town. He takes his cane, his gloves and his hat, and like a cat.

E questo invece è un brano che riprende una scena bellissima di un film, ed è un classico perché con la tecnologia di oggi si vede in tanti social, viene riproposta qua addirittura con musiche moderne, ma stiamo parlando di Laurel and Hardy, Stallo ed Olio in italiano, che improvvisamente in una scena

Just work to show you stand.

0: E dagli anni 20 o 30 andiamo un po' più avanti, però rimanendo sul genere, su un genere sempre jazz, chiamiamolo jazz, Nicole Zuraitis e Christian McBride con questo pezzo molto interessante da condividere qui a Radio Città Aperta a Chameleon, che si intitola His Demon Is a Devil Is a Doll.
1: He doesn't love me like he should.

E questo pezzo interessantissimo, o perlomeno anche la reinterpretazione di questo pezzo, perché originariamente, scusate, mi sono mangiato la pera e mi è rimasto il, ecco, così mettiamo la musica e non si sente il rumore della pera, buonissima, perché sono a dieta, signori, quindi devo mangiare la pera altrimenti svengo. Dicevo, questa canzone è una canzone famosa interpretata da Betty Hutton, che però io invece vi ho fatto sentire la versione di Nicole Zuraitis e Christian McBride. Adesso, rimanendo su questo genere, io vorrei farvi sentire due chicchette che tra parentesi c'è una relazione tra di loro, ovvero ascolteremo prima Diana Krall che va a magistralmente reinterpretare il brano Just the Way You Are, originariamente registrato e composto da Billy Joel e poi ripreso da Barry White, e abbiamo la versione che sentiamo tra pochissimo di Diana Krall, per poi arrivare ad Elvis Costello, che è il marito di Diana Krall, con Such Unlikely Lovers, brano di Burt Bacharach, presente nel disco appunto di Elvis Costello che canta Burt Bacharach, dove ci sono una serie di canzoni tutte scritte dal compositore che è venuto a mancare qualche anno fa, Burt Bacharach appunto, reinterpretato nella versione di Elvis Costello. E ho tirato fuori questo pezzo che si intitola Such Unlikely Lovers. Quindi andiamo prima a sentire Just the Way You Are nella versione interpretata da Diana Krall e poi sentiamo il marito Elvis Costello che va a cantare un pezzo di Burt Bacharach che si intitola Such Unlikely Lovers. Pare di aver detto tutto e forse ripetuto pure. E allora non resta altro che partire con la musica. 3, 2, 1...

Che canzone bellissima, che interpretazione bellissima, lei è Diana Krall. E adesso passiamo, come detto e ridetto anche, a Elvis Costello, che comunque anche lui ha scritto questo pezzo, Such a Lucky Lovers, con Burt Bacharach. Quindi la scrittura è stata di entrambi, è giusto dirlo, perché poi nel disco Elvis canta Burt Bacharach, ha inserito questo, dove comunque c'è stata anche la sua penna, e noi l'ascoltiamo.

E io mi domando, no, con questo tipo di musicalità, ma come si fa ad arrivarci? E la grandezza comunque di Bart Bacharach ed Elvis Costello. Io passerei ad un altro brano, ma prima vorrei dire che io mi domando, no, ma come fai a conoscere queste canzoni, queste, me lo domando tra me e me, no? Perché devo tanto a coloro che in passato ascoltavano questa musica in mia presenza. Lo dico spesso che quando lavoravo nel ristorante dove stavo prima di venire qui a Roma, c'era un livello di musica molto raffinato, molto bello, e tra cui questa musica, in particolar modo adesso Elvis Costello e Bart Bacharach, che poi io ho sviluppato approfondendo e ascoltando altri generi, altri autori e vi dicendo, però questo in particolare, Elvis Costello e Bart Bacharach, mi aveva colpito. Avevo addirittura preso il disco, ascoltavo tutte le canzoni del disco ed erano ballate molto romantiche, molto belle, molto morbide. E questo è una delle esperienze positive, insomma, una delle tante naturalmente, però questa è una di quelle che mi porto da quando lavoravo al ristorante. Ognuno si porta le proprie ed è interessante quando ci sono cose fuori dal settore, nel senso che dice io ho lavorato nella ristorazione e una cosa bella è ho imparato a usare il coltello. Invece è bello quando poi ci sono altre cose, come ad esempio questa di aver ascoltato della musica che poi l'hai portata per un altro utilizzo fuori dal settore in cui si lavorava. Ecco, dopo questa chicchetta io passerei a Share the Night, Michael Daughtry e Ayanal Lauren, che continua secondo me il tipo di musicalità che c'era nel brano che abbiamo appena ascoltato, ma vediamo se è una mia illusione oppure è realtà. Naturalmente potete dire la vostra al 340 1974 468. Colgo l'occasione per salutare Gloria, che da tanto che non si fa sentire, e oggi mi ha scritto buongiorno.

e dal 3401974468 mi scrive Gloria e mi ringrazia per non averla chiamata ex Galeotta, perché ormai è passato. Lei è uscita dal carcere, è uscita da ogni obbligo, ha pagato tutto e adesso lei lavora, è assistente alla poltrona, guadagna bei soldi, sta bene e può ascoltare

e vorrei parlare un poco di intelligenza artificiale, perché il brano che abbiamo sentito prima di questo era un brano creato con l'AI. Devo dire la verità, io non so perché, sarà che mastico musica e tanto da poterla lavorare sperando, percepisco quando c'è qualcosa di vero e quando no, perché comunque io l'ascolto la musica AI e percepisco, capisco, poi magari riconosco pure anche grazie al nome, perché c'è questo Slick Krugers che forse l'avrò risentito più volte, risuona, sono andato a vedere, è comunque è un musicista che crea musica con l'intelligenza artificiale, ma si percepisce. Questa ad esempio è vera, è reale, si capisce. Quella di prima invece si percepisce che non è umana ed è artefatta. Secondo me si sono un po' sgamati a furia di proporre tutta questa musica con l'AI. Fortunatamente si comincia a distinguere, a capire la differenza, perlomeno noi noi che lavoriamo, noi del settore, possiamo pur dire che forse riconosciamo la differenza. Comunque, se ci fate caso, c'è. Vabbè, adesso noi passiamo ad un altro essere umano vero e non all'intelligenza artificiale. Da questo pezzo un po' ipoppeggiante passiamo ad un altro, ecco, ancora di più, che si intitola Rolling the Dice. Lui è Mike Wells.

the 16 to be raised. E siamo arrivati all'ultimo brano della prima ora, andiamo adesso ad ascoltarlo prima di mandare la pubblicità che separa la prima dalla seconda. E questa prima ora della puntata di oggi, giovedì 8 ottobre, è stata una scaletta di musica con qualche aneddoto. È come se mi stessi giustificando, invece non devo farlo, perché non sentendo le critiche, non sentendo i messaggi scritti al 340-1974, è come se abbia fatto qualcosa di sbagliato. Invece no, ma mi impegnerò a rendere ancora più ricca la seconda puntata, perché comunque si è un po' più stanchi e quindi abbiamo bisogno di qualche aneddoto che vado a cercare durante la pubblicità che separa la prima dalla seconda ora, appunto. E vi lascio con questo pezzo di Mario, che però è scritto con la Y e la J. Non mi va di dirle Marigio, non mi piace. Allora lo chiamiamo Mario. Mario. Allora ascoltiamo Mario con Live Too Soon.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online. Artista, la ristarta, la conquista.
1: Sei la scultura e tu l'artista.
0: Hasta la vista! Artista la vista con Narrador Callejero in onda tutti i giovedì dalle 16 alle 18 e in replica tutti i lunedì dalle 12 alle 14 solo su Radio Città Aperta. Artista la vista!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

0: La Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, La Bottega del Forno. E non parlate di retromania.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

Naughty Boy e Sam Smith con La La La. Volevo dire che probabilmente io, quando ho annunciato Live Too Soon di Mario, e poi sento la voce di una donna, probabilmente Mary Jo. E questi sono i Sidewalk Driver con Rich Boyfriend.

Ed eccoci qua con Daft Punk e la loro Get Lucky, molto gradita, e lo sapevo, perché quando ho messo la canzone La La La, la nostra Barbara, la motociclista, mi scrive: adoro La La. E allora io dico: vabbè, allora vado a mettere pure questo pezzo che probabilmente gradirà. Ed è lì che scrive: comunque ti stiamo ascoltando tutti al lavoro. E poi scrive: no, vabbè, oggi mi vizi, adoro anche questa, adoro Daft Punk, Get Lucky, la adoro. E io adoro te che mi fai conoscere ai tuoi colleghi, che mi fa venire la pelle d'oca pensando... Che bello, pensando che metti il mio programma, quindi i tuoi colleghi stanno ascoltando Chameleon connessi su Radio Città Aperta. Beh, c'è una differenza tra le persone che scrivono al 340-1974-468. Pensate che una mi scrive per dirmi: comunque non è la seconda puntata, la seconda parte del programma. Va bene, grazie, grazie, apprezzo la gente, io sono permaloso. No, non sia mai. E quindi c'è differenza tra la gente che coglie gli errori e la gente che invece li mette nel calderone, considerando l'intrattenimento che è fatto sia di difetti, perché comunque sono da solo, gestisco tante cose con un unico cervello maschio e quindi alla fine c'è la musica che mi salva, ecco perché metto alcune chicche come questa, ad esempio dei Daft Punk, che si intitola Get Lucky. E adesso vediamo che cosa ho io per voi, perché poi tendo a mettere anche canzoni, sì, anche canzoni in particolare. Questa canzone che mettiamo adesso è datata 1976, quindi quest'anno compie 50 anni, ma guardate come si mantiene bene, perché mi è capitato di sentire questa canzone reinterpretata. Perché quando una canzone è bella viene presa dai moderni, degli artisti moderni, insomma, e si tende a rendere la vita di questi brani ancora più longeva. Ma non c'è bisogno comunque di reinterpretazioni, perché vive a lungo già con la sua interpretazione, ovvero quella di Candy Staton e la sua Young Hearts Run Free, brano bellissimo, come abbiamo detto, datato 1976.

Candy Staton con Young Hearts Run Free, brano del 1976, quest'anno sono 50 anni e questo genere pop disco è stato anche ispirato da brani che in quell'epoca andavano fortissimi. Prima di annunciare il brano che sta per arrivare, è datato 1975, quindi prima ancora della pubblicazione del brano che stiamo ascoltando adesso, voglio ringraziare sempre Barbara che sta facendo ascoltare questo programma ai suoi colleghi. Però io, ecco, volevo soltanto dire che se voi avete intenzione di ascoltare un brano che più vi si addice, perché io ho una scaletta e mi organizzo in base ai gusti e in base a quello che mi viene ispirato, però se avete voi un brano che vi ispira, anche che viene ispirato da questa musica che vi propongo, che comunque spazia da genere a genere, potete richiederlo al 340-1974-468, perché se indovino magari il brano che vi piace è una pura coincidenza, però mi farebbe piacere che anche gli altri siano di vostro gradimento, e affinché questo possa accadere potete scriverlo al numero 340-1974-468 in modo che il programma prenda la forma che a tutti voi piace, ecco, compresi i colleghi di Barbara che stanno ascoltando. E allora, rimanendo nel genere disco pop di quell'epoca, anni 70, proponiamo gli Hot Chocolate con You Sexy Thing.

Ed intanto che le colleghe, i colleghi della nostra Barbara decidono il brano in comune da richiedere al 340-1974-468, naturalmente questo invito è aperto a tutti coloro che vogliono ascoltare un brano di loro gradimento, quindi in questo caso Barbara e i suoi colleghi. Intanto che decidono, io propongo questo brano degli Heavy che si intitola Short Change Hero.

e alla fine si sono decisi a proporre questo brano, un brano che io conosco perché andava a scuola, del 1996, e di anni ne avevo 18. Nasce il 18 marzo questo brano dei Prodigy, che ha come cantante Keith Flint, classe 1969, che però il 4 marzo del 2019 ha deciso di farla finita, lasciando come eredità questo uno dei tanti pezzi che con i Prodigy ci hanno lasciati e che ascoltiamo qui su Radio Città Aperta, gentilmente richiesto dal gruppo dei

Ed eccoci tornati in studio, riprendiamo le dimensioni del nostro programma, perché questo genere di musica è molto gradevole. Io lo ascoltavo, però tendenzialmente il genere di musica che propongo nel mio programma è un tantino diverso, ma canzoni come questo, che ci dà una bella adrenalina e una buonissima energia, vengono pure condivisi, soprattutto se vengono richiesti al 340-1974-468 da un gruppo di colleghi che esultano non appena io condivido il brano che loro mi hanno proposto. Chiudo questa parentesi dicendo che appunto il cantante dei Prodigy, Keith Flint, ha deciso di farla finita il 4 marzo 2019. Dico questo perché il 4 marzo del 2019 invece moriva Luke Perry per un male che probabilmente lui non avrebbe voluto, e io mi ricordo questa cosa in quel periodo, dove c'era qualcuno che desiderava la vita e qualcuno invece che l'ha interrotta. Se avesse potuto cederla sarebbe stato bello, però purtroppo è solo fantasia. E Luke Perry invece era leggermente più grande di pochi anni, di 3 anni, era del 66, 11 ottobre 66, pensate, tra qualche giorno avrebbe compiuto tanti anni, avrebbe compiuto la bellezza di quanti anni? Ma tanti, 58 anni? No, 60. 60 anni. Pensate, capite? Eh sì, perché il tempo passa, E volevo dire questo, appunto, io mi sorprendo certe volte perché è tutto all'improvviso. Bene, comunque ringrazio anche l'equipe, il gruppo di colleghi di Barbara, che hanno detto che sono un mito, troppo buoni. E adesso ci accingiamo verso la fine con una carrellata di brani che corrisponderebbero al genere che preferisco io, però rimango sempre aperto e disponibile a condividere i brani che mi propongono gli ascoltatori, perché comunque questo è il vostro programma, io lo conduco soltanto. E allora, dato che ci sto seguendo una serie televisiva sulla Rai che mi piace molto, perché parla di persone che hanno la disabilità, che vengono accolte in una scuola dove lì tirano fuori il meglio di loro, perché la disabilità non è un limite, come gli altri pensano, ed è proprio la tendenza a tirar fuori il meglio, distruggendo l'idea che la disabilità sia un limite. E l'attore principale è Raoul Bova e mi piace tantissimo, e naturalmente se durante il film c'è una canzone straordinaria, che faccio? Non la porto, la propongo, la condivido, ed è qui che vi faccio ascoltare Steal Your Heart con The Matthew Grants.

Ed abbiamo ascoltato un brano moderno, però sullo stile molto retro, perché si percepisce tantissimo la provenienza degli anni 70 di quel dell'America, di quel periodo. È una voce che mi viene da unire, da attaccare, è quella di Bobby Womack, cioè la prima che mi viene, da cui molto probabilmente si è ispirato, ed è lì che andiamo a confrontare, ve la faccio ascoltare, la voce di Bobby Womack nel brano I'm a Midnight Mover. Vediamo se mi sbaglio.

come Midnight Move. Generalmente questo pezzo io lo conoscevo reinterpretato da Wilson Pickett, invece l'abbiamo ascoltato da Bobby Womack. Allora da Wilson Pickett andiamo ad ascoltare un altro pezzo per rimanere un po' su questo genere e avvicinarci verso la fine, perché questi personaggi li posso pure elencare. Sono alcuni di quelli che hanno costituito un impero in quel periodo che è rimasto negli anni che sono venuti dopo. Infatti abbiamo Bobby Womack, Wilson Pickett, vi propongo All Green, Esther Phillips, giusto per rimanere questi ultimi 13 minuti che spero gradiate con questa musica ispirata appunto da Matthew Grant, la sua Steal Your Heart, presente nel film che la Rai vi sta proponendo, però vi devo dire il titolo del film, quindi intanto andiamo ad ascoltare Something You Got di Wilson Pickett per rimanere su questo genere, e vado a cercare il titolo del film che ce l'ho, però per evitare vado a cercarlo, così appunto evito una gaffe. Ma Something You Got è il titolo del brano e Wilson Pickett è la voce graffiante che ascolteremo adesso.

speriamo che Barbara e i suoi colleghi stiano ancora ascoltando, perché adesso vorrei parlare di un qualcosa, ecco, un qualcosa che mi prende, che si può, volendo, collegare al brano che ascoltiamo tra pochissimo. Perché io, dato che ho gli ascoltatori, che potrebbero essere, appunto, se continuano ad ascoltarmi, i colleghi di Barbara e Barbara, così, avendo l'audience, posso parlare di un qualcosa che mi preme, ovvero l'amore. Perché mi è capitato di parlare ieri con un'amica che ha più di 50 anni, questo è importante, come ha più di 50 anni, e dice: non vedo l'ora di vedere la persona con cui ho un rapporto, il mio compagno, la persona di cui sono innamorata. E mi parlava di questa cosa. Io sentivo delle vibrazioni bellissime e pensavo: ma guarda tu quanto è potente l'amore, perché noi fingiamo di non darle l'importanza, di non dargli l'importanza che merita. Ma l'amore è come la prima cosa che uno vuole mettere nella vita, poi non la trova e allora guarda gli altri e dice: ma se l'ha trovata questa persona dopo i 50 anni, io che ce n'ho 47, allora la posso trovare, no? Perché a un certo punto butti la spugna, no? Per tanti motivi, magari perché dici: vabbè, avrò dei coetanei, li vedi i coetanei, mozza, vecchietti sono i coetanei, pure tu sei vecchietto, quindi tanti pensieri. E poi quando vedi un'amica che gioisce nel pensare di raggiungere il suo amore e condividere dei momenti bellissimi, che potrebbero essere soltanto quelli di guardare un film abbracciati sotto la coperta, perché adesso comincia a far freddo, che bello, perché d'estate ci si accolla col caldo, e quindi tutte queste cose sono bellissime. Però dall'altra parte, chi non ha ancora raggiunto questa meta, questo sogno, questa favola terrestre, possiamo definire tale, poi a un certo punto dice: ma mamma mia, anch'io vorrei avere queste sensazioni bellissime, anch'io, anche se è difficile, vorrei trovare l'amore, perché sono stanco di essere solo. Ed è quello che diceva Al Green col suo brano Tired of Being Alone, che ascoltiamo adesso.

pezzo straordinario che propongo di ascoltare con le cuffie, perché una delle cose bellissime di questo pezzo, oltre la voce di All Green, il coro, perché il coro è la base di tutto, sono le fondamenta di un brano, perché ogni singola voce, ogni singolo componente di un brano, di una composizione, è importante tanto quanto la voce principale. Hanno funzioni diverse, ma ognuno è indispensabile. E i cori sono quello che mi emoziona molto spesso. In questo brano li apprezzo tantissimo, per questo consiglio di ascoltarli in cuffia. Da questo brano si deduce che il programma è finito e devo sempre ringraziare tutti coloro che mi supportano con l'ascolto, con i messaggi, con ascoltare la diretta se possibile, condividerlo come ha fatto la nostra Barbara, e oppure ascoltarlo in podcast come fa la nostra Francesca e il nostro Francesco. E più siamo e meglio è per me e per voi, che se gradite il programma comunque potete dare qualche consiglio, potete dare un suggerimento anche di brani che sono un po' diversi dal genere che in genere propongo, ma il mio programma è camaleontico e si può permettere questo ed altro, ovvero un purpurrì di generi, purché siamo tanti a mantenere questo rapporto conviviale. E allora adesso chiudiamo dicendovi un po' di cose, ovvero il sostegno si potrebbe dare anche economicamente con un caffè al giorno, se solo potete o volete. Questo è la forza che ci dà, perché noi DJ e speaker contribuiamo economicamente per mantenere in vita questo progetto, che è un'associazione culturale. Una volta Radio Città Aperta era un FM, ma per evitare di farla morire abbiamo deciso di mantenerla e farla diventare associazione culturale. Per questo servono dei soldini, però è una cosa liberissima. È giusto che io lo proponga e che lo che ne parli. Detto questo, andiamo avanti, ovvero invitarvi ad ascoltare la programmazione di Radio Città Aperta con la replica di Rosso Malpelo condotta da Santigna Spena. Alle 14 avremo Forno One con Fabrizio Forno. Noi arriveremo di nuovo giovedì prossimo, sempre dalle 11 alle 12 abbiamo degli ospiti in studio, telefonicamente parlando, non economicamente parlando. Le mie gaffe non mancheranno per contraddistinguere il mio tocco, e vi saluto facendovi ascoltare un pezzo di Bill Withers reinterpretato da Esther Phillips. Ringrazio tutti voi, ho detto i nomi però per un discorso di tempo, perché abbiamo proprio finito. Sì, abbiamo finito. Mettiamo questo pezzo che ve l'ho accennato, ma lo rimettiamo addirittura lo mettiamo adesso. Chiudiamo. Use Me, Esther Phillips. Grazie a tutti, a giovedì prossimo. Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

Forno One con Fabrizio Mister Forno One. Il giovedì pomeriggio dalle 14 alle 16. Soul, rhythm and blues, funky, blues, afrobeat, ovvero la musica nera in tutte le declinazioni. Forno One su Radio Città Aperta.it, la tua radio online.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici.
1: Ciao, sono Fabrizio Falcioni e il sabato dalle 10 alle 12 avrò il piacere di offrirvi il brunch, sì, ma il Saturday Atomic Brunch. 2 ore di tanta musica e poche parole qui su Radio Città Aperta. E allora mi raccomando, il sabato dalle 10 alle 12 girate le manopole in senso orario, alzate i cursori, premete il tastino più, insomma, pompate sui decibel, vi aspetto.

Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.

0: Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Città Aperta. Questo è Groovy Times, in onda dalle 14 alle 16 su punto Radio Città Aperta. E oggi ai microfoni, eccezionalmente, perché ultimamente sto mancando poco. Ieri qui il mio compare mi ha anche bacchettato. Eccezionalmente Dave ai microfoni e Cabogia, sì, Cabogia per il Longo accanto a me, come potete vedere anche dalla diretta Twitch.
1: Ciao, ciao a tutti.
0: Se funziona, perché a volte c'è qualche problemino, dovreste anche dal sito stesso, se state anche sul telefono, scorrete e vedete anche le nostre belle faccine. Oggi abbiamo anche degli amici che ci sono venuti a trovare, poi se hanno voglia interverranno, se no ci ascoltano e ci guardano. Amici che vengono dalla Germania, from Deutschland. Quindi Groovy Times International.
1: Yeah.
0: E allora andiamo avanti, salutiamo chi è venuto prima di noi con il suo Saturday Atomic Brunch, Fabrizio Falcioni, prima trasmissione del palinsesto del sabato. Dopodiché ci siamo noi fino alle 16, come dicevo poc'anzi, e dopo dalle 16 alle 18 ci sarà Alessandro Sgritta e Stefano Pepe, oramai soprannominato Sergeant Peppers. E dopo ci sarà la replica di Melting Pot, e poi devo andare a vedere il nuovo palinsesto perché
1: sì,
0: è cambiato.
1: La replica sì, Melting Pot fino alle 7:30.
0: E poi c'è la replica della nuova trasmissione.
1: Sì, di aperta parentesi di Giordano Deiana,
0: che è un nuovo acquisto del campionato 2026-2027, sì. La nostra nuova punta, sta già segnando numerosi gol. Quindi ascoltatelo, aperta parentesi, si chiama la nuova trasmissione, in onda, in diretta, non me lo ricordo, adesso lo...
1: Sì, sarà replica, quindi fino alle 9:30,
0: sì, 9:30, però come sapete aperta parentesi va in diretta il mercoledì, sì, dalle 2, quindi stesso orario nostro, ma il mercoledì, e replica oggi, noi andiamo in replica invece mercoledì dalle 16 alle 18,
1: no, adesso è dalle 4 alle 6,
0: quello che ho detto io, 16-18, giusto?
1: Non mi sono sbagliato. scusa
0: 4-6, sì, con questo sì. Groovy Times, la replica, quindi salutiamo quelli che ci stanno ascoltando in replica di mercoledì. Probabilmente daremo informazioni per le serate di sabato che è già passato, quindi quelle che vi sarete persi.
1: Ah, ma proviamo anche a mettere quelle del
0: prossimo weekend, sì, esatto. Infatti dobbiamo ricordarci di mettere le informazioni per la nostra rubrica, che sa, di solito a fine trasmissione, cosa succede in città. E niente, abbiamo detto il palinsesto della giornata, e ricordiamo che potete oggi eccezionalmente solo telefonarci in diretta, perché non funziona WhatsApp, oppure dovete scrivere ai WhatsApp personali di noi speakers, perché WhatsApp della radio ha un po' di problemi, e ultimamente ci hanno anche hackerato il sito, siamo importanti perché ci hackerano anche,
1: esatto,
0: il sito, cioè non è che hackerano il sito di chiunque, vuol dire che Radio Città Aperta
1: dà fastidio
0: al sistema. Quindi il numero lo ricordo, se volete telefonare in diretta, 340 19 74 468, questo è come lo dico io, Giuliano dice in un altro modo, adesso non mi ricordo. Vi ricordiamo invece i contatti, cioè le pagine social della radio, di seguire Radio Città Aperta su Instagram, su Facebook, e poi la nostra paginetta curata soprattutto da Julien, che si ha la premura di fare le storie e i reel su Instagram, della pagina Instagram di Groovy Times. E niente, quindi siamo pronti per cominciare questa trasmissione. Che abbiamo sentito in apertura?
1: In apertura è stato un brano di Ancient Infinity Orchestra, è un gruppo inglese che è sull'etichetta Gondwana Records, etichetta di Leeds, l'etichetta di Matthew Elsar, che conoscete qui su Groovy Times perché ne abbiamo già parlato. E l'album si chiama It's Always About Liberation, quindi penso che il titolo è molto importante, soprattutto adesso nel mondo in cui viviamo, e è uscito a luglio, meno di un anno dopo It's Always About Love, e abbiamo ascoltato per aprire questa puntata Akshay, e adesso andiamo ad ascoltare Triton.
0: Sì, prima però volevo un attimo anche dire quello che ci sarà sulla puntata, se non avete letto l'anteprima, il landing, così lo chiamiamo noi, il decollo, l'articolo che fa pubblicità, che preannuncia la trasmissione sul sito di Radio Città Aperta. Quindi ascolteremo un gruppo, un album collaborativo,
1: sì, qui, sì, che... sì, sì, sì, sì.
0: Coco Ocaio si
1: sì,
0: chiama?
1: Questo è il titolo dell'album, è una collaborazione eccezionale tra un batterista che è una leggenda, un batterista filippino, Jun Regalado, con un gruppo inglese che si chiama Tandy, e andremo tipo in Filippine. Quindi
0: cominciamo
1: bel viaggio.
0: Subito, bel viaggio, come al solito sì. Noi spaziamo in vari continenti con il nostro deltaplano.
1: E poi andremo anche, forse secondo me più nella seconda parte della trasmissione.
0: Perché alziamo il BPM
1: sì,
0: qui.
1: Sì, sì, la seconda parte di questo Siba Swat System di Aziz Concrete, che è un artista franco-marocchino, che fa una bella musica e con... una bella storia, perché...
0: Bello il titolo, Moroccan Broken Electronics.
1: Sì, parliamo di questo tipo di musica, quindi come ci piace molto a noi, mischiare la musica del passato, tradizionale del Marocco, e mischiare con musica di adesso, electro, techno, e quindi
0: anche
1: un bel mix.
0: Hip-hop, leggo, e sull'hip hop sì. ti mi aggancio, perché... abbiamo tra le novità di oggi un album che ho scoperto grazie al sito Onda Rock, che... collaborava spesso con noi, aveva anche una trasmissione, adesso non c'è più, però dà ottimi consigli, e girovagando fra le novità musicali ho scoperto questo gli Standing on the Corner, che è un collettivo di New York che fanno una roba che è molto difficile da definire, perché è un collage di vari generi, fra qui dice jazz deformato, soul psichedelico, experimental hip hop. Mi ricordano un po' i Funkadelic Parliament, ascoltandoli, sì, molto interessanti, bella scoperta, ringraziamo Onda Rock per averceli consigliati, e noi ve li proponiamo oggi su una parte che ho messo un po' di hip hop. E poi invece non può mancare l'Africa, come abbiamo detto già siamo in Marocco, che è sempre Africa, ma andiamo in Somalia negli anni 80 con questa compilation che... ancora devo uscire, in realtà io come al solito anticipo troppo, però è uscito qualche singolo che anticipa questa compilation, che sarà a dicembre l'uscita ufficiale. E loro sono una band storica degli anni 80 della scena di Mogadiscio, prima che la Somalia fosse martoriata da varie guerre, adesso non mi ricordo tutto, che si sono succedute.
1: Sì.
0: Però c'era una grande scena funk disco mischiata a reggae, soul e melodie somale, devo dire molto molto interessante. Loro si chiamano Dur Dur Band e ce li ascolteremo un po' più avanti. E basta, abbiamo detto quello che ci sarà, poi ci sarà la rubrica Cosa succede in città, e possiamo anche passare a ascoltare il nostro brano che
1: sì, il famoso Triton di Ancient Infinity Orchestra. Siete su Radio Città Aperta, Groovy Time, sono le 14:16 e andiamo a ascoltare questo Triton.
0: Oh yeah.

0: E sfumiamo un po' qui questo tritono, io direi triton, no? Non Triton, mi ricordo come.
1: Sì.
0: Ecco qui il nostro insegnante di inglese, nonché ascoltatore. Flavio, che già mi ha corretto sulla cazzata che ho detto prima, ossia ho detto landing che è decollo, invece landing contiene la parola land e come in italiano vuol dire atterraggio, e decollo si dice take off. Lo sapevo, ma mi sono sbagliato, grazie Flavio. E quindi ci puoi anche istruire se questo brano si pronuncia Triton o Triton? Facci sapere.
1: E quindi sì, questo Triton o Triton, in francese diciamo Triton, è il secondo brano di questa prima novità discografica di questo gruppo che si chiama Ancient Infinity Orchestra. L'album è uscito sulla Gondwana Records, etichetta di Matthew Alsall. È veramente un album bellissimo, fatto di fiati, di percussioni e un po' spiritual jazz. È veramente molto bello,
0: molto da mettere chill a casa,
1: sì, per iniziare, per digerire dopo pranzo. E quello che la persona che guida questo orchestra si chiama Ozzy Moise, è il terzo album di questo gruppo. Come dicevo prima, questo album si chiama It's Always About Liberation e l'album di prima si chiamava It's Always About Love. Quindi se vi piace questo tipo di musica spiritual jazz, è veramente una bomba questo album, è consigliato su Groovy Times.
0: Uscito a luglio, hai detto, no?
1: Sì, uscito a luglio sulla Gondwana Records, anche bellissima etichetta di Leeds o di inglese. È veramente, se vi piace tipo tutto spiritual jazz, jazz moderno, cioè, un sacco di artisti come Jasmine Mira, Portico Quartet, e anche altri artisti, Vegan Trails, prima c'era anche Mammal Hands, quindi un sacco di belli gruppi, quindi consigliato come dicevo. E dove andiamo adesso? Dall'Inghilterra
0: adesso,
1: dove andiamo?
0: Oggi andiamo sempre in Inghilterra, rimaniamo, ma anche se lui è franco italiano. No, franco, scusate, anglo-italiano, quindi Inghilterra, è nato, adesso non mi sfugge perché non lo riesco a leggere, comunque è inglese, però ha origini italiane, si chiama Prince Fatty e si muove nell'ambito del reggae, ragamuffin, dub, remix vari, e ha fatto questo brano che si chiama Heaven. Insieme a questi artisti si chiamano The Vision e Andrea Triana.
1: Sì, lei ha cantato.
0: Ah, vedi?
1: Sì, lei cantava, ha collaborato. Io l'ho scoperta così anni fa. Ha fatto un sacco di canzoni con Bonobo.
0: Ah, ok.
1: E poi ha fatto un album anche solo, almeno uno, forse di più, ma bella artista.
0: Ok, e quindi ce l'andiamo ad ascoltare, andiamo su sonorità un po' reggae per un prima parte di trasmissione, spero che apprezziate, a me piace cominciare così, slow, dopo il spiritual jazz, ci sentiamo un po' di reggae un po' alterato qui con
1: Heaven.
0: Prince Fatty, Heaven.

0: Heaven, The Vision Prince Fatty Andrea Triana. Sono le 14:27, questa è Groovy Times Radio Città Aperta. E un misto fra questo brano, fra un dub e un pezzo disco, c'è anche una citazione del brano Give Me The Night, famosissimo brano di George Benson degli anni 80, credo, fine 70, inizio 80.
1: Direi fine 70.
0: Quando la disco, insomma, la faceva da padrone nelle serate. Ieri siamo stati a una serata carina,
1: sì.
0: Qui con Julien e Sebastian, che è il nostro amico dalla Germania che non vuole parlare, ha chiesto di non essere inquadrato, è ancora in hangover da ieri. Dico qualche parola in inglese così lui acchiappa, perché l'italiano lo parlicchia, però insomma non capisce tutto. E siamo stati a vedere, un po' deludente c'è stato, eravamo andati per
1: come si chiama il posto?
0: Il posto si chiama Fusolab. E siamo andati a vedere
1: la serata era Uragano,
0: era la serata nell'ambito della Marte Live,
1: sì.
0: E Soleimar, non mi viene il nome adesso.
1: Abbiamo visto Cushing Moon, un
0: duo, erano molto bravi, che sono francesi,
1: sì, un duo francese che avete già ascoltato qui anche su Groovy Times, tipo roba world orientale. E poi abbiamo avuto Omar Suleiman della Siria.
0: Della Siria, che lo seguivo da un po' e mi ero molto incuriosito, perché lui mischia, come fanno, anzi, insomma, va è un genere che in Medio Oriente va a mischiare le sonorità tradizionali con la musica pop più o commerciale, diciamo. Però devo dire che mi sono sembrate un po' tutte uguali. Io conoscevo solo il brano,
1: sì,
0: famoso, Warmi.
1: Mi ricordo che, se non mi sbaglio, lui è stato famoso perché all'inizio faceva le matrimoni.
0: Lui faceva le feste dei matrimoni in Siria.
1: Si
0: poi
1: sente
0: da lì,
1: così l'ambiente un po'.
0: Dal matrimonio, dobbiamo stare tutti lì a ballare, a bere, non so qual è l'alcol, non lo bevono ai matrimoni musulmani, quindi che si bevono?
1: E
0: il tè. E poi la musica si è interrotta a un certo punto, dopo un'oretta di concerto nemmeno, e si pensava che ricominciasse, invece lui è uscito, se n'è andato, non ha salutato. Insomma, un po' una delusione. Però vabbè.
1: Ma poi abbiamo avuto Nicodemus.
0: Nicodemus che ci ha fatto riprendere con il suo DJ set.
1: Bravissimo.
0: Di New York, che anche. Sì. Salutato Radio Città Aperta più e più volte, ormai dovremmo riuscire a invitarlo quando viene a Roma.
1: Sarebbe una bomba. Sarebbe dobbiamo un... chiedere a Tommaso, che è amico di Tommaso di Robert, che salutiamo anche, che è venuto qui a trovarci più di una volta. È veramente bella serata. Anche lui di Robert, Tommaso, suonava per l'apertura della serata e la chiusura con Funk Pop.
0: Ok, e quindi
1: rimaniamo nella
0: rimaniamo
1: reggae,
0: questa,
1: no?
0: Sì, l'avevamo detto, e è un artista che abbiamo intervistato qui, io e Cam-

già ma secoli fa, Marina P, lei diciamo che vive in Francia, a Parigi, però è italianissima e collabora con un sacco di realtà in Inghilterra, in Italia meno famosa, viene spesso nei spazi sociali, Forte Prenestino, al Primo Maggio l'hanno invitata, oppure alle serate reggae in giro per Roma. E però c'ha una voce che la prima volta l'ho sentita pensavo fosse una nera giamaicana di 100 kg, invece è una ragazza piccolina, minuta, simpaticissima, adesso di che parte d'Italia è non me lo ricordo, però ve la faccio sentire, il nuovo singolo, anzi ne sentiamo due perché c'è un album che è uscito 2027, vabbè ne parliamo dopo, intanto 2027 ancora deve arrivare, 2026 Questo è l'ultimo singolo, Fit In, Marina P and the Radiators.

0: E qui più che proprio il reggae vero e proprio, stavamo più su sonorità ska e
1: un po' soul ska.
0: Soul ska, sì. Questo è l'ultimo singolo, però ha fatto un album che è uscito esattamente un anno fa, registrato fra Parigi e Bristol, Waggy Waggy Records, insieme a questi Radiators, anzi The Co-Operators, qui tutti nomi simili, scusate. E l'album si chiama Know Nothing About, ma ero perso perché un po' la seguo lei, quindi non sapevo che avesse fatto un album l'anno scorso. Ve lo ripropongo per Groovy Times, è sempre una novità, non l'abbiamo proposto, e quindi ci andiamo a sentire un brano di questo album, Kung Fu Blues.

0: E stiamo andando molto tranquilli oggi quando sono le 3:20. Questa era Marina P, The Co-operators, Joe Yorkie. A 5 anni di distanza dall'altro album, i testi sono suoi e sono un chiaro richiamo alla sua tradizione jazz, blues e anche soprattutto reggae. I Co-operators suonano reggae old school con gli strumenti, niente campionature, insomma. L'ho ascoltato un po' velocemente, sono anche dei brani che sembra molto Bob Marley, insomma merita per chi è appassionato, è un atto d'amore a questo genere musicale, alla Giamaica e non solo. Adesso andiamocene in Africa dopo Marina P, visto che c'era un brano di questo Salif Keita, che è un gigante della musica africana, viene sì. Dal Mali. Era in francese il brano, allora ho deciso di fartelo sentire.
1: C'est bon.
0: Ah, scusate, però devo. Sono quattro canzoni che dico che devo salutare Donato. Spero sia ancora all'ascolto. Mi dispiace di essere dimenticato. Prima. Donato, che prima viveva a Roma, è un caro amico. E ora sta a Verona con la sua compagna e il suo bambino Zeno. È venuto a trovarci, oggi ha beccato anche lui appassionato di vini, uno degli eventi che poi ne parleremo più tardi è il Pigneto Vino Festival, adesso non mi ricordo bene come
1: si chiama. Non so come si chiama, lo so che c'è il festival, vino. Ma Wine insomma, Pigneto?
0: E quindi si parla, degustazione di vini naturali per tutto il Pigneto dalle 17 alle 21.
1: E salutiamo anche Combo che non abbiamo salutato, se non mi sbaglio. Ciao Combo.
0: Ciao Combo, ti aspettiamo qui. Sapete che Combo purtroppo si sta per sposare, ha fatto questa scelta suicida. sabato prossimo, quel di del Viterbese, siamo tutti invitati. E quindi sentiamolo questo c'est bon, Salif Keita, Roots Manuva.
1: Sì.
2: Hey yo, people in the world. Francais to the UK, J.A. to Mali.

0: ci piace questo brano. Stiamo parlando di un brano del 2012, l'album era Talè, Salif Keita, che è uno dei più importanti musicisti del Mali, dell'Africa in generale, e Roots Manuva, che invece non conoscevo, che però è inglese.
1: Sì, produttore famosissimo e rapper britannico di 54 anni adesso, è veramente una leggenda anche nel suo genere. Ha lavorato, mi ricordo che ha fatto un bellissimo album con un brano con Cinematic Orchestra.
0: Ah, ok.
1: E anche ha lavorato con altri artisti, ma adesso non mi viene, ma vabbè, comunque per quelli che a chi piacciono, a chi piace la musica hip hop,
0: è un pezzo grosso.
1: Sì, rap, sì, è veramente una leggenda anche lui.
0: E invece Flavio continua a darci consigli, ci diceva rispetto al brano di prima che si pronuncia Try, quindi Triton, e invece mi dice anche che non mi ricordavo perché non riuscivo a leggere dove era nato Prince Fatty, e lui mi dice è nato a Cuckfield nel Sussex.
1: Ok.
0: Comunque se vuoi aiutaci, qualunque cosa ti viene in mente.
1: E l'ultima informazione, Give Me The Night di George Benson,
0: sì.
1: È uscita, il brano è uscito nel 1980.
0: You Give Me The Night. C'è il nostro ospite qui che ci guarda, capisce poco ma ride perché dice questi sono due scemi, capisce tutto, dice, mi alza il pollicione. E invece ho scovato, anzi l'algoritmo ha scovato per me questo brano, Iggy Pop Desert Rock, quindi mai sentita una cosa del genere, mi sono incuriosito, quindi rimaniamo in Africa come genere musicale, gli artisti che Iggy Pop fa un'ospitata come ne ha fatte tante, questo è del 2017, l'artista si chiama Songboy Blues, il brano si chiama Sahara, e quindi dall'album Resistance, sembra scritto in francese, non lo so.
1: Sì,
0: ecco l'accento, Resistance. E ce l'andiamo ad ascoltare, un hip hop inedito.

0: Sahara, Sahara, anzi, dicevano nel brano Song Hoy, non Song Boy, scusate, Blues, che è un gruppo del Mali, sempre come Salif Keita prima, e questo Desert Blues, che fanno questo genere che va molto male. Dovete sapere che poi il Mali è uno dei paesi di origine del blues proprio, quindi il blues poi è tornato in Mali, quindi da dove era partito è tornato all'origine.
1: Back to the roots.
0: Back to the roots. E hanno fatto anche un album, questo era l'album Resistance del 2017, ma abbiamo letto adesso che c'è anche un album del 2025, Heritage, che mi ha incuriosito, sicuramente andrò ad ascoltarlo, magari lo proponiamo la prossima volta. E quindi adesso abbiamo dei brani scelti dal nostro Julien, che sono... vuoi parlarne o
1: sì,
0: mandiamo il brano?
1: Sì, sì, sì, parliamo rapidamente prima della pausa. Andiamo ad ascoltare un gruppo, quindi una collaborazione tra un gruppo inglese che si chiama Tandy e un artista, un batterista filippino che si chiama Jun Regalado, che preparando questa puntata ho letto che è il batterista più registrato nelle Filippine e in Asia
0: addirittura.
1: Sì, quindi è veramente
0: un pezzo grosso. Andiamo in Asia.
1: Sì, è una leggenda, e io non lo sapevo. Io ho scoperto questo artista su una compilation che è uscita due anni fa di questa DJ che lavorava anche per la Soundway Records e adesso ha creato la sua etichetta che si chiama Sama Sama, e l'artista si chiama Norsica, e ha fatto una compilation due anni fa che si chiamava Ayoke Disco, che era una compilation sul funk disco di questa parte del mondo, Asia del sud-ovest e sud-est, e quindi ho scoperto questo artista che su questa compilation c'era un brano che si chiamava Pinoy Funk, quindi Pinoy è tipo una parola per dire di una maniera carina una persona che viene dalla comunità o delle Filippine, e ho scoperto che era questo batterista Jun Regalado, e ha deciso adesso, non so quanti anni ha, ma lo diremo forse dopo, e ha deciso di fare questo album che è bellissimo, bellissima copertina, con Tandy. L'album si chiama Coco Okayo, e andiamo a ascoltare Get Out My Head.
0: Adesso parte.
1: Sì.
0: Eccolo. Get Out My Head.

0: Avete ascoltato quindi Get Out My Head di questa collaborazione di Tandy, un gruppo inglese di musica diciamo soul alternativa, tipo un po' disco funk e hard pop, e con questo batterista famosissimo che si chiama Jun Regalado, e che preparando questa puntata ho letto che lui ha già ha più di 55 anni di attività.
1: È la miseria.
0: Secondo me ha almeno 70 anni.
1: Minimo. Perché se avesse 70 avrebbe cominciato a 15, quindi...
0: A volte sì,
1: oltre 70.
0: Oltre 70 ha lavorato su 400 album.
1: È la miseria.
0: Sì.
1: Oh.
0: E quindi sì, questo album è anche un omaggio a tutta la musica degli anni 60-70 di Manilla, con queste percussioni che io adoro, ho cercato un po'.
1: Manilla sarebbe Manila per noi, diciamo in italiano.
0: Manila, ok, scusa.
1: No, in francese dite Manilla.
0: Manilla. Sì,
1: okay.
0: Manila, e quindi sì, lui è bravissimo con tutte queste percussioni, perché come avete sentito non è solo la batteria, ci sono altri strumenti e percussioni tipici delle Filippine. Ho letto che lui suonava anche altri strumenti così, tipo uno si chiama Kulintang e l'altro Salonai, quindi potete cercare su internet, sono queste percussioni o questi strumenti che fanno questi suoni molto particolari e veramente sono veramente belli, e questo brano a me piace molto, e anche la copertina, quindi
1: la copertina...
0: direi quasi consigliatissimo.
1: Consigliato sicuramente.
0: Sì, e forse consigliatissimo, perché non mi piace tutto l'album, ma due o tre pezzi sono veramente carini.
1: Raggiunge quasi il top.
0: Sì, forse fa la parte del mio top 5 top 5 dell'anno.
1: Dell'anno addirittura.
0: E prima di chiudere questa prima parte della puntata, andiamo a ascoltare un altro brano un po' più classico, che si chiama come il titolo dell'album, Coco Okai. E l'album è quindi uscito sull'etichetta di Norzica, questa DJ malesiana australiana, e l'etichetta si chiama Sama Sama, è la seconda e la prima uscita ufficiale, perché ha fatto anche una è uscito un altro album, era una ristampa, ma questo quindi è primo album di questa etichetta, e speriamo tanti altri.
1: E
0: auguriamo anche a tanti altri uscite. E l'album è uscito l'11 settembre, quindi un mese fa, e si è consigliato, quasi consigliatissimo. Andiamo a ascoltare Coco Okayo, e ci vediamo tra poco per la seconda parte della puntata.
1: Ci vediamo, perché siamo anche in diretta Twitch, ve lo ricordo.
0: Sì, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: E come avevamo preannunciato in apertura di trasmissione, questa è la seconda novità della puntata di oggi, giusto? Dopo
1: sì.
0: Cocco o Caio?
1: Sì, di Tandy e June Regalado.
0: Andiamo a Mogadiscio e ringraziamo la ABB Funk Records, etichetta tedesca che va a prendere musica soprattutto africana, Nord Africa, in questo caso siamo in Somalia. E registrata questa negli anni 70-80 e la ripropone, cioè era una roba che girava con le cassette proprio, era di prima epoca proprio pre-internet, pre-tutto, tutto super analogico, quindi è un lavoro di ricerca di questi suoni, di questi gruppi, e loro andavano molto forte nella scena di Mogadiscio di quegli anni, Dur Band negli anni 80, appunto, locali notturni, hotel e teatri, cioè, era una città molto viva, fa strano pensarlo adesso come ridotta la Somalia, però a noi ci piace ricordarla così, pensarla così, e speriamo che insomma ci sarà ancora una scena musicale, speriamo. E che nella scena si fondevano le melodie somale con il funk, la disco, il reggae, il soul, il jazz, e quindi questa compilation che siamo arrivati al volume 4, questo la BB Funk ha già quindi pubblicato altro materiale di questo gruppo, e la compilation si chiama Sound City Joburg. E questo volume 4 uscirà il 4 di dicembre, e quindi noi ce l'andiamo ad ascoltare anche un altro brano di questo compilation che è già partito, ma lo rimettiamo da capo e ce lo sentiamo per bene.

0: E siccome io studio poco, ho fatto un po' in confusione, mi si è aperta un'altra pagina e ho annunciato un album che non, è sempre in Africa, ma non è l'album della novità che volevo proporvi oggi, ma è un album che uscirà appunto a dicembre, invece quello che avevo visto era già uscito, ed è, si chiama, abbiamo fatto pubblicità a un altro album, Sound City Joburg, ma è, non è Mogadiscio, non è Somalia, ma è South Africa, Sudafrica stiamo parlando, quindi... I made a mistake, a big mistake. Julian già mi sta guardando male. E...
1: non ho detto niente. Ti ho detto gentilmente, ho detto penso che ti sei sbagliato.
0: E quindi andiamo a sentirci un po' di Dur Dur Band da Mogadiscio a questo punto.

0: E questo era Boudarisidisi, adesso è scritto pure piccolissimo, mi sono cercato, comunque lingua somala, dur dur, abbiamo scoperto che in somalo vuol dire primavera, quindi
1: perfetto,
0: la giornata giusta per celebrare la primavera oggi. Leggevo che il gruppo, appunto, come dicevo, nato negli anni 80, quando Mogadiscio dava un contributo importante alla scena africana musicale, si ispirava anche a artisti famosi in quel periodo come Michael Jackson, Bob Marley, Santana e anche alla musica di Bollywood. E poi negli anni 90 si sono un po' dispersi perché è cominciata la guerra civile, si sono trasferiti in Etiopia, poi insomma qualcuno di loro è finito negli Stati Uniti e ultimamente sono diventati virali, un loro brano, non so quale, si è scritto qui su TikTok, quindi sono tornati un po' in auge questi giovani che ascoltano TikTok, che guardano TikTok. E anche Flavio mi prende in giro, mi bacchetta, devo studiare di più durante la prossima settimana, altrimenti ti rimandiamo a settembre. E adesso quali sono? Sono le 15:22, vogliamo sentire un altro brano di qua oppure andiamo...
1: Andiamo ad ascoltare forse l'altra novità che hai scelto?
0: Ah certo, certo, sennò poi non c'è più tempo per ascoltare tutto, dati i miei errori. E l'altra novità della giornata, diciamo, andiamo a New York, loro sono Standing on the Corner e semplicemente l'album è il secondo, a 5 anni di distanza dal primo, si chiama Standing on the Corner volume 2. È un collettivo newyorkese guidato da Joe Escobar, che non suona più colombiano, ma diciamo l'America è un melting pot.
1: Ed è la famiglia di Pablo, no?
0: Vabbè, questi sono stereotipi. a 16 anni fa hanno fatto il primo album, adesso il secondo dopo 16 anni, quindi diciamo se la prendono comoda. E quindi diciamo rimasti impressi perché mischiano molto il jazz, la psichedelia, l'hip hop deformato, si parla di quasi di un collage spoken word rock, e quindi mi piace a me questo mix un po' caciarone e mi ricorda un po' i Parliament e i Funkadelic, e ci andiamo ad ascoltare un brano qui dal loro album, vediamo Man May Not Last.
1: Standing on the Corner.
2: Last with this and the fortitude and all this paralyzing gas.

out to Venus or Mars and on the next train you go.

0: Insomma, questo è per da farvi un'idea di questa musica che ti spettina per bene proprio.
1: Sì, una cosa molto particolare e che mi faceva pensare, penso che ho letto anche
0: quando
1: mi ha mandato il link, mi faceva pensare un po' a questo tipo di musica distrutturata, tipo diciamo come Mike Patton o Fantomas, quando certo. Questi progetti.
0: Sì, sì, sì, nell'articolo di Onda Rock citavano anche, a me ha fatto pensare, come diceva poi, a Funkadelic, ai Parliament, però anche Mike Patto, che conosco un po' meno, quindi per quello non mi è venuto. Però sono le 15:29, quindi abbiamo un po' poco tempo, è rimasto, e vogliamo andare avanti con un altro brano oppure ci proseguiamo?
1: Possiamo provare con quello di sotto che dura 2 minuti. Il titolo è divertente.
0: È una cover e qui vi riposate un po' di più le orecchie rispetto a prima. Roll Over Beethoven degli Standing on the Corner, la loro versione.

0: la cover di Roll Over Beethoven, brano originario di non mi ricordo adesso, Chuck Berry, okay. Grande Chuck Berry, uno dei creatori quasi del genere rock and roll.
1: Sì, uno dei nomi famosi del rock and roll.
0: E quindi mischiano questi Standing on the Corner, meritano un ascolto un po' più attento, si spettinano per bene, abbiamo proposti adesso. Cosa andiamo a sentire adesso quando mancano poco meno di mezz'ora alla fine della trasmissione?
1: Che non andiamo ad ascoltare?
0: Non c'era qualche brano tuo? Ci siamo?
1: Sì, ma se vogliamo forse fare cominciare la tua...
0: il mio momento?
1: Il tuo momento?
0: Non avevo preparato la sigla, però non ce l'abbiamo pronta al volo, la devo cercare qua nei file. Vabbè. Quindi niente, mandiamo un altro brano, non ero pronto per cosa succede in città. E
1: che vuoi mettere? Un branino,
0: sì, così.
1: Ah, c'è Tom Morello e Nick Cave.
0: Esattamente, ieri sera i Kneecap, questo gruppo irlandese hip hop, sono andati ospiti di Propaganda Live, stanno partendo per un tour mondiale e hanno fatto un nuovo singolo insieme a Tom Morello, chitarrista leggendario dei Rage Against the Machine.
1: Oh yeah.
0: E quindi diciamo a sentire, quindi diciamo oramai sono super internazionali i Kneecap e ce li ascoltiamo.

0: provocazione.
1: E siamo arrivati all'appuntamento di cosa succede in città, quindi tanto atteso per sapere cosa potete fare già nel pomeriggio e poi anche nella serata della giornata di oggi soprattutto, ma dobbiamo sempre ricordarci che ci ascoltano in replica, devo ricordarmi di mettere gli appuntamenti anche della settimana dopo.
2: Sì, e la replica mercoledì?
1: Mercoledì dalle 16 alle 18, quindi dalle 4 alle 6 del pomeriggio il mercoledì andiamo in replica.
2: Esatto.
1: E scusate, ci ascoltate la replica, ma metteremo anche prossimamente eventi per il sabato successivo, per i successivi
2: o fino al venerdì almeno, perché
1: almeno
2: noi...
1: fino al venerdì. E, sicuramente c'è una manifestazione come ogni sabato quasi oramai, ci sono manifestazioni per la città, ma oggi sono cortei sparsi in tutta Italia, circa in 50 città d'Italia, per chiedere una cosa che sarebbe abbastanza ovvia, ma purtroppo ovvia non è nella società in cui viviamo, la fine del genocidio. Si fa fatica anche ad ammettere che ci sia un genocidio. Leggevo appunto che la Corte Penale Internazionale, la Corte dell'AIA, è stata addirittura sanzionata dagli Stati Uniti perché appunto per le dichiarazioni che fa sul genocidio, e è stato dato però invece il Nobel della Pace
2: a chi? Non ho visto.
1: Ah,
2: chi
1: non l'hai
2: era.
1: Visto? No. Il Nobel per la Pace a una giudice, mi pare. Aspetta, che lo vedo. Sudafricana. Che appunto.
2: Ah, sì,
1: è
2: una donna. Sì, forse è Nobel, una donna, no?
1: Sì, sì, è una donna. Quindi, insomma, andiamo in due direzioni completamente opposte. Che si è espressa. Qui la giurista, però, vedi, se guardi pagine ufficiali, non parlano tanto. Eccola qui, magari. Chi è questa giurista?
2: Navi
1: Pillay, dalla difesa di Mandela all'accusa di genocidio per Israele, chi è la giudice dei grandi processi ONU, quindi è una delle diciamo si sta avvenendo una guerra fra Stati Uniti e ONU, questo è quello che sta succedendo, diciamo. Quindi siamo in un periodo un po' triste, però almeno rispetto ad altri Nobel per la pace questo è meritato.
2: Ma si posso aggiungere una cosa su questa cosa della Palestina? Genocidio che succede in Palestina, anche questo fine settimana ne abbiamo parlato sabato scorso, ma c'è anche il festival
1: Palestine Festival
2: a Testaccio, a città dell'alta economia. Il festival è iniziato a giovedì
1: l'8, sì.
2: E sarà fino a lunedì, quindi
1: fino a lunedì. Ieri sera
2: andare.
1: C'era il concerto di Mannarino, stasera non so cosa c'è a
2: non so stasera
1: Festival.
2: Ma comunque dibattiti, cioè,
1: sì, si parla di Palestina, concerti, di cultura, sì, palestinese, di sì, musica, sì, palestinese, non solo, e in difesa della Palestina oggi c'è questa manifestazione che parte, è già partita anzi dal Colosseo, non so se fuori, da qui non vedo negli studi se fuori sta ancora piovendo, spero di no perché io volevo fare un salto, però non è solo a Roma, anche a Milano, in altre città d'Italia, 50 per l'esattezza, è stata promossa dai movimenti studenti palestinesi, giovani palestinesi d'Italia, quindi la comunità palestinese italiana, Associazione di Palestinesi d'Italia, Unione Democratica Arabo-Palestinese. Le richieste sono naturalmente la fine del genocidio, lo sblocco degli aiuti a Gaza, perché a Gaza non arriva niente, e il ritiro dell'esercito, perché l'IDF non ha ancora lasciato Gaza e quindi praticamente ancora sono sotto assedio, sotto bombardamenti, anche se non se ne parla più in televisione. Ci sono anche dei partiti, vedi, Movimento 5 Stelle, Potere al Popolo, e insomma Napoli, Torino, Bologna. A Torino si temono un po' di scontri per il fatto della Scatasuna, quindi vedremo, potrebbe essere una giornata calda, speriamo non succeda nulla. E questo è l'evento che c'è adesso, era alle, ce l'avevo l'orario,
2: ma in generale è verso le 2:30, no?
1: Sì, sì, eccolo qua, vedi il percorso per chi volesse raggiungerlo, era dal Colosseo, partiva alle 15, quindi da 40 minuti saranno ancora lì, poi si muove verso Piazza Cavour, Piazza dei 500, quindi Termini, e finisce per andare verso l'università, Viale Grasso Pretorio, Piazza Aldo Moro, di fronte alla Sapienza. Questo è il percorso della manifestazione romana. E vogliamo sentirci un brano che ci suggerisce il nostro ospite?
2: Sì.
1: Sebastian. Are you on air with us? Ok, can you... Do you want to say something to our listeners? Say hello, at least. Okay. At the mic.
3: Ah, I'm already there.
1: Yes, you're online.
2: Now you're on air.
3: Ah, so welcome.
1: Welcome to everybody.
3: Welcome, I say. So you want to play that song?
2: Yeah, which track? Come si chiama il brano che hai scelto, il gruppo?
3: It's Passing Times, it's Espace, and it's a Parisian duo, and they're making they started with deep house, but now they're mixing like a very crazy instrument all together, and it's a nice mixture of world music combined, but still with a 4-2-4 kick.
1: Okay. Ok, vedi come è sciolto, però in inglese il ragazzo, un duo francese ha detto, no?
2: Sì, un gruppo francese, un duo francese che fanno questa musica un po' world ma anche ibrida, con un sacco di strumenti diversi. E l'album, se ho capito bene, è uscito 2 anni fa,
1: 2024, no? 2024.
2: Sì, per la Pont-Neuf Records. Pont-Neuf. E quindi andiamo a ascoltare, come chiedeva Sébastien, il brano si chiama Passing Times. Thank you very much. Dankeschön. And we are listening this. We
1: grande
2: to listen
1: Sebastian,
2: this.
1: Che è tedesco ma vive a Terracina.
2: Sì.

0: E questa era una richiesta musicale del nostro ospite, che Flavio dice non lo vedo adesso, però è entrato dentro la nostra postazione, quindi lo puoi vedere. No? All'inizio veramente lui, come dicevo, è in hangover da ieri, di ieri sera, non voleva essere inquadrato, ieri sera ballava, poi oggi invece balla un po' di meno.
1: Nicodemus.
0: Il nostro Nicodemus ti ha fatto ballare, quindi potete, adesso lo sto impallando io, ecco, così lo vedete bene nella camera, che è quella, vedi? Saluta i nostri ascoltatori. E Flavio ci segnala anche, oltre ad essere curioso, appunto, voleva vedere il nostro amico in video, ci segnala il concerto dei Klaxon per la serata di stasera, storico gruppo punk romano, credo, non lo so se i Klaxon sono romani, non sono così esperto, facci sapere, Flavio. E alle 21:30 al Friccicore, sempre a Centocelle, e niente.
1: Io volevo parlare di un evento, se fosse.
0: Vuoi, sì, io ero pronto, ma se c'hai prima il tuo, vai, andiamo
1: sì,
0: col tuo evento.
1: Rapidamente, domani dalle 15 ne abbiamo parlato rapidamente la settimana scorsa con il nostro ospite Ravon Wax, che salutiamo di nuovo. Suonerà lui con un altro DJ che si chiama DJ Stivaco. Che lui viene della Grecia, e ci sarà questo pomeriggio inizio sera dedicato alla musica della Colombia, ma non solo, con questo evento che si chiama Sundays with, con Pico Sound System, quindi ne abbiamo già parlato l'anno scorso. Pico sono queste tipo installazioni che fanno in Colombia, fatto da artigiani di Barranquilla, del nord della Colombia, e quindi assomiglia un po' a come le muri del Sound System Reggae, ma questo è molto più piccolo e sempre pieno di colore. E ci sarà quindi questo collettivo che viene dalla Grecia con questo DJ Stivaco, e il Pico Sound System si chiama la Saramuya, e quindi 100% DJ set con i vinili, a base anche di soca, di reggae, di foro e di cumbia, quindi dalle 15 alla Torre, zona la Torre,
0: zona Nomentana dopo Piazza, sì. Sempione, ah, quindi domani, speriamo, sì, sì. Però che gli regge il tempo, com'è,
1: esatto,
0: il tempo domani,
1: perché sì,
0: sembra veramente una giornata carina,
1: sì, ci sarà Alejandra Ozzola anche del Venezuela, e quindi sì, una bella evento secondo me. Vai.
0: Ok, invece oggi pomeriggio, se dopo aver fatto la manifestazione, aver compiuto il vostro dovere, potete rilassarvi al Pigneto con Quartiere Vino Pigneto, che quest'anno è in versione ottobrata, non so di solito quando lo fanno, ma mi sa forse primavera, è l'unica degustazione di vini naturali che c'è a Roma, così, che fa vibrare un intero quartiere, quindi ci sono numerosi posti del Pigneto, botteghe, bar, ristoranti che proporranno vini soprattutto dell'Italia, Francia e Slovenia, vini naturali
1: addirittura.
0: E poi ci sono gli incontri e racconti con i vignaioli esperti del settore, che si terranno presso Piazza Nuccitelli, sono già cominciati, non so se il tempo gli ha permesso di farli, alle ore 12, quindi intanto nel frattempo ci ha raggiunto Stefano Pepe, che potete vedere nel nostro acquario nella sua intera bellezza. Gli alzo pure il microfono, ciao,
2: non
0: Stefano,
2: non esageriamo, ciao, buon pomeriggio.
1: Ciao.
2: Facciamo mezzo busto, dai,
0: mezzo busto. E
1: piove ancora o no fuori?
0: Piove.
2: No, ha smesso,
0: dai, quindi possiamo andare.
2: C'è un cielo molto romantico, con
0: addirittura
2: tutto.
0: E quindi un altro evento di oggi. E quanto mancano? 9 minuti. Non so, sì, se c'è tempo per un altro brano. Tu vuoi, quanti brani hai?
1: Sarebbe figo di averne 2.
0: E allora ti lascio, quindi c'è anche le fucsia alla Casetta Rossa, perché nell'ambito della la manifesta, il festival del giornale Il Manifesto, le Fucsia sono un collettivo, adesso te lo vado a dire subito, queer, elettro queer, eccole qua, concerto stasera a Casetta Rossa alle 21. Tu le conosci, Stefano, le Fucsia?
2: Di nome.
0: Hanno suonato, io quando ho lavorato alla festa Arci a giugno, hanno fatto una serata, propongo una miscela di rime militanti e ritmi techno. E poi ci sono anche gli RYF, E R-Y-E, non so chi sia questo artista. Comunque la festa del manifesto, siamo ingresso gratuito a Garbatella, quindi per chi si fa un giro a Garbatella e niente. E poi domani sera invece c'è la Magaletti, Valentina Magaletti, insomma, siamo più su musica più sofisticata. Io non la conosco benissimo, ma so che insomma è abbastanza importante. Va italiana, ma di base a Londra domani, sempre a Casetta Rossa, sempre nello stesso ambito. Hai qualche altro evento, Julien?
1: No, niente, grazie.
0: Possiamo salutarci qua con due brani. No, salutarci. Sentiamo un brano, ci salutiamo e sentiamo l'ultimo brano.
1: Esatto.
0: E lasciamo spazio a Driving Saturday. Il buon Stefano Pepe è già arrivato. Alessandro Scritta starà con la sirena sul motorino attraversando Roma.
1: E andiamo sì a ascoltare l'ultima novità discografica di questa puntata. Parlavamo di lui all'inizio, è un artista franco-marocchino, artista, produttore, archivista, si chiama Aziz Concrete, e questa è la seconda parte del suo Siba SWAT System, che significa Siba significa anarchia, quindi anarchia sound system, è un mix quindi di ritmi diversi del Marocco degli anni 60-70, Shabi, Nawa, Aïta e tutte queste tutti questi generi marocchini, e lui ha deciso di mixare tutto questo con musica elettronica, techno, e quindi andiamo ad ascoltare almeno un brano e vedremo se avremo il tempo di ascoltare il secondo. Copertina bellissima, l'album è uscito
0: questo, il brano?
1: A giugno, e andiamo ad ascoltare Giunna Aziz Concrete.

0: brano, abbiamo giusto il tempo dei saluti. Volevo dire solo che Flavio continua a sostenerci, dice che il clacson rispetto al concerto che aveva proposto lui, perché stasera sono una storica band punk romana nata nel 79 a Centocelle. Il loro inno si chiama appunto Centocelle City Rockers. Grazie Flavio per le tue dritte per le serate.
1: Sì, quindi dicevo, abbiamo ascoltato questo brano che si chiama Jun Na, difficile da dire, di Asis Concrete. Per dire due cose su lui, questo artista viaggia da 15 anni in Marocco con la sua moto, e gli piace molto quindi trovare e cercare incontrare diverse persone. Per all'inizio collezionava tutti i 45 anni 60-70 di questi diversi generi del Marocco, quindi Nawa, Shabi e tutti questi generi. E anche incontrare persone, fa come ne abbiamo già parlato, tipo field recordings, quindi registrare persone per strada o interviste, okay. Dopo le mette anche nella sua musica. E lui ha chiamato anche questo album, la seconda parte di questo sound system dell'anarchia, Siba Swat System. Siba perché ho scoperto che nel tempo di prima, quando c'era un sultano in Marocco, la gente non andava in queste zone tipo dove ci sono le montagne deserte, e quindi per la gente che abitava in questa zona e anche per le persone che abitavano in città era tipo la terra dell'anarchia, perché era troppo lontano e nessuno andava lì. E quindi ci sono un sacco di pezzi storici di questa epoca, anche 60-70 in vinile, che parlano di tutta questa anarchia, di queste lotte storiche. È veramente un artista da scoprire, e la copertina è bellissima di questo secondo volume. E per chiudere andiamo a ascoltare Love and Hate, quindi forse significa hate,
0: un gioco di parole sì, su Love and Hate.
1: Sì, Love and Hate. E noi siamo ovviamente più per l'amore che per l'odio, ma sappiamo che esiste dappertutto.
0: Bisognerebbe capire cosa vuol dire hate.
1: Sì, secondo me vedremo forse per la prossima puntata. Salutiamo tutti, Flavio,
0: tutte,
1: amici, anche Fabio, Sebastian
0: che saluta, anche Stefano Pepe, e dice di mettere un po' di pepe a questo sabato uggioso.
1: E andiamo a ascoltare questo Love and Hate di Asis Concrete. Ci vediamo presto, buona settimana, buon fine settimana, buon sabato, e a presto, ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Tutti i mercoledì a Radio Città Aperta è tempo di Melting Pot. Riccardo più Ranking vi accompagnerà in un viaggio di 2 ore, dalle ore 20 alle ore 22, con musica e notizie selezionate per voi a 360 gradi.
1: Ehi, forse ho cambiato idea. Spara a questo pezzo di merda.
2: Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis. Trovi tutte le informazioni sul sito radiocittaperta.it alla pagina Sostienici. Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
1: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.

0: Buongiorno a tutti, sabato 10 ottobre qui su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta e
1: Stefano Pepe, buon pomeriggio.
0: Grazie Stefano, qui Andrea Vinzato, li salutiamo i ragazzi di Groovy Times. Oggi erano Dave e Perilongo, pare che Cambogia stia registrando di là.
1: C'è anche lui.
0: Ho visto la bicicletta, no?
1: Sì.
0: Non l'ha visto nessuno, nemmeno loro.
1: Ah.
0: Tra poco avremo al telefono Mauro Emanuele Giovanardi, poi ci sarà anche Mimmo Cavallo e infine Pao Band di Antonio Pignatiello e Gianfilippo Invincibile. Io parlo brevemente dell'esperienza di ieri, che insomma non ci sarà tempo di passare ovviamente tutti i dischi che ho sentito, però insomma hanno presentato in contemporanea Gualtieri, che non è il sindaco di Roma,
1: no.
0: Però ero prigioniero sempre di Gualtieri, perché è un posto talmente in culogna, diciamo, fuori veramente Codemondo o Finisterre, come il primo brano di questo disco live di Gianillino Ferretti, che si chiama Percuotendo in cadenza, che è un disco live tratto dal tour che ha appena fatto e che sta per riprendere.
1: Ah, okay.
0: Il che poi mi preoccupa, vuol dire che sì, quindi per adesso sono un po' in stand by. Ma l'hanno fatto il concerto poi in Mongolia, mi sembra.
1: Hanno fatto, sì, hanno
0: senza
1: fatto
0: Marocco.
1: Hanno fatto il preludio, cioè sì, preludio.
0: Esatto.
1: Quindi erano adesso solo Ferretti e Zamboni e lo Stato Brato come
0: quello, lo sapevo, sì.
1: Musicisti.
0: Quindi, ma non torneranno, quindi c'è sì al completo in Mongolia, io avevo capito.
1: Era nel programma, se non sbaglio, ma l'estate prossima.
0: Ah, ecco.
1: Quindi ha un po' di tempo libero Ferretti.
0: Sì, no, perché infatti adesso fra un po' riprenderà il tour di Gianluca Ferretti, e ho visto che per adesso non c'è Roma, infatti ho parlato anche con il manager, diceva che Roma non è in programma. E poi presentavano anche il disco di Massimo Zamboni, La Macchia Mongolica, perché da stasera ci sarà questo tour in una tenda mongolica che si chiama La Guerre. È una tenda, insomma, di un materiale tessuto abbastanza spesso, molto, molto particolare, molto bella da vedere, che stava esposta in questo salone del Palazzo Bentivoglio, che tra l'altro è all'interno della Fondazione Antonio Ligabue, del Museo Antonio Ligabue, perché Antonio Ligabue c'ha anche la casa lì vicino al Palazzo a Gualtieri, proprio, che lui, anche se non era nato proprio lì a Gualtieri, comunque non volevo capire, lui era nato in Svizzera, però poi è adottato da una famiglia, il padre insomma era di Gualtieri, quindi poi lui è cresciuto lì, e c'erano anche delle mostre in corso proprio sul grande pittore Antonio Ligabue. E niente, quindi no, hanno fatto ascoltare qualche brano di questi due dischi, e poi una chicca con cui volevo aprire adesso, che probabilmente hanno detto ieri che ripartono i dischi del Mulo con questa novità, che sarebbe Amandoti in francese, di questo cantatore che si chiama Ugo Russo. Poi appunto hanno parlato anche un po' di questa canzone, che ovviamente è un po' bistrattata, no? Anche ha preso strade, diciamo, un po' come un figlio di quelli un po' che prende strade che non sempre i genitori volevano, no? L'hanno cantata un po',
1: sì,
0: tutti.
1: Sì, sì, esatto.
0: Però poi alla fine sono molto legati a questa canzone, anche perché secondo me è una bellissima canzone, poi a prescindere dalle varie versioni uno può amare o meno. Però Ferretti diceva che è molto legato a questa canzone, penso che anche Zamboni, che ha scritto la musica, insomma, gli vada riconosciuto, che comunque è una delle poche hit veramente di CP, ma la gente magari pensa che è della Nannini, però insomma, invece Amandoti l'hanno scritta Ferretti e Zamboni, gli va dato atto. Quindi ci ascoltiamo questa versione di Ugo Russo, e ieri hanno detto che probabilmente sono rinati i dischi del Mulo, in realtà hanno stampata forse quei dischi.
1: Quindi del è Mulo. La prima pubblicazione del nuovo corso dei dischi del Mulo.
0: Così pare.
1: Che è l'etichetta storica,
0: esatto,
1: di Ferretti Zamboni,
0: esatto,
1: giusto?
0: Hanno presentata così. E allora ce la sentiamo, Amandoti in francese, Ugo Russo.

0: E questa era Amandoti, versione francese di Ugo Russo, che canta e suona tutto, ovviamente xilofono, tastiera, chitarra elettrica, basso, chitarra classica, programmazione, batteria, percussioni. E invece la voce femminile che avete sentito è di una certa Agnese Argonizza, che io appunto no, non conosco, però insomma tu mi dicevi, Stefano, che sta preparando un disco
1: Sì,
0: intero.
1: uscirà un disco intero di reinterpretazioni in francese delle canzoni CCP. E, che l'ho detto, sono riuscito a dirlo finalmente alla Ferretti, mangiandomi una C, ci sono riuscito. E, si chiamerà Belle
0: Interessante.
1: Infidèle
0: Beh,
1: in
0: interessante.
1: francese.
0: Chissà se scoppiano i CCP anche in Francia, no? Un po' come è successo per
1: Chissà.
0: Paolo Conte, Gian Maria Test. Allora, perché infatti questa canzone, secondo me, ha tutte le carte in regola, Amandoti, per essere un successo internazionale. Poi non lo so se le altre, anche i CCP in francese, rendono. Però insomma, la stoffa c'è, insomma, la sostanza
1: Sì.
0: c'è.
1: Chiude anche un po' il cerchio con la canzone fatta con Amanda Lear, che era cantata in francese. Ritorna un po' con le
0: Voulez-vous,
1: pu.
0: rendez-vous
1: Esatto.
0: tomorrow?
1: Esatto, con la
0: Perché
1: cover di
0: io
1: Amanda
0: perché
1: Lear.
0: mi ricordo, uno si ricorda più il titolo in inglese, poi non ci pensa che invece c'erano anche delle parti in francese. Sì, certo, perché mi ricordavo Tomorrow, però è vero, era cantata in francese. Bene, allora non so se c'è tempo di fare ascoltare anche qualche estratto. Per esempio, c'era un inedito di questo disco di Massimo Zamboni che si chiama Forme Perfette, che è l'unico inedito, perché questa è una riedizione, La Macchia Mongolia, no? Tu te la
1: Sì.
0: ricordi
1: Qualche
0: bene? Era uscito quando? Qualche anno fa?
1: anno fa, non... in contemporanea con il libro anche che
0: Sì,
1: hai
0: che ho preso perché era, appunto, non
1: recuperato.
0: ce l'avevo ed era in ristampa, ce ne erano rimaste poche copie. E La Macchia Mongolica è stata ristampata, penso anche riarrangiata, risuonato tutto, non
1: Non
0: so, no, no,
1: credo
0: forse
1: che
0: no,
1: sia solo
0: no,
1: con una
0: solo
1: nuova,
0: ristampato.
1: sì, con una nuove
0: Allora,
1: copertine, nuove
0: hai
1: foto e
0: ragione,
1: con
0: solo
1: questo
0: l'inedito, solo
1: inedito.
0: l'inedito. Allora facciamo ascoltare l'unico inedito che c'è, Forme Perfette, sì, io non ho ascoltare solo quello,
1: Che se non
0: quindi...
1: sbaglio anche questa è una cover, giusto? Lo
0: Non lo
1: vediamo
0: so,
1: dai
0: lo vediamo
1: crediti.
0: dopo. Forme
1: Ok.
0: Perfette c'era anche un video. Comunque, questo è l'unico inedito del brano. Forse sì, è una cover. Hai ragione. C'erano ieri gli autori in sala, li ho anche conosciuti. Erano dietro di me. Mi ero dimenticato, non ricordo il nome, però Massimo, che non li conosceva nemmeno lui, li ha salutati e conosciuti proprio in quell'occasione ieri della presentazione del disco. Hai ragione. Poi chiederemo, cioè, poi verificheremo i nomi perché erano due ragazzi, due giovani autori forse dietro di me, ma non mi ricordo il nome. Forme Perfette. Massimo Zamboni.

sulla pelle, scesa dal cielo a sfiorare

0: Forme perfette, Massimo Zamboni, che ha detto che prima si chiamava Forme imperfette, se non sbaglio lui l'ha cambiato il titolo, ha virato verso la perfezione. Sì. Gli autori sono
1: Luca Frezzotti e Federico Paulinelli.
0: Sì, penso che siano sconosciuti, ma erano sconosciuti lo stesso.

0: animale, anche per questa guerra, questa tenda mongola può contenere, da quello che ho capito, solo 25 spettatori a sera,
1: Quindi ci
0: quindi
1: sarà un tour
0: è
1: dentro la tenda, verrà
0: tutto
1: installata questa
0: sold
1: tenda in giro
0: out.
1: per
0: Sì, no,
1: posti.
0: ma da quello non lo so, per adesso sono solo queste date lì a Palazzo Gualtieri dove è già installata. Poi se dopo prosegue non mi ricordo. Per adesso sono previste solo queste date. Da stasera ancora 4-5 date. Tutte sold out perché sono 25 posti a sera, cioè infatti è una cosa, perché praticamente gli spettatori non sono dove eravamo noi ieri, che era tutto il salone enorme, ma proprio dentro la
1: Dentro
0: tenda,
1: la
0: che
1: tenda.
0: tra l'altro poi pare che abbiano fatto anche ieri sera quando siamo andati via, lui abbia fatto uno spettacolo, una specie di anteprima per pochi intimi rimasti lì.
1: Per quelli rimasti, per
0: L'ho
1: arrivare a 25, insomma.
0: letto sul gruppo dei CSI, perché praticamente quelli che erano rimasti lì dopo il buffet, noi siamo andati via perché c'avevamo il treno alle 9:30 per Roma. Qualcuno che era lì, compresi Ferretti, se li ha portati dentro la tenda e ha fatto una specie di prova generale, capito? E vabbè,
1: Sicuramente
0: per i
1: emozionante.
0: pochi fortunati che c'erano, sì. Sì, il tour sarà invece con Simone Beneventi e Roversi, può essere
1: Sì,
0: Cristiano Roversi,
1: Cristiano, sì.
0: sì. Mentre il tour di Ferretti era sempre con Simone Beneventi e il batterista di Ius Mamon, no? Il chitarrista Luca Rossi,
1: Luca Rossi, sì. Ok.
0: batterista, mi ricordo mai, sì. Comunque Luca Rossi degli Ius Mamon, sì. Vabbè, insomma, quindi sono due tour, diciamo, tutti e due essenziali. Non so se c'è il tempo di ascoltare qualcosa anche del disco di Johnny Lindo, ma sono tutti pezzi molto lunghi. Ieri abbiamo sentito Finisterre, Live. Se no, io farei ascoltare il nuovo di Perturbazione, a proposito di novità, perché è uscito proprio ieri. Si chiama Risuona. Poi magari ne parleremo anche con i Pao, perché hanno fatto un'operazione particolare di Perturbazione, hanno rifatto tutte canzoni inglesi tradotte in italiano, epoca post-punk, new wave, tipo ci sono gli Yazoo, ma anche c'è una canzone Consequence di un gruppo tedesco, Neon Golden, come si chiamano loro? Vabbè,
1: Vabbè, dai,
0: loro, poi ci verranno in mente. Questo è il singolo che ha anticipato il disco, si chiama Quel che non ho più, Perturbazione, poi vi diremo di chi è, Quel che non ho più, Perturbazione.

0: Quel che non ho più perturbazione è la versione originale degli Yazoo, erano
1: sì,
0: di Vince...
1: del 1982, Only You.
0: Only You, Vince Clark e Alison Moyet. Poi appunto Vince Clark me lo ricordo più appunto per Depeche Mode, The Rage, degli Yazoo ricordavo solo Alison Moyet, avevo rimosso anche Vince Clark.
1: È stata una, sembra abbastanza breve come carriera, come gruppo, mi sembra 4-5 anni, un duo.
0: Sì, sì, anni 80 mi ricordo benissimo, però appunto io ero piccolo, però mi ricordo benissimo la voce di Alison Moyet che era la front woman degli Yazoo. E poi sì, appunto, il gruppo che avevamo rimosso era i Nautwist, di cui hanno riletto Consequence, se non sbaglio.
1: Ah, allora... bene, ok, sì, sì, adesso sì, collego tutto.
0: Poi magari se riusciamo a far ascoltare, si chiama Conseguenza, era appunto un brano dei Nautwist.
1: Abbastanza letterale, sia la prima che questa.
0: Beh, hanno cercato di darle forse un titolo più... Quel che non ho più invece è Only You, era Only You il titolo.
1: Sì.
0: Bene, vabbè, sì, poi ne parleremo con i Pao perché anche loro insomma hanno fatto un omaggio all'indie rock italiano, in questo caso è un omaggio più alla new wave inglese, insomma al periodo post-punk new wave, non solo inglese ma anche è un progetto particolare. Vabbè, allora adesso stiamo per chiamare Mauro Emanuele Giornati che stasera è in concerto in trio con Eugene, stavolta c'è Eugene, la prima di Andrea non era venuto, era solo con Marco Carusino, era un chitarrista e basta. Invece stasera alla villa di Massenzio, che poi sta sull'Appia Antica,
1: sì,
0: appunto non sbagliati, non è Massenzio quello che io pensavo del Festival Letterature, non è la Basilica di Massenzio,
1: no,
0: ma è la villa di Massenzio che sta via Appia Antica numero, adesso non mi ricordo bene, però insomma è sull'Appia Antica.
1: Comunque sì, per le indicazioni seguite per la villa di Massenzio, entrate da lì nonostante il,
0: esatto, sarà all'interno perché in caso di pioggia, anche se speriamo che non piova, l'hanno fatto al chiuso, in trio con Eugene, tastiere e synth, e Chiara Castello, che è una cantatrice, fa parte di I'm Not Blonde, Dining Rooms, vari progetti diciamo di area milanese, e ci sarà anche Fabio Martorana ai suoni. E niente, no, poi ci saranno altre cose all'interno della Biennale Martellai, perché stasera insomma si aprono alle 19 lì, mi sembra, con Cleotti, e poi ci saranno Mombao alle 20, e in chiusura alle 22:30 Jolly Mare, un producer
1: rivisita il Piero Umiliani,
0: ha un omaggio a Piero Umiliani, interessante. E allora ci ascoltiamo Un Garofano Nero, che anche questa è una versione diciamo dark wave dell'originale, che era molto diverso, del 2011, era contenuto nel disco Sognavo Troppo L'Altra Notte, però era molto più diciamo 60s morriconiana, con echi western, con dei cori, l'ho risentita molto molto diversa. Questa a me piace di più, devo dire, è un brano scritto con Matteo Curallo e Tiziana Cera Rosco, però resa in una versione completamente diversa, che potrebbe veramente diventare un po' il manifesto di John Hard, gliel'ho anche detto, poi insomma sentirete l'intervista. Un Garofano Nero, Dark Wave Version, Mauro Emanuele Giovanardi.

0: Abbiamo, allora dovrebbe essere in linea Mauro Emanuele Giovanardi. Abbiamo appena sentito la nuova versione, il nuovo singolo uscito proprio ieri, Un garofano nero. Ci senti, Joe?
1: Ciao. Buonasera a tutti.
0: Bene, molto bene. Senti, so che stai facendo il soundcheck per stasera, perché andate di fretta, che suonate a Villa di Massenzio per Suggestiva alle 21, mi sembra, più o meno.
1: Sì, alle 21. Siamo sulla Pia Antica, in questo posto mega bellissimo, che è appunto la Villa di Massenzio, all'interno di Suggestivo, organizzato da Marte Live. Per cui niente, abbiamo appena finito il soundcheck.
0: Sì, appunto, noi ci eravamo visti l'ultima volta al premio d'André, che eri, mi sembra, cioè eri da solo con Marco Carusino alla chitarra, mentre stavolta stasera sarai in trio. Ho letto che è una formazione diversa, con Eugene.
1: Sì. Con Eugene e Chiara Castello, che vabbè, è la versione, già da quando in qualche modo stavo chiudendo il disco nuovo, avevo questa idea che dal vivo avrei portato una formazione molto inedita per me, che è proprio super elettronica, con due postazioni di tasti, dove appunto alla mia destra c'è Eugene che suona il piano e manda le sequenze, e alla mia sinistra Chiara, che suona tutti i synth e canta con me, fa i cori, soprattutto fa i temi con gli effetti, che era anche nell'ultimo tour della Cruz. Per cui mi sono immaginato, mentre facevo il disco, ho questo di andare in giro con questa formazione, ricordandomi un po' le formazioni dei gruppi electro degli anni 80, i primissimi gruppi electro. Io ho un ricordo di questo concerto di Iggy Pop del 79. Fantastico. Al Palalido, dove aprirono i Human League, che erano in duo con due impostazioni di tasti super abrasive, per cui nell'immaginario, siccome nel disco nuovo non c'è una chitarra, non c'è una batteria vera, non c'è un basso suonato, era l'idea. Il disco è fatto più o meno pensando a una canzone d'autore del terzo millennio, cercando di appunto andare in quella direzione senza usare gli strumenti canonici di un cantautore degli anni 70, ma appunto usando piano, soprattutto batterie elettroniche, Moog per fare i bassi, synth, campioni, e poi vabbè, ci sono archi e fiati veri. E per cui quando ho dovuto mettermi a lavorare per il live, ho dovuto necessariamente, per compattare il suono, anche riprendere in mano tutti i pezzi, anche quelli vecchi, e tra questi c'era anche Un garofano nero. Esatto. Che aveva questo suono molto 60, per cui ho detto a Eugene, che è un produttore di musica elettronica,
0: e lui suona anche con Garbo, in passato lo conosco.
1: Esatto.
0: Bene. Quindi insomma, viene da quel mondo sicuramente più electro rispetto a te, magari.
1: Più electro, più anni 80, per cui gli ho detto: vorrei fare una versione del garofano, visto che anche per il tipo di testo che ha, vorrei fare una versione più dark, più electro wave, più electro synth.
0: Quasi la Depeche Mode, insomma, è venuta fuori una cosa.
1: Esatto. Sì, gli ho detto, i miei riferimenti erano Depeche Mode, Human League del primo periodo, Dead or Alive o New Order. Queste sono state le coordinate ed è venuto fuori e abbiamo iniziato a farlo dal vivo, e praticamente ci siamo accorti che uno dei pezzi che piaceva di più, no? Per cui ho detto, mi piacerebbe che questo pezzo, con questa nuovissima, perché non è un remix, è proprio una versione completamente nuova, perché appunto la versione originale era un pezzo,
0: sì, morriconiana, un po',
1: esatto,
0: un po' stile Bang
1: molto...
0: Bang, che c'era anche in quel disco.
1: Sì, era molto garage beat come idea, no?
0: Esatto.
1: Con la batteria dritta, per cui è venuta a fare una versione così bella che ho deciso di farne il nuovo singolo per l'autunno fosse questo, con questo sapore molto spiccatamente anni 80, con con queste atmosfere appunto un po' plumbe, un po' dark, e devo dirti che il testo quasi ne ha guadagnato rispetto alla versione originale, perché sembra il testo sembra
0: più adatta,
1: quasi più per,
0: certo,
1: sì, per questo nuovo tipo di arrangiamento che non ha
0: Allora sì, già dal titolo, Un garofano nero, sembra proprio un po' il tuo manifesto, anche tu vesti sempre di nero, no? Uno ha di te un'immagine di un darchettone in fondo, lo sei sempre stato.
1: Ma fondamentalmente sì, più che darchettone la mia vera, cioè la, diciamo, io nasco dal post-punk,
0: esatto,
1: per cui per
0: Joy
1: cui,
0: Division
1: sì. Esatto, Joy Division, quel tipo di, e con The Bunnymen, questi sono i primi gruppi che io ho ascoltato e ho amato, per cui sì, per cui ho sempre avuto questa natura un po' oscura, un po' esistenziale, che poi ho declinato in varie forme, però fondamentalmente sì, sono più che dark, dai, un
0: esistenzialista.
1: Per cui no, per cui questa versione mi piace un casino.
0: No,
1: poi la versione appunto che abbiamo fatto in studio l'abbiamo ancora più portata in quella direzione lì, perché ad esempio dal vivo a un certo punto nello special la cassa si toglie, e invece in studio ho avuto l'intuizione di accorciare quello special, di lasciargli la cassa in quattro, perché ho detto, mentre vorrei che fosse, diventasse un singoletto riempipista per le serate di appunto di un po' anni 80,
0: Dark
1: ma
0: Wave,
1: Dark Wave. Per cui insomma, poi anche il video che uscirà martedì prossimo è proprio in quella direzione lì, molto molto Depeche, ma anche certe cose di Peter Murphy.
0: Bellissimo.
1: Sono molto contento del video.
0: Beh sì, guarda, sicuramente anch'io da fan di Bowie, quel periodo anche di Low, insomma, anche lui, insomma, si dice che abbia creato la New Wave con quei dischi, quindi insomma mi piace tantissimo. Sicuramente veramente può essere il tuo, può diventare il tuo manifesto, Un garofano nero, insomma, sicuramente.
1: Mi ha riportato alla mia giovinezza, proprio di quando andavo nei negozi di dischi appunto che vendevano solamente cose più o meno, cioè, tipo mi ricordo un negozio che si chiama Tape Art, che vendeva solo esclusivamente musica, diciamo, new wave o post-punk, queste robe qui, e questo ricordo che avevo, che non so, il primo disco di Joy Division, il secondo o terzo disco di Suzy and the Banshees, ti sembrava di non aver mai sentito niente di, cioè, non ti rimandava niente, mentre non so, anche nell'esplosione degli anni 60, no? Cioè del 67, 68, quello, la base è stato un momento rivoluzionario, ma fondamentalmente si riprendeva il blues e lo si risuonava in un altro modo.
0: Tu dici Beatles, Rolling Stone, Velvet Underground,
1: esatto. Mentre quando se senti il primo disco di Joy Division, dici non ti viene da non so come dirti, da,
0: era una novità veramente dirompente,
1: sì, no, non lo riconducevi a nessun tipo di musica sentita fino allora. Questa secondo me è stata la potenza di quegli anni della New Wave, che non ti sembrava di non aver mai sentito niente di quella roba lì. Per cui insomma è stato rituffarmi in un momento di giovinezza. No, sono molto molto contento davvero della versione del brano.
0: Bene, sì, no, infatti me la sono andata a riscoltare anche dall'originale, dal disco Sognavo troppo l'altra notte, che era del 2011, sono passati già, insomma, 15 anni, e quindi
1: sì,
0: era sicuramente molto molto molto diversa, appunto molto morriconiana, con dei cori quasi western, insomma,
1: quel disco lì,
0: esatto,
1: tutto quel disco lì è pensato a pensato a un immaginario di questo tipo, Bang Bang,
0: esatto.
1: Se perdo anche te, la stessa io confesso, con il tema fatto dalla soprano, per cui tutto quel disco là aveva questo tipo di immaginario. Dopo 17 anni di La Cruz, dove usavamo sempre le macchine, ho voluto, in quel momento della mia vita, del mio percorso, mi piaceva fare un disco tutto suonato, con un sapore più vintage, per cui insomma Un Garofano Nero arriva da quella voglia lì, e 15 anni dopo mi è venuta voglia di farne un'altra versione completamente diversa, e niente, per cui insomma è bello perché appunto ci sono dei momenti del tuo percorso che sono completamente diversi da, fortunatamente, no? Da quelli che hai passato, e per cui adesso mi fa specie pensare alla versione del Garofano, che è nato invece proprio con un altro tipo di esigenza, che invece sia ancora più elettronico per certi versi delle cose dei La Cruz.
0: Sicuramente rimarrà un esperimento, diciamo, isolato, o hai intenzione di fare, diciamo, altre versioni dark wave di vecchi brani tuoi o dei La Cruz?
1: Bah, guarda, in realtà ci sono alcuni pezzi che ho riarrangiato con Eugene, perché appunto l'arrangiamento di questa nuova versione è fatto con Eugene, che io gli ho dato delle dritte, lui ci ha lavorato, poi sono andato in studio, ho detto no, guarda che io lo vorrei con la cassa in quattro, perché così mi sembra più... è proprio questa versione qua è il connubio vero tra la mia voglia di fare una cosa in quella direzione e la mano di Eugene. Dal vivo questa sera
0: sentiremo anche altri brani
1: ci sono altri brani che in qualche modo abbiamo voluto far andare in quella direzione.
0: Bene, allora siamo curiosi di sentire questi altri brani. Appunto, ricordo che Chiara Castello, ho letto che fa parte anche di un duo, I'm Not a Blonde, che se non sbaglio presentano,
1: esatto,
0: anche loro faranno un concerto prossimamente il 13 ottobre a Milano. E invece, beh, Eugene lo conosciamo, insomma, tastierista.
1: Che ha suonato tantissimo a Roma.
0: Cioè, sì, no, infatti per anni io lo incontravo spesso, appunto l'ultima volta forse l'ho visto con Garbo, comunque insomma è una figura per me familiare, quindi insomma mi fa piacere ritrovarti in una veste diversa a pochi giorni dal premio d'André, che comunque insomma dove hai fatto, ho visto Nina volare, insomma, perché comunque era l'omaggio esatto, perché a 30 anni esatti da anime salve, insomma ci voleva giustamente una cosa diversa. Qui invece sarai una veste completamente diversa. Al premio d'André avevi fatto Fermami, dal nuovo disco, immagino,
1: sì,
0: che ci sarà anche stasera insieme agli altri brani.
1: Assolutamente, sì, facciamo 9 brani dal nuovo disco, per
0: e
1: cui...
0: poi scegliere con cura le parole che appunto presenterai poi.
1: È anche una chicca, faremo.
0: Bene.
1: Una chicca che è una sorpresa, e poi sì, poi il 9 di novembre invece
0: ci sarà questa mega presentazione a Milano, alla Santeria.
1: Sì, sì.
0: Con tantissimi ospiti, appunto, che li possiamo già annunciare perché sono stati già annunciati, appunto Manuel Agnelli, Francesco Bianconi di Boss Talent, di Blue Vertigo, e Mille, che era stata tua ospite qui a Roma al Monk, se non ricordo.
1: Esatto. Poi ce ne sono un altro paio che li vorrei annunciare.
0: Non li svegliamo ancora tutti, dai.
1: Assolutamente no. Però diciamo che i primi quattro sono Manuel, che canterà un paio di pezzi con me, poi c'è appunto Bianconi, con cui ho scritto un paio di pezzi nel disco, Andy, che suona anche lui spessissimo con Eugene, verrà a fare una parte di sax, io confesso, con Mille.
0: Bellissimo.
1: E poi ho ripreso nel tour una versione di Dragon che facciamo con La Cruz, e per cui in quello insomma farà delle parti strumentali sperimentali di sax, ma canterà con me anche una delle due strofe, per cui insomma questo stiamo preparando, poi ci sono un altro paio di sorprese.
0: Bene, allora Gio, insomma siamo veramente, vediamo l'ora di venire stasera a Massenzio, e poi insomma Non lo so, ma ci piacerebbe anche venire a Milano il 9 novembre, chissà, non si sa. Comunque, per adesso ci vediamo stasera a Suggestiva, Villa di Massenza, all'interno della Biennale Marte Live, questo concerto in trio con Eugenio e Chiara Castello. Ovviamente non potrà mancare Io Confesso, che hai portato a Sanremo proprio nel 2011, l'anno del disco del Garofano Nero.
1: Assolutamente, cioè, anche quello è riarrangiato in una versione
0: più dark,
1: più elettronica, molto interessante il lavoro che è venuto fuori, anche su Come Ogni Volta, su qualche pezzo di La Cruse abbiamo fatto questo tipo di lavoro di arrangiamento, un po' come sul Garofano, per cui mi sto divertendo, è una seconda giovinezza.
0: Beh, mi fa piacere, come ogni volta l'avevi fatto anche quello al De André, quindi insomma non mancheranno anche i chicche della Cruz, che erano tornati nel 2024, se non sbaglio, con Proteggimi da ciò che voglio. Ci eravamo visti al Monk, appunto, con ospite.
1: C'è anche un pezzo di quel disco lì?
0: Pensate, vedi. Allora, tutti gli amanti di Mauro Romano Giovanardi e della Cruz non possono mancare stasera a Massenzio.
1: Grazie
0: mille, Gio. Allora, ci salutiamo con Veloce, che è stato il primo singolo che ha anticipato E Poi Scegliere con Cura le Parole. A me è piaciuto tantissimo sin da subito questo nuovo lavoro, lo trovo veramente, come dicevi tu, la canzone della tua del terzo millennio, nel senso che comunque voi siete sempre stati, anche con La Cruz, era un po' la sintesi tra, diciamo, ecco, Piero Ciampi, e mettevate insieme il Tenco Ciampi con l'elettronica, quindi insomma mi sembra perfetta come definizione canzone della tua del terzo millennio. Disco modernissimo, veramente lo consiglio a chi non lo conoscesse. Puoi Scegliere con Cura le Parole, già dal titolo insomma vale la pena di sentirvelo bene, insomma, attentamente, è un disco da ascoltare attentamente.
1: Dai, grazie, e ci vediamo, noi due ci vediamo stasera. E invece chi ha l'ascolto e ha voglia di venire, vi aspetto con Eugenio e Chiara. Ciao ciao
0: ciao ciao, a stasera, ciao ciao ciao, veloce. Ciao.

0: Veloce, Mauro Ermanno Giovanardi, salutiamo ancora Mauro, ricordiamo stasera 21.15, 21.30 dicevi
1: sì,
0: adesso.
1: Nel dubbio 21.15.
0: Sì, sì, così voi arrivate per le 21, anzi, voi arrivate per le 21, così vi preparate, che poi al chiuso, mi dicevi, Villa di Massenzio,
1: sì,
0: via Appia Antica.
1: Sì, c'è anche una bella passeggiata, insomma, all'interno della Villa di Massenzio per raggiungere il mausoleo di Romolo.
0: Speriamo che non piova, così ci possiamo andare anche in motorino, senza dover per forza prendere macchina o mezzi così pesanti, diciamo, quindi speriamo che non piova, insomma, che il tempo regga, anche se il concerto sarà al chiuso. Bene, e allora adesso passiamo a Mimmo Cavallo, questo cantautore tarantino, in realtà nato a Lizzano, in provincia di Taranto, pugliese, quindi che ha pubblicato questo disco che si chiama Usignuri, una manda bona, un dialetto proprio, sembra salentino. Però in realtà lui ha frequentato un po' tutto il meridione, insomma, anche la Calabria, e pubblica con questa etichetta che si chiama Suoni dall'Italia di Mariella Nava, e sarà in concerto proprio con Mariella Nava e altri ospiti il 14 ottobre all'Alexanderplatz di Roma. Ci sarà anche Roberto Guarino, che è, insomma, il produttore esecutivo del disco, e niente, questo, ascoltiamoci La Libertà, che era il singolo che aveva anticipato questo disco, e poi chiameremo al telefono Mimmo Cavallo. Questa è La Libertà, Mimmo Cavallo.

0: una donna sa. Ci sono boomerang che non ritornano, hanno scelto la libertà.
1: La libertà, Mimmo Cavallo, dovremmo averlo al telefono, vediamo se ci sente. Pronto?
2: Eccomi,
1: da Milano, Mimmo Cavallo, grazie, perché tu stai a Milano, però insomma tra poco verrai a Roma, perché ti stai preparando per questo concerto del 14.
2: Sì, abbiamo all'Alexanderplatz,
1: storico jazz club romano, uno dei più antichi jazz club rimasti a Roma, penso, certo. Sono oltre 40 anni, insomma, che... E quindi siamo contenti di venire, so che avrai tantissimi ospiti, insomma, ho incontrato di recente Chiara Giulia Cortese che mi ha detto che ci sarà anche Erla, violinista, sorpresa, insomma, oltre anche so se a Mariella Nava, Roberto
2: e
1: Guarino.
2: Ci saranno un po' di amici, per cui mercoledì 14 ottobre ore 21 Alexanderplatz, via Ostia 9, Roma, sarà un modo per... rincontrarci con tutti i musicisti.
1: Tu sarai con tutta la band, immagino.
2: Purtroppo no, perché non siamo ancora pronti con la band. Sarò io con la bendato.
1: I musicisti li trovi qui, però, no? Tra Roberto
2: Guarini. Sì, ci saranno degli amici che verranno a darmi una mano, ma sarà dunque solo una presentazione dell'album. In realtà, un concerto live lo faremo il 5 febbraio.
1: Ah, ecco.
2: Al crossover ci sarà proprio il live. Naturalmente io verrò con la chitarra, per cui farò
1: ma sicuramente ci saranno anche canzoni, perché non è...
2: Certo, faremo sentire un po' di brani, insomma, vecchi, nuovi, sarà un modo per, insomma, un happening, diciamo così, va, una
1: sì,
2: cosa...
1: Sì, uno showcase, come si diceva.
2: Esatto.
1: Però sicuramente con parole e musica anche live.
2: Sì, insomma. Sì, è chiaro.
1: E quindi, insomma, poi sicuramente ripercorreremo anche la tua carriera, insomma, di autore. Io appunto mi ricordavo prima che avevi scritto addirittura Caffè Nero Bollente per Fiorella, uno dei primissimi brani per Fiorella Mannoia.
2: Sì, nel periodo romano stavo a Mentana, io, per cui abitavo vicino a casa di Fiorella, di Bagalov, di altri autori, musicisti. A Mentana era una specie di dormitorio di artisti, e c'era anche lo studio, la Calicantos, il mio produttore Antonio Coggio.
1: Certo, Antonio Coggio, storico autore di Baglioni, che purtroppo è scomparso qualche anno fa, però anche lui amico e produttore di Mariella Nava, che appunto è la discografica, diciamo, che ti produce con suoni dall'Italia.
2: E infatti con Mariella abbiamo deciso di continuare il lavoro che faceva Tonino Coggio, che era quello di scoprire nuovi talenti, di far conoscere la canzone autoriale. Ecco, questo era l'intento, perché da Coggio io mi ricordo sono passati grandi artisti che poi hanno avuto un grande successo anche, e magari
1: non solo Baglioni, appunto, anche altri.
2: Sì, non solo Baglioni, guarda, senza fare nomi, sono venuti degli artisti che hanno avuto un successo fortissimo, uno su tutti, non so, Ligabue per esempio.
1: Ah, non lo
2: sapevo.
1: Però
2: Tonino non, cioè, essendo uno che era alla ricerca proprio di un fatto cantautoriale particolare, così, molte volte si faceva sfuggire quelle che sono, cioè, con Ligabue penso che abbia sbagliato, però questo suo errore era dato più dalla sua ricerca proprio particolare di... che era un po' la ricerca che faceva Melis all'RCA, no?
1: Come no, Ennio Melis a cui dobbiamo, per esempio, l'insistenza su Piero Ciampi. Se non fosse per Melis,
2: esatto,
1: tutti i soldi che ha investito, che poi Piero, come sappiamo, magari spesso scappava con gli anticipi, no? Però se non ci avesse creduto Melis, non avremmo oggi i dischi di Piero Ciampi.
2: Esatto. Diciamo che quella ricerca che faceva Melis con l'RCA l'ha continuata Tonino, anche se poi è andato via perché, insomma, per ragioni interne siamo approdati a Milano con la CGD, dove ha cominciato a produrre il mio disco, e poi Mariella è arrivata dopo a Roma, insomma.
1: Io ti conosco ovviamente anche per brani che hai scritto per Mia Martini, anche nel suo ultimo disco lei ti ha fatto un omaggio, penso molto bello, perché appunto nella musica che gira intorno, lei, se non sbaglio, apre il disco proprio con Viva l'amore, e poi dopo canta brani di André Fossati, De Gregori, quindi ti ha messo proprio fra i grandi autori.
2: Beh, con Mimì c'era un rapporto speciale, molto
1: di amicizia.
2: Sì, amicizia e di intesa profonda, insomma. Diciamo che lei, quando l'ho conosciuta io, davvero stava in un periodo particolare, per cui erano davvero pochi quelli che insomma l'hanno sostenuta, l'hanno
1: certo.
2: aiutata. Io, siccome non credo a tutte queste fandonie iettatorie, diciamo, l'ho subito, e poi era un mito mio da piccolo. Tra l'altro c'è un particolare, che io ho conosciuto da ragazzotto a Roma a una festa strana, così, di artisti, di attori, così. Ho conosciuto la figlia Olivia.
1: Ma è la sorella, forse, Olivia Bertè, la sorella.
2: Sì. Olivia è 18enne, credo, e ho cominciato mi sono fatto dare il numero da questa ragazza, pensavo poi di conoscerla, perché io già scrivevo, no? Ho detto è la sorella di Mia Martini. Invece poi mi sono accorto che ho perso il numero e ho perso questo contatto, però l'ho ritrovato 10 anni dopo in studio, mi ritrovo Mimì, mentre sto registrando Siamo Meridionali, mi ritrovo Mimì lì dietro il vetro, e lì c'è stato, allora ho capito che doveva essere destino, insomma, conoscersi dopo Olivia.
1: Gli hai dedicato anche una canzone, Mimì, in questo
2: album
1: disco.
2: Mimì è tutto quello che io avrei voluto dirle, perché quando manca qualcuno ci sono sempre delle cose che avresti voluto dire e non sei riuscito a dire, no? Qualsiasi persona, un fratello, una madre, un padre, un amante, un'amica, che manca improvvisamente, ti lascia senza parole. E tutto quello che io avrei voluto dire l'ho scritto in questo ricordo, in questa canzone.
1: E allora ce l'ascoltiamo, che dici, Mimì?
2: Ma come no?
1: Mimì, Mimmo Cavallo, a dopo.

0: Mimmo Cavallo, dedicato alla grande Mia Martini. Purtroppo non l'ho mai visto in concerto, ma insomma, ho tanti dischi suoi. Immagino che tu l'abbia vista tantissime volte. Cioè,
1: No,
0: non ha fatto tanti concerti, l'altra volta, ma l'hai conosciuta bene.
1: non solo ha fatto, no, beh, Mimì ha fatto tanti concerti, ma non solo quando lei ha deciso di abbandonarci, ahimè, eravamo in concerto insieme. Lei mi chiese di organizzare il gruppo e io avevo organizzato un super gruppo che lei disse no, no, in Ascoli Piceno, mi ricordo. E lei disse: no, voglio venire a casa tua e voglio conoscere tua madre e voglio i ragazzi con cui suoni tu, giù nel Salento, vicino Taranto, a
0: Sì, e tu
1: Lizzano.
0: sei Tarantino come Mariella
1: Sì.
0: Nava, praticamente.
1: E venne giù per conoscere mia madre, per conoscere i luoghi dove vivevo e incontrò i ragazzi a Taranto. Andammo in una cantina a fare una prova così. Appena li sentì suonare, dissi: amore, ho trovato il gruppo. Perché lei aveva bisogno di radici, di affetto, di vicinanza, di calore. E con loro abbiamo fatto purtroppo solo 4 date, alla quinta purtroppo se n'è andata. Però è stata la conferma di un grande successo che era ritornato, perché Mimì era ritornata alla grande, e io voglio ricordarla sempre con la sua risata fragorosa, col suo sorriso, con la sua allegria, perché Mimì, a differenza di quello che hanno raccontato, era un
0: Certo.
1: personaggio positivo, allegro, che ha combattuto contro un certo disagio, diciamo il disagio della solitudine, anzi dell'isolamento più che della solitudine. Ha combattuto contro questo isolamento con i suoi melismi e lo ha vinto proprio con e attraverso la musica. E questa cosa me l'ha fatta sentire molto, molto vicina, perché il disco, tutto sommato, è questo album parla di vita, speranza, libertà, ma parla anche di disagio, no? Il disagio della solitudine, come dicevo, e in pezzi come Le persone solo, Mo cito, Off Limits, Alla 5 della tarde stesso, Esce sole, sono pezzi che parlano di solitudine e di disagio, e il disagio si vince attraverso, che sottintende un'attesa, no? Una speranza di guarigione. Sottintende appunto questa guarigione, e questo fenomeno disagio-guarigione è lo stesso che, per esempio, anche in Papa Cagliazzo,
0: Sì, che è un po' la tua
1: perché
0: canzone di cui dicevai più, diciamo che in cui ti rispecchi forse di più, che ti rappresenta di
1: sì,
0: più.
1: ma perché proprio Papa Cagliazzo ha a che fare col tarantismo, perché proprio è un fenomeno di guarigione, no? che,
0: Sì,
1: che
0: come la
1: ricorda
0: taranta, la puntura del ragno, insomma che.
1: E che ricorda anche, e che ricorda anche le aletis, le feste greche ad Atene, che si facevano attraverso l'altalena. Cioè l'altalena c'ha, cioè, 2 momenti, no? Di A e B, che sono quando dondoli, e il dondolio è una forma di guarigione importantissima. A Taranto, per esempio, si usava a guarire dal veleno anche dal morso della taranta, che poi era una scusa, no? Perché in realtà era la sofferenza, il disagio, il problema. Si guariva anche col beccheggio delle navi, il mare stesso ha un dondolio,
0: Sì.
1: tutto quello che ha movimento allude, e in questo senso l'altalena è un simbolo della taranta. E io me li ricordo da bambino che certe persone mettevano sull'uscio della porta, dove c'era il tarantolato, mettevano una fune oppure addirittura un'altalena, e la donna, l'uomo tarantolato si lasciava dondolare, e questo ricorda la iora greca. Cioè ci sono queste cose bellissime che sono rimaste in Salento, perché probabilmente è una regione dove le onde radio non arrivano, non lo so, è una regione limitrofa. E dico questo perché Mimì ha vinto questo disagio con i suoi melismi, ma anche nel pezzo di Papa Cagliazzo c'è lo stesso fenomeno, perché Papa Cagliazzo, che è Don Galeazzo di Lugugnano, era un prete che adesso è un personaggio quasi ridicolo, no? Nel Salento, è molto noto. Però all'inizio era un sovversivo, era un picaro cafone che ha buttato una luce di denuncia sulle condizioni del popolo. C'erano gli spagnoli, no? Che aiutati dal clero reprimevano, insomma, il popolo, e siccome ti tagliavano la lingua, ti accecavano, ti affogavano e ti bruciavano vivo a quei tempi.
0: Proprio all'epoca di Giordano Bruno, 1600.
1: Esatto, noi ci abbiamo Cesare Manini di Taurisano, che era un giovane filosofo che a Tolosa fu giustiziato proprio in questo modo orrendo. Poi dopo il concilio, e Papa Cagliazzo dunque è un personaggio inventato che il popolo ha messo lì davanti, altrimenti, cioè per sfuggire a queste repressioni, si è inventato questo personaggio che diceva delle cose contro il governo spagnolo. E dopo il concilio, tra il 500 e il 600 ci fu il concilio a Trento, no? Dopo questo concilio la Taranta è passata, la Taranta passa sotto la tutela di San Paolo, così Papa Cagliazzo, che era questo personaggio eversivo, è svanito, è sparito. Con l'Italia Unita poi ricompare, ma è come, cioè, lobotomizzato, cioè non c'ha più quella carica eversiva che aveva, no? È diventato un buon tempone, tanto è vero che oggi ci sono i culacci di Papa Cagliazzo, sì, è un libro, quasi delle barzellette, no? È la figura che oggi ci hanno propinato, ma Papa Cagliazzo è stato davvero in questo Salento che si chiamava le Indie d'Italia, no? Dove è nato Papa Cagliazzo, questo prete cafone, e era davvero un personaggio rivoluzionario. C'è una frase da noi che si dice: qua non si canta gallo e non si vedi luna, nessun figlio di mamma cammina a quest'ora, che sarebbe la frase che si diceva prima quando c'era questo clima repressivo spagnolo.
0: La Santa Inquisizione, sì, sì.
1: Esatto, esatto.
0: A cui tu, insomma, reagisci con l'ironia che ti contraddistingue, insomma, che leggo che insieme alla poesia e all'etnia sono i tre elementi che ti hanno sempre un po' contraddistinto.
1: Sì, questi sono gli ingredienti che mi hanno sempre contraddistinto, ma che uno non sceglie, ce l'ha. Ce l'hai in maniera.
0: Sono due caratteristiche naturali.
1: Aprioristiche, sì, sì, sì, sì.
0: E allora ci sentiamo questo proprio Papa Cagliazzo, poi magari parliamo anche di questo titolo del disco che appunto è in dialetto, e poi magari non tutti possono capire.
1: Certo,
0: me lo sono immaginato il significato, magari lo chiederemo meglio a te. Quindi,
1: va bene.
0: Papa Cagliazzo, Mimmo Cavallo, a dopo.

0: Dice Papa Cagliazzo, Mimmo Cavallo, ci senti Mimmo?
1: Fate come, come dico, non come faccio. Questa era la frase emblematica sua, eccetera. E naturalmente la caramella del diavolo che le donnine pensano che debba tirare fuori altro, non è quello, ma è la lingua. È la lingua che... Questo pezzo ti dirò che siccome c'è molto
0: possiamo dire noi ci ha fatto pensare molto a Zucchero, sarebbe perfetta per Sugar questa canzone.
1: Siccome io e Zucchero siamo amici,
0: infatti.
1: Dopo il grande successo di Vedo Nero, insomma, sono diventato Mister Vedo Nero. E quando l'ho scritto questo pezzo l'ho subito chiamato.
0: Ecco.
1: E ho chiamato anche quelli della Taranta, perché insieme a Zucchero, cioè, io ho detto: non volete Mimmo Cavallo alla Notte della Taranta? C'è Zucchero però che può venire con questo pezzo, no? E lui all'inizio era rimasto così, poi dopo il personaggio particolare, il tema così, non se l'è sentito. E abbiamo cambiato registro, però devo dire anche che quelli della Taranta non mi hanno risposto.
0: Non lo so, peccato, perché comunque, cioè, io
1: come... ma nessuno è profeta in patria, si dice.
0: La vedo perfetta per Zucchero proprio, come...
1: Ma infatti lui era rimasto, mi cantava: non osso, ma rompelo forte questa cosa, Mimmo, fortissima. Però poi non è successo niente. Ma ci sono altri pezzi che... Ma io non scrivo per lui.
0: Certo,
1: diciamo,
0: certo.
1: Che quando vengono, infatti la prima volta che l'ho contattato, gli mandai tre cose... sulla mail così, e gli dissi: guarda, io ti mando queste cose qua, sono cose mie, però io sento che c'è un'affinità, no, con col tuo mondo, perché sì, io faccio rock,
0: ci avete il blues in comune, forse, come radice,
1: il blues in comune, certo. E ti dico che ho scritto tante cose che sarebbero state giuste per Zucchero, naturalmente, sai, cioè lui è anche un autore, scrive, mi ha dato un sacco di pezzi in inglese maccheronico.
0: Sì, sì, so che scrive anche lui in quello stile lì, sì, sì.
1: Sì, da metterci il testo, anche per Irene, la figlia, no? Abbiamo provato a fare delle cose, eccetera. Però ecco, la casa discografica non... cioè lì bisogna avere la mano, bisogna essere, insomma, un po'... comandare un po', insomma, quando sono tante persone a decidere, uno vuole una cosa, un altro, cioè non si fa mai luce.
0: Allora, ma infatti ci abbiamo pensato subito, ho detto: questa, se la sente Zucchero, la canta, perché
1: no,
0: è proprio...
1: No, ma l'ha sentita, sicuro che l'ha sentita, gli è piaciuto un casino.
0: Certo, certo.
1: Anche la libertà stesso, no? La libertà...
0: Sì, il singolo con cui abbiamo aperto.
1: Ma ci sono altri pezzi pure che... Ma lui li conosce, io
0: immagino.
1: Li faccio sempre sentire prima di uscire con i miei dischi. Lui sa tutto di me, ci siamo in contatto continuo.
0: Immagino. Beh, questo pezzo proprio, insomma, ci ha fatto pensare naturalmente. Allora, ti volevo chiedere brevemente se ci spiegavi il titolo: Usignuri, una manda buona.
1: Il signore che ce la mandi buona.
0: Quindi è un'invocazione. Io invece avevo capito: non ce la manda buona, una manda buona. Invece no,
1: che ce la mandi
0: buona. Che ce la mandi buona, ok.
1: Sì, sì, e ho trovato questo, perché l'album è stato disegnato da mia figlia. Che
0: sì, ho letto.
1: Che vive lì vicino a Roma,
0: Lisa Cavallo, sì.
1: Sì, Lisa, che è bravissima, credo che l'artista sia lei, insomma.
0: Ha avuto lei l'idea di questa copertina col ferro di cavallo?
1: No, il ferro di cavallo si è aggiunto dopo. Lei ha avuto l'idea del testone mio, perché all'inizio era il mare nauta, no? Che riesce...
0: Ah, sì, sì, sì, la figura.
1: Io mi considero un po' fuori dal giro, in questi fondali, insomma, marini, dal quale riemergo con un pugno di canzoni, il mio pescato, come ho scritto nella prefazione, eccetera. E

0: E poi in Calabria ho visto in un negozio questo logo, e ho chiamato Mariella, ho detto: Mariella, c'è questa cosa qua, che ne dici? Bella, l'aggiungiamo al...
1: Quindi il titolo è in calabrese, in realtà non è...
0: Sì, è un ragazzo calabrese questo di
1: sì, sì, ho letto, no, perché appunto non sapevo se era salentino o calabrese la lingua.
0: Ma io ho sempre un po' usato, cioè, il dialetto, ma non per esercizio, come dire, nostalgico, ma credo che sia proprio un mio bisogno viscerale. Cioè, in un campo di grano, sai che ogni tanto spuntano dei cespugli di papaveri, no? Ecco, io sono i papaveri. Il grano è... Come diceva Flaiano, quando parliamo in italiano sembriamo doppiare noi stessi, per cui io adoro il dialetto, tutti i dialetti tra l'altro, perché mi piace. Quando nel periodo romano io parlavo romano,
1: certo.
0: Se vado in un altro posto io parlo...
1: Adesso però non si sente l'accento milanese, per fortuna, non sei diventato un Cumenda...
0: Questo ho avuto difficoltà a imparare questo.
1: Vabbè, no, sarebbe troppo, dai, Mimmo Cavallo,
0: no,
1: che parla.
0: Io in realtà vivo sei mesi qui a Milano e sei mesi giù in Salento, capito? Cioè, poi abbiamo lo studio a Roma, per cui diciamo
1: da Roma in giù li parli tutti, poi sopra fai più fatica, meno male.
0: Beh, c'ho un fratello che ha giocato a calcio nel Pisa.
1: È vero, l'avevo letto questa cosa.
0: Nel Pisa, sì, poi stava con la Roma lui, poi
1: pensate,
0: l'osservatore della Roma, e quando era lì è stato un bel periodo quello, purtroppo, quando c'era Fonseca, no? C'era Patriarca, erano due, il suo capo, Patriarca e Petrarchi e lui erano i due della Roma. Poi Petrarchi ha litigato con quelli della Roma, mio fratello è rimasto ancora un anno con la Roma, e ecco, quando era quel periodo parlavo anche toscano, perché lui col Pisa è rimasto 7 anni in Serie A, per cui tanti anni, tante partite, tanti giri abbiamo fatto insieme.
1: Senti, allora io chiuderei con questo nuovo singolo e video che hai pubblicato, che è alla 5 della tarde, e si sono fatte già le 5 passate. La 5 della tarde sarebbe le 5 di sera, immagino.
0: Sì, alle 5 di
1: in
0: sera.
1: Spagnolo.
0: È una poesia di García Lorca, che insieme a Antonio Machado sono due poeti che io seguo, saccheggio, eccetera. E lui la dedica al suo amato torero, però che morì proprio a quell'ora, in un incontro col toro. Io invece è diventata anche una specie di finitudine, di tramonto della vita, no? Ecco, credo nei ricordi di questo bambino, no? Che va con la madre quando la vita davanti c'è questo orizzonte infinito, poi a un certo punto ti trovi questo infinito diventa finito, questa finitudine, e anche in quel momento dobbiamo, come dire, testardamente cercare di guardare con la lente di ingrandimento tutte le cose che abbiamo intorno, con una lente di ingrandimento positiva, speranzosa, e dare importanza a queste cose, continuare a scrivere. Io c'ho i miei pezzi, sono sempre, come dire, in avanzato stato di composizione, no? Dico, ecco, perché scrivere per me è una specie di ortopedia dell'io, ma anche altri hanno altre cose, possono avere i figli, possono avere un interesse, qualsiasi cosa, bisogna guardarsi intorno e dare importanza a queste piccole cose anche nel momento di alle 5 della tarde, perché la speranza non deve morire mai, questo è il senso del brano.
1: Bene, allora ce lo sentiamo e diamo appuntamento a tutti gli ascoltatori, gli appassionati della musica di Mimmo Cavallo, e non solo, perché ci sono tantissimi ospiti, appunto abbiamo detto Mariella Nava, Roberto Guarino, e tanti altri, all'Alexanderplatz il 14 ottobre, mercoledì se non sbaglio alle 21:30, sì, quindi insomma, ci sarà questo, diciamo, presentazione, showcase, concerto, ovviamente,
0: sì,
1: con musica live.
0: Parleremo dei brani, perché cantautori, a differenza dei cantanti, c'è dietro qualcosa.
1: C'è qualcosa da dire.
0: C'è qualcosa da dire, cercheremo di dire qualcosa, insomma.
1: Sicuramente. Allora, Ci vediamo mercoledì all'Alexanderplatz. Grazie Mimmo. E
0: un abbraccio a voi ragazzi, a Radio Città Aperta.
1: Grazie.
0: E questa... Forza Roma, sempre. Ciao.
1: Vabbè, insomma, noi siamo di altre parrocchie, però diciamo...
0: Sì, però io da bambino sempre mi piaceva...
1: No, ma qua è pieno di romanisti, è pieno di romanisti la radio.
0: No, vabbè, ma è un gioco. Tra l'altro, voglio dire, essendo di Taranto... Cioè, da... Però Roma per me era...
1: Sicuramente.
0: Il periodo insomma importante della mia formazione musicale, no, per no, cui
1: sicuramente. Grazie Mimmo, allora,
0: grazie a voi ragazzi,
1: alla Sinco della tarde. Ciao ciao Mimmo Cavallo, ciao.

Alla 5 della tarde, Mimmo Cavallo, salutiamo ancora Mimmo. E appuntamento il 14 ottobre all'Alexanderplatz. E adesso stiamo per chiamare Antonio Pignatiello dei PAO, che loro invece il 17 saranno al Metrocore, il 17 ottobre, è sabato prossimo, saranno al Metrocore Circolo Arci del Pigneto, e ci sarà anche Fede Torre, che infatti sarà ospite sabato prossimo, però abbiamo dovuto dividere perché sono due eventi separati in realtà. Prima c'è Fede Torre con il suo, diciamo, reading, noi non lo chiama reading, però insomma, storie di rock con delle canzoni sempre sull'indie rock, comunque italiano degli anni 90, una specie di storytelling, chiamiamolo così. E poi ci sarà il concerto Unplugged dei PAO, che faranno anche loro un omaggio, diciamo, agli anni 90. Tra i gruppi a cui rendono omaggio ci sono anche i Perturbazioni, di cui abbiamo parlato prima, perché è uscito ieri il nuovo disco, e loro avevano riletto Agosto con il featuring proprio di Tommaso Cerasuolo di Perturbazione. Allora ci andiamo ad ascoltare la versione di Agosto dei PAO e poi chiameremo al telefono Antonio Pignatiello. Agosto, PAO.

0: Agosto, Pao con il featuring di Tommaso Cerasuolo dei Perturbazione. Dovremmo avere al telefono Antonio Pignatiello dei Pao. Ci senti, Antonio?
1: Ci sono.
0: Bene, grazie Antonio. Allora, so che state preparando questo concerto addirittura in quintetto. Io pensavo foste appunto in duo, e invece no, ovviamente il duo è sempre Pao, diciamo, che nasce come due, no? Tra Antonio Pignatiello e Gianfilippo Invincibile, però per l'occasione sarete come quando avete presentato il disco.
1: Ci si apre a collaborazioni, insomma, anche vuole anche essere un messaggio questo, no? Quindi di continuare a collaborare, di ampliare anche le collaborazioni.
0: Sì, che da Pao 2 è diventato Pao Band nel frattempo.
1: Anche sì. Beh, in questo caso no, rispetto al wishlist, in più ci sarà anche Mirko Loff al basso, che ha già suonato con noi anche quest'estate, e per cui, visto che appunto c'era questo tipo di situazione al Metrocorre, ecco, abbiamo deciso di far sentire i brani in una veste completamente diversa rispetto all'album, per cui proprio unplugged, quindi con quel gusto lì, visto che appunto parlavamo, no, anche di tutto il clima che si respirava a fine anni 90. Beh, a fine anni 90 c'erano, no, i vari unplugged, dai Nirvana, Chains, Pearl Jam, anche il CSI, no? Sì. L'album Inquiete anche del CSI, anche quello è un unplugged a suo modo, seppure c'è un po' di elettricità, però insomma mantiene quell'impronta, e quindi sarà, ecco, qualcosa di diverso rispetto agli album.
0: Bene, quindi siamo curiosi di sentire in questa veste. Ovviamente farete versioni da entrambi i vostri dischi, cioè sia l'ultimo appunto con l'omaggio che è uscito, insomma, che il precedente disco, cioè entrambi i dischi dei Pao rivisiterete con questa veste unplugged, immagino.
1: Sì, faremo quasi tutte le canzoni di
0: Radici la Luna.
1: Diciamo forse un paio ne resta, due o tre ne resteranno fuori, però grosso modo ci sono quasi tutte dentro.
0: E anche qualcosa di A Cuore Aperto, che era sempre prodotto da Filippo Gatti, che fu il vostro disco di esordio.
1: Sì, esatto. Diciamo che appunto con Filippo Gatti è stato la persona giusta al momento giusto, che ha saputo, come dire, no, guidare questo progetto indeterminate, no?
0: Tra l'altro appunto da poco è stato il suo compleanno. Io gli ho ricordato che ci aveva promesso di fare qualcosa per il trentennale del primo disco degli Electro Joys. Chissà se poi farà qualcosa, oppure si limiteranno, già sarebbe tanto, a ristamparli questi dischi, perché insomma non si trovano più, quindi.
1: Sì, infatti. Vedremo, insomma.
0: Sì, perché a novembre, se non sbaglio, cade il trentennale del 96 del primo disco degli Electro Joys.
1: Sì.
0: Mentre la vostra Raga, voi se non sbaglio fate Raga come omaggio.
1: Sì, esatto, abbiamo scelto Raga, che invece
0: da Illumina, no, è l'ultimo.
1: Da Illumina, sì.
0: Del 2000, mi pare.
1: Sì. E completamente anche lì, no. In quel caso, ecco, è proprio, diciamo, l'anima più intima, più per certi versi, insomma, più acustica, è venuta fuori in Raga, che a differenza, no, della versione di Electro Joys.
0: Certo. Non lo so, ce la vogliamo ascoltare, Raga? Non è troppo lunga, so, almeno ce la possiamo ascoltare. Che dici, Antonio?
1: Ah, va bene, mi lascio guidare da come dire, dalle tue scelte.
0: Ma no, così diciamo, il discorso è andato sull'Electro Joyce, quindi a questo punto approfittiamone per risentircela, nella speranza che Filippo, insomma, faccia qualcosa per questo trentennale.
1: Sì, infatti.
0: No, vanno bene anche i prossimi anni, va bene anche il trentennale del secondo disco, o anche di Illumina, insomma, cioè, c'ha tempo per fare qualcosa per gli Electro Joyce.
1: Sì,
0: basta che li ristampano, perché è diventato una specie di veramente
1: raro, infatti si non si trovano,
0: vanno a ruba su eBay, quelle cose lì, qualcosa su YouTube si ascolta, ma insomma non esiste un formato ufficiale.
1: Sì.
0: Va bene, allora questa è Raga di Electro Joyce con il featuring di Filippo Gatti, che aveva prodotto, diciamo, entrambi questi dischi insieme a Cesare Petricic dei Negrita, se non sbaglio.
1: Sì.
0: Allora ci ascoltiamo Raga nella versione dei Pao. A dopo.
2: Voglio vivere ancora, voglio trovarti ancora, con la bellezza e il profumo di un fiore, con la pelle di un altro colore. E voglio nascere ancora, voglio viaggiare ancora, quando sapremo la luna abitare e costruiremo città.

per stupirmi ancora, con una giovane mano verso il calore nascosto sotto la seta.

quando sarò stanco di dolore e piacere, di tutte le passioni, mi metterò a sedere

0: E dove non si passa, passiamo, cantavano gli Electro Joyce, qui ripresi in versione più acustica, diciamo, dai Pau, come faranno anche il sabato 17 ottobre al Metrocore. Ci senti ancora, Antonio?
1: Sì.
0: Se là, ricordaci un po' la formazione con cui, oltre a Antonio Pignatello, chitarra e voce, Gianfilippo Invincibile, batteria.
1: Poi ci sarà Simone Ciaccavento,
0: Simone Ciaccavento,
1: chitarre,
0: come no, chitarrista.
1: Mirko Loffa basso, Ilaria Callicchio i cori.
0: Sì, Ilaria pure me la ricordo, è al wishlist,
1: Sì.
0: e anche Simone sicuramente. Appunto, la novità è il basso, da come ho capito, è il
1: Sì,
0: bassista.
1: esatto. La novità è il basso in questo caso.
0: Bene. Eravamo curiosi di sapere se ci saranno anche altri brani, magari degli anni 90, insomma, dell'indie rock italiano, rimasti fuori dalle radici della Luna, che magari potrete fare, non so, come inedito live sabato prossimo, oppure saranno tutti i brani presi dalle radici della Luna.
1: Ma l'idea iniziale in realtà è di prendere tutti i brani
0: Di fare tutto il
1: tratti
0: disco.
1: dall'album. Però, come dire, visto che hai lanciato
0: Sì,
1: questa.
0: no, perché immagino che siano talmente tanti i brani dell'indie rock italiano che magari qualcosa era rimasto fuori, immagino io.
1: Sì. No, allora, ne sono rimasti fuori un bel po' in realtà, perché come puoi immaginare abbiamo fatto comunque una scelta, no? Quindi abbiamo dovuto sacrificare qualche band
0: Eh sì, no,
1: sbagliata.
0: infatti, senza fare nomi, insomma, mancano alcune anche band abbastanza conosciute, insomma.
1: Sì. Però ecco, in questo caso intanto le abbiamo, come dire, chissà, magari vedremo in futuro se riprendere anche questo materiale su cui avevamo già comunque, c'eravamo già fatti un'idea, ecco, delle altre band escluse. Vediamo in futuro magari se diventeranno anche loro qualcosa. Però per il momento ci stiamo muovendo in realtà in altre direzioni, per cui stiamo iniziando un po' a lavorare a qualcosa di.
0: Sul terzo disco dei Pau,
1: Sì, è qualcosa di nuovo.
0: materiale originale in questo caso.
1: Sì. Quindi quello lì per
0: Bene,
1: il momento lo teniamo in stand-by, però vediamo.
0: bene. E
1: Non siamo in stand-by.
0: ci sarà qualche anticipazione anche del prossimo disco dei Pau, oppure solo in questo unplugged, diciamo,
1: No, per il
0: non
1: momento non è
0: ancora
1: previsto.
0: non li fate là dal vivo, insomma,
1: No, non è
0: è ancora
1: previsto.
0: presto.
1: Anche perché poi la serata comunque sarà organizzata, prima ci sarà Fede
0: Sì,
1: Torre
0: certo, infatti.
1: con un talk, e quindi poi anche noi abbiamo dovuto in realtà anche sacrificare
0: Per
1: qualcuno,
0: motivi
1: qualche
0: di
1: brano,
0: tempo proprio,
1: per
0: sì.
1: motivi di tempo, esatto.
0: Sì, poi
1: Quindi.
0: parleremo sabato prossimo diciamo, lo storytelling di Fede Torre, che comunque riguarda sempre l'indie rock italiano, quindi sa, si sposa perfettamente col vostro concerto. Quindi pensavamo di salutarvi con il brano dei 24 Cane, perché so che stanno per tornare anche loro con un nuovo disco e un libro anche di Federico Guglielmi.
1: Sì, infatti. Beh,
0: E
1: non
0: cose che
1: capiscono.
0: spaccano, voi
1: E
0: avevate scelto.
1: cose che spaccano, assolutamente sì. Va benissimo.
0: E quindi, no, niente, appunto, se non hai altro da ricordarmi per questo appuntamento di sabato, che se non sbaglio voi alle 22,
1: Noi siamo alle 22,
0: diciamo,
1: naturalmente ci auguriamo, come dire, no,
0: venite già dalle 21, perché comunque
1: esatto,
0: poi
1: le 21.
0: ne parleremo sabato prossimo con Fede Torre, mentre appunto Pau Unplugged, per la prima volta questo esperimento Unplugged.
1: Sì, è la prima volta che diamo una veste più acustica anche ai brani che sono nati elettrici, per cui ci divertiremo.
0: Allora sì, siamo curiosi di questo progetto. Ricordiamo Pau Unplugged sabato prossimo, 17 ottobre, al Metrocore Circolo Arci, cioè, non lontano da qui, verso il Pigneto, tra Casilina e Prenestina più o meno, no? Sì.
1: Sì. Verso il Pigneto, più vicino alla
0: Esatto, più
1: Prenestina.
0: vicino alla Prenestina, sì. Bene, allora grazie Antonio e salutami anche Gianfilippo e a presto.
1: Assolutamente. Intanto grazie a te Alessandro, a tutti voi e alla redazione. Insomma, ci vediamo.
0: Ci incontriamo spesso, ci siamo visti recentemente. Ah, ok, già ha chiuso, è caduta la comunicazione, quindi ci salutiamo con E cose che spaccano. Pau Band, featuring Francesco Di Bella e Giuseppe Fontanella dei 24 Grana. A dopo.

0: queste sono cose che spaccano, queste sono cose che spaccano.
1: Queste sono cose che spaccano, cantava Francesco Di Bella di 24 Grana con Antonio Pignatiello, e c'era anche Giuseppe Fontanella, sempre di 24 Grana. Salutiamo Antonio perché è caduta la linea, non ci ha attaccato in faccia al telefono.
2: Non si era stancato di noi.
1: No, saremmo continuato la conversazione, però insomma alla fine da una parte meglio così, perché dobbiamo parlare anche della Festa del Cinema di Roma. Comunque diamo appuntamento ad Antonio a sabato prossimo, e siccome appunto la settimana prossima dal 13 al 25 ottobre ci sarà la Festa del Cinema di Roma, giunta alla 25esima edizione, io mi sono segnato un po' gli appuntamenti musicali, che sono quelli che insomma a noi forse interessano di più, oltre poi ai film che magari vedremo insomma tra un documentario e l'altro e tra un film musicale e l'altro, a parte gli scherzi. Poi mi chiama sempre anche il collega Fabrizio Forno, che c'ha una trasmissione dedicata al cinema, quindi insomma poi inevitabilmente vedremo anche parecchi film, però insomma sicuramente sono sempre orientato a vedere perché spesso poi questi documentari, se non li vedi alla Festa del Cinema di Roma, è difficile poi rivederli al cinema, magari escono su Sky, piattaforme varie. Però
2: l'esempio è il documentario su Jeff Buckley dell'anno scorso, vedi, che poi ha avuto una diffusione molto scarsa,
1: ed era Jeff Buckley, quindi sì. Pensa quando si tratta di, per esempio, Manu Chao, no, è Mano Negra, comunque sì, che ci saranno quest'anno, per esempio Make Some Noise, Mano Negra, dubito che lo vedremo nei circuiti insomma di grossi cinema. E qui insomma mi sono segnato un po' di documentari o film musicali, ecco, per esempio c'è questo Congo Boy, si parla di un rapper africano, di Rafiki Fariala, che sarà il 22 ottobre. Poi ho segnato anche Cambogia di Valerio Lundini, perché comunque anche se non è un film musicale parla di una serie crime, però insomma Valerio Lundini lo conosciamo per i Vazzanicchi, insomma è anche un musicista, possiamo dire.
2: Sì.
1: Presenta il suo primo film come regista a Cambogia. Poi c'è River Run con Charlotte Gainsbourg, che anche lì interpreta una musicista, insomma la figlia di Charlotte, la figlia di Serge Gainsbourg, che è la madre, mi sfugge il nome, grandissima anche lei. Adesso
2: su questo non sono preparato.
1: Jane Birkin. No, perché poi l'ho conosciuta Charlotte Rampling a Barcellona, c'era anche la mamma, era ancora viva. Jane Birkin e Serge Gainsbourg, lei è insomma figlia d'arte e fa la musicista in questo film River Run, che sarà presentato il 24 ottobre. La regista si chiama Parreno. E poi c'è Spacca Napoli Times di Nadia Baldi, ambientato, l'ho letto, nella casa di Roberto De Simone. Sì, Spacca Napoli, che è il famoso quartiere anche, no, di Napoli. E poi c'è Ieso Pazzo, a proposito di Napoli, che è un film, in realtà non è un documentario, di Nicola Prosatore, dove c'è proprio si ricostruisce la vita di Pino Daniele, insomma dagli esordi, c'è proprio un attore che interpreta Pino Daniele, quindi non è un documentario, sono già usciti tanti, ma
2: è un film biografico, quindi
1: sì, siamo
2: con
1: curiosi,
2: un attore che recita,
1: non deve essere facile interpretare Pino Daniele. Siamo curiosi di vedere se sarà in grado di farlo. Poi c'è Elsa di Eric Rocha, sulla figura di Elsa Soares, questo è il 18, mentre il film di Pino Daniele, su Pino Daniele, è il 15, quindi tra poco, il 15 ottobre, lo presentano. Poi c'è Il ghiaccio in tasca, mio padre Giuseppe Sinopoli, del figlio Giovanni Sinopoli. Io conosco Marco, l'altro figlio, però è un documentario sul padre che è scomparso, appunto, a cui hanno dedicato la Sala Sinopoli, che sarà presentato, se non sbaglio, proprio alla Sala Sinopoli, a lui dedicata. Poi ci sarà un documentario anche su Ludovico Einaudi, In a Time Lapse Journey Inside the Album, di Anna Shametai, il 20. Mace, tu lo conosci questo artista, Mace, Mace, scritto An Out of Body Experience,
2: ho sentito il nome, è un
1: sì,
2: qualcosa
1: Mace,
2: di...
1: un po' tipo tra rap,
2: sì, tra rap
1: urban,
2: elettronica, insomma...
1: Sì. E poi c'è appunto il citato già Make Some Noise sui Mano Negra, di Daniel Dufresne.
2: Quando questo?
1: Non l'ho segnato, però ce lo,
2: però lo segnere, lo
1: ve lo faremo sapere, sì, la prossima settimana. E poi c'è questo documentario su un film, anzi girato ambientato nel 1972 a casa di Duke Ellington, che si chiama Once Upon a Time in Harlem. E per chiudere, Non importa dove, di Francesco Fei e Cosimo Moschella, mi sembra che si chiama Moschella, sì, su un documentario su Morgan, proprio anche sugli ultimi anni, no, la difficoltà che ci ha avuto, un po' l'ostracismo nei suoi confronti che ha subito, e quindi siamo curiosi di vederlo il 21, questo è il 21 al Maxi, e il 22 al Giulio Cesare, perché Giulio Cesare è anche un altro dei location della Festa del Cinema, oltre all'auditorium ci saranno anche il Maxi, la Casa del Cinema, insomma vari spazi, principalmente l'auditorium, e quindi il 21 sera al Maxi penso che sarò lì a vedere questo Non importa dove, che ovviamente prende il titolo da Altrove, no? Che è la canzone più famosa di Morgan. Bene, allora ci salutiamo con questo omaggio a Morgan, poi ovviamente vi faremo sapere anche quando.
2: Sì. Ho letto, ma non è confermata, 19 ottobre.
1: Sì, perché poi sono in realtà c'è un giorno per la presentazione, che poi
2: dovrebbe essere l'anteprima, il 19.
1: In genere,
2: ho letto
1: magari
2: questo.
1: La fanno la sera con gli attori, eccetera. Poi ovviamente il film in genere, tranne quello di Morgan, l'ho visto che lo fanno solo due volte, però gli altri in genere sono sempre almeno quattro proiezioni, magari sì. Le fanno una all'auditorium, in un'altra sala, poi il giorno dopo a Giulio Cesare. Quindi insomma,
2: comunque,
1: poi
2: il programma è già sul sito, quindi
1: il programma è già sul sito, non ce l'ho ancora cartaceo, per questo siamo ancora un po' incerti la prossima settimana porteremo il programma proprio cartaceo, quello stampato, perché il 13 inizia la festa, quindi vado a prendere il programma proprio fisicamente all'auditorium. E allora ci salutiamo così, dando appuntamento a sabato 17 ottobre e a stasera chi viene da Mauro Emanuele Giovanardi, ci vediamo lì, se no a sabato prossimo. Grazie ancora
2: a sabato
1: Stefano.
2: Prossimo.
1: Altrove, Morgan. Ciao ciao, a sabato.
2: Ciao.

0: radiocittaperta.it, la tua radio online.
1: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
2: Ti piace quello che facciamo? Vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: Alternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radiocittaperta.it. RCA, Resistenza Culturale Attiva.
1: Driving Saturday, tutti i sabati dalle 16 alle 18 su Radio Città Aperta con Alessandro Sgritta. Musica, teatro, arte, cinema, curiosità e tanti ospiti per orientarvi tra le novità più interessanti della settimana. Driving Saturday.
2: Ciao resistenti, sono Fabrizio Falcioni. Se volete combattere la noia della domenica pomeriggio, c'è il Rifugio Atomico, la musica che ti salva la vita. Qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Vi aspetto!

0: Buonasera, buonasera e benvenuti a Melting Pot anche per questo mercoledì di ottobre e benvenuti anche a chi sta ascoltando la replica del sabato che va in onda invece alle 18 fino alle 19.30. Invece questa sera, mercoledì, dalle 20 fino alle 21.30 staremo insieme e con il sottoscritto Riccardo Piurranchin per farvi viaggiare con i nostri ospiti qui al Melting Pot. Infatti avremo tre ospiti, in verità due sono dello stesso gruppo, della banda larga, sto parlando di Michele De Costanzo insieme a Andrea Marchesino, che ci presentano il loro nuovo album bellissimo, si chiama Banda Larga, 16 minuti folgoranti tra jazz, improvvisazione, groove e sperimentalismo. Poi nella seconda parte della trasmissione accoglieremo invece un vero e proprio pilastro dell'underground italiano, sto parlando di J.D. Raudo, Gianima di Laghetto e Marnero, che torna con l'album d'esordio omonimo Della Fossa delle Marianne, quindi è un potente sintesi tra post hardcore e post rock, quindi mi raccomando rimanete incatenati dove state adesso. E c'è anche la diretta con la nostra diretta Twitch, dove ho messo delle webcam che vanno in giro per il mondo, ora ci troviamo a Santander in Spagna, e per poi dare spazio alla scaletta musicale che man mano i brani che ci saranno avranno anche il loro video sulla diretta Twitch. E poi vi do i contatti 340 197 4468 per mettersi in contatto con me attraverso WhatsApp, Telegram o il vecchio e buon SMS, e poi siamo su tutti i social compresi anche Mastodon e Blue Sky, e potete anche aiutarci come potete aiutare questa fantastica radio, radiocittaperta.it per l'appunto, sostenendola attraverso carta di credito PayPal direttamente dal nostro sito cliccando sul tastone giallo che vedete vicino al player o vicino ai podcast. E inoltre se avete Amazon Prime potete anche abbonarvi gratuitamente al nostro canale Twitch, a noi ci arriva qualche soldino e a voi non vi cambia niente, ci avete fatto un favore, quindi è una cosa perfetta. Iniziamo con la clip del film La vita agra, film del 1964 diretto da Carlo Lizzani, che poi è tratto dall'omonimo romanzo di Luciano Bianciardi. Iniziamo così la puntata numero 34 di Melting Pot. Alzate il volume, mi raccomando.
1: Alle 5 della sera, alle 5 della sera. Certo, caro Bianchi, che passare dalla poesia di García Lorca al Virginale è veramente un bel salto.
2: Scusi, signor Presidente.
1: Adesso l'importante, caro dottor Bianchi, è che lei non abbia rammarichi, perché in fondo, guardi, far centro e colpire milioni di persone con una sola parola, no, questo è un fatto squisitamente culturale. Mai, mai dimenticare che la parola rinascente l'ha inventato un certo Gabriele D'Annunzio. E oggi, guardi, un Mario Soldati, regista e scrittore finissimo, diventa popolare quando scopre una parola, la salama. Non mi dica che è suo anche "non è vero che tutto fa brodo". Questo è uno slogan che ha segnato una tappa nella conquista dei consumatori italiano medio. E il brandy che crea un'atmosfera è suo?
3: Onestamente sì.
1: Vede, no, lo dica quello che vuole, ma senza un sustrato culturale solido non si arriva a questa classicità che dicevo prima e che è la prima qualità della pubblicità moderna. Due cis, lei lo prende liscio, vero?
3: Sì, grazie.
1: Il signore sì che se ne intende, anche questo è suo, vero?
3: Beh, proprio mio, no. Me l'ha suggerito Anna.
1: Sua moglie?
3: Beh, a letto.
1: Quello che non arrivo a capire è che lei faceva parte del nostro personale già 6 mesi fa e poi è stato licenziato. Per quale motivo?
3: Scarsità di rendimento.
1: Scarsità di rendimento? Bersani, mi chiama il conte Resta al video.
4: Sì, signor Presidente.
1: E bravo il conte Resta. Mi complimento con lei, molto, molto bene, specialmente per le ultime iniziative. Molto bravo, guardi, anzi le dico una cosa. Alla fine del mese lei sarà trasferito nella raffineria di Bagnara Calabra.

0: E abbiamo iniziato le nostre selezioni musicali con i Nubian Twist e il loro nuovo singolo che si chiama Homecoming, e ci siamo addentrati in queste sonorità perché diamo il benvenuto ai nostri primi ospiti di stasera. Sono in collegamento con noi il batterista e anche il chitarrista di Banda Larga, Michele De Costanzo e Andrea Marchesino. Ciao ragazzi e benvenuti su RadioCittàAperta.it e a Melting Pot.
1: Grazie Riccardo, buonasera,
2: ciao.
0: E allora, il vostro progetto Banda Larga nasce nei primi giorni del 2026, una jam session totalmente libera e senza filtri al Chroma Production Studio di Feliciano Chiriaco. E com'è nata la matassa creativa tra la tua percussione destrutturata e le chitarre ricercate di Andrea Marchesino?
1: È nata senza che ce ne rendessimo conto, ma di solito nella musica fra musicisti succedono cose imprevedibili e anche ingovernabili. Io sono un percussionista molto intuitivo, molto di pancia, quindi io sono partito e Andrea è venuto subito dietro di me, e così è stato, come dire, come se fosse una partita di ping pong. Una volta batte lui, una volta batto io e si gioca la partita. Potrei dire che come metafora sia quella che calza meglio in questo senso.
0: Vuoi aggiungere qualcosa, Andrea?
2: No, si è espresso più che bene, Michele. In realtà è stata sì, abbiamo organizzato una jam, non ci siamo detti niente, anche perché avevamo poco tempo, io avevo poco tempo in Italia perché dovevo tornare a Parigi dove vivo, e quindi siamo presi un giorno e poi abbiamo lasciato decantare quel materiale che erano più o meno, diciamo, come si direbbe nel cinema, 4-5 ore di girato.
0: Ok, avete raccontato che questo disco è stato fatto alla vecchia, ovvero suonando per ore senza fermarvi per poi far decantare la musica per qualche mese in un hard disk prima di ascoltarla. Che effetto fa ritrovare a distanza di tempo l'imprevedibilità di quello che è accaduto in studio? Tra l'altro sulla nostra diretta Twitch sta andando il vostro video della live session di Vedi Dove.
2: Ok, diciamo che il progetto, quando è nato, quando ho chiesto a Michele di partecipare a questo flusso continuo, io non avevo bene idea di dove stessi andando. Ho chiamato Michele perché erano anni che cercavamo di collaborare, ma un po' per la distanza, un po' per le vite che non si erano intrecciate fino a quel momento non è stato possibile. Quindi quando ci siamo ritrovati poi alla fine dei conti, dopo la giornata di registrazione, con tutto quel materiale, di ascoltarlo nei giorni successivi per me è stato impegnativo dal punto di vista proprio di materiale, c'era tanta roba che non riuscivo a riconoscere, quindi ho preso molto tempo prima di iniziarci a lavorare. E poi in realtà, dopo che ho trovato l'ispirazione, dopo un po' di tempo, grazie ad alcuni ascolti che sono stati per me fondamentali e hanno cambiato molto la mia visione della musica negli ultimi anni, sono riuscito a portare avanti il lavoro di missaggio finale, di fine di arrangiamento, di piccoli aggiusti, ho aggiunto delle chitarre, ho aggiunto dei suoni, ed è stato un processo abbastanza rapido quello, perché poi ci ho messo una decina di giorni a portarlo finito, ma l'attesa è stata lunga perché sono passati più di 3 mesi.
0: Ammazza, parecchio.
1: Per me, se posso dire la mia in merito a questa cosa, forse è stato più interessante perché nonostante Andrea cercasse di coinvolgermi nella lavorazione, diciamo, post registrazione, io gli ho sempre detto: no Andrea, non voglio fai, hai carta bianca, lascia i suoni di batteria così come stanno, e sono curioso poi di ascoltare che cosa verrà fuori. Quindi io in quei 3 mesi, dopo un paio di mesi potrei dire di aver ascoltato finalmente la selezione di Andrea, perché ovviamente ha selezionato i momenti per lui più ispiranti e condivisibili, se vogliamo, e quindi per me è stato ascoltare quasi qualcosa come se non l'avessi fatta io. Poi in realtà mi riconoscevo, ma la suggestione per me è stata una sorpresa come quella che potrebbe essere per un ascoltatore X.
0: Certo.
1: Quindi complimenti ad Andrea per il lavoro svolto.
0: E voi siete entrambi originari di Foggia, ma con un bagaglio incredibile di esperienze. Andrea formato nella classica, ma attivo con Daniele Sepero, i Paci e la World Music. E invece tu, Michele, con un percorso

0: che va dal punk dei centri sociali ai pseudofonia da Parigi a Milano al SAI Institute. In che modo questa ricchezza di vite e percorsi si riflette poi nelle tracce del disco?
1: In tanti modi sicuramente, perché poi l'esperienza probabilmente si sente, le esperienze si sentono. Io come musicista potrei dire che più che le esperienze professionali cerco di mettere le mie esperienze umane, cioè cerco di esprimere il mio stato d'animo come persona. Paradossalmente ho suonato peggio di come avrei suonato 20 anni fa, se vogliamo, perché ci sono delle caratteristiche, delle parti di batteria che sono molto semplici, ad esempio. Pur essendo cresciuto da un punto di vista tecnico, da un punto di vista esperienziale, da un punto di vista musicale, in quel momento magari sentivo, ad esempio parlavi di Vedi Dove, che è andato in onda il video, io non uso la cassa, non uso il rullante,
0: è un pad elettronico.
1: È il pad elettronico, e faccio un beat che potrebbe fare anche mia figlia, che ha 8 anni.
0: Che tra l'altro ricordiamo oggi è il suo compleanno.
1: Non è il suo, è di un amichetto di scuola.
0: Ah, ok, perfetto, quindi meglio. E il progetto viene definito come uno sketchbook musicale in continuo aggiornamento, guidato dall'improvvisazione. Dobbiamo immaginare Banda Larga come un cantiere aperto e permanente che potrebbe cambiare forma nei prossimi capitoli?
2: Al momento quello che ci siamo detti con Michele è poco, come quello che ci siamo detti quando siamo andati in studio, per evitare appunto di condizionare troppo quello che è il futuro e rimanere anche in quello che decidiamo nel momento presente. Però l'idea di base, quella che almeno avevo avuto quando ho coinvolto Michele, è stata quella di creare proprio come se fosse una sorta di campionario di quello che noi due come due potevamo fare, e quindi dal nome Banda Larga, quindi un'alta condivisione di dati, quindi uno scambio repentino di informazioni. E poi Banda Larga in realtà viene anche da, per quello che mi riguarda, cioè dal fatto che in francese bond significa nastro, che infatti è il supporto sul quale è stato interamente mistato questo lavoro. Al momento quello che ci piacerebbe fare è avere degli ospiti, nel senso, certo, di essere noi due come base fissa e far intervenire musicisti, musiciste da ogni parte del mondo con lo stesso approccio compositivo.
0: Sarebbe veramente interessante sentirvi con qualcheduno che vi accompagna.
2: Sì, abbiamo delle idee, ci sono delle possibili collaborazioni in cantiere, ma al momento viaggiamo sull'ampiezza d'onda di quello che abbiamo fatto ora. Poi una volta che questo si deposerà, magari torneremo in studio per un'altra giornata con qualche ospite magari.
0: Nei 16 minuti dell'album convivono jazz, avant-garde, groove, sperimentalismo. Come si riesce a mantenere una forte tensione emotiva, una compattezza stilistica, pur lasciando totale libertà all'istinto?
1: Che bella domanda. Rispondo io, grazie. Rispondi tu, Andrew.
2: Vai, Michele.
1: Io credo che non ci sia un metodo per queste cose. Io ritengo che la bellezza di questa, di questo, chiamiamolo progetto, di questa idea, di questa è proprio una dimensione quasi atemporale, dove non c'è un modo per affrontarla o per gestirla. È molto naturale. E c'è da dire che è un lavoro che nella maggior parte ha fatto Andrea. Nel riuscire a definire quella dimensione, però l'80% di quella dimensione nasce, quindi non c'è una strada, e paradossalmente potremmo fare qualsiasi cosa con questo metodo, non metodo, chiamiamolo così.
0: Allora io direi che è giunto il momento di andarci a sentire Banda Larga con Vedi Dove.

0: E questa è la musica in banda larga, veramente bella, veramente bella. Complimenti ragazzi, un bel disco registrato anche molto bene. E oltre ad aver suonato e prodotto il disco, ti sei occupato dell'artwork della copertina attraverso il tuo alter ego visivo McKenny, giusto?
1: McKenny.
0: Come si collegano la tua ricerca grafica e la pittura, illustrazione con il ritmo e la musica decontestualizzata?
1: Interessante. Allora, McKenny è un progetto che esiste dal 2018, in stand-by da un paio d'anni per scelta mia personale. Andrea, conoscendo questo mio lavoro, mi ha proposto di occuparmi della grafica della copertina, dandomi delle indicazioni di massima. Nello specifico ci teneva che ci fosse Alessandro Volta. Infatti il personaggio in copertina è Alessandro Volta con uno dei suoi sistemi radio arcaici. E quindi io non ho fatto altro che meccanizzare, cioè restituire a quella fotografia, già di per sé molto suggestiva, le tipiche atmosfere di McKenny. Ci siamo confrontati, lui ha fatto le sue osservazioni, ho ritoccato qualcosina inserendo anche degli elementi, per esempio c'è un San Michele. Andrea mi ha chiesto esplicitamente che ci fosse San Michele, ok, ci fosse questa citazione, questo cameo grafico. Ci sono delle cose mistiche che non si vedono, che si vedono e non si vedono, ci sono delle stelle, c'è del fumo, c'è un po' di caos, che se vogliamo è un po' il fil rouge che collega l'immagine alla musica, che è nata così da un'esplosione creativa. Quindi questo in linea di massima è quello che sento di dire in merito alla grafica. Faccio fatica a parlare di me. A me piace molto, però.
0: Figo, infatti, molto, molto bello. Infatti, l'ho messo all'interno dell'articolo che pubblicizzava l'intervista di questa sera, ed è molto fatto bene.
1: Grazie Riccardo.
0: E il disco è pubblicato da Contora Records, etichetta indipendente del gruppo Mid Side APS. Quanto è importante oggi avere al proprio fianco realtà indipendenti disposte a scommettere su progetti d'avanguardia e prevalentemente strumentali come il vostro?
2: No, è importante quanto fondamentale, visto che Contora Records è un'etichetta che abbiamo fondato, di cui sono il direttore artistico da 6 anni, e che fa veramente fatica a sopravvivere e a galleggiare nel mercato delle major. Ed è soprattutto la cosa che ci rende più orgogliosi, che è 100% made in Foggia, come il gruppo Midside, che sta producendo artisti da tutta Europa. Quindi per me rimane l'unica via possibile per questo tipo di lavori l'autoproduzione, o quantomeno la distribuzione autoprodotta.
0: Certo.
2: Non nego che è molto difficile, cioè davvero è complicato poter far sì che questa realtà possa continuare a esistere, creando anche possibilità per le persone che ci lavorano all'interno, completamente che però è fondamentale, certo.
0: Andrea, vuoi dire qualcosa anche tu?
1: Michele?
0: Michele, scusa.
1: No, figurati.
0: Ah, ok.
1: Io sono entrato in questa famiglia dal momento in cui ho messo piede in studio. Conoscevo già Feliciano, che oltre a essere un professionista d'eccellenza è anche una persona fantastica, avevo già lavorato con lui, però per quanto riguarda l'etichetta, per me è una cosa totalmente nuova, quindi non posso che sottolineare quello che ha detto Andrea in merito a, se vogliamo, l'orgoglio che si possa avere riguardo a un progetto totalmente made in Foggia, etichetta compresa. Io da musicista mi sento accolto in una famiglia e mi sentirei anche privilegiato, forse anche più di una major per certi aspetti, perché sono dimensioni molto molto umane, che ovviamente in contesti più alti perdi e diventa semplicemente un business. Non che lo disdegni, siamo musicisti, per noi è difficile, quindi laddove ci sono degli introiti va sempre bene, però è un dato di fatto, conoscendo tanti musicisti professionisti, è un dato di fatto che quei contesti un po' pesano sull'anima dell'artista.
0: Proprio questa è per te di domanda, visto che parliamo di batteria. La batteria e le percussioni nel disco rifiutano le metriche tradizionali per diventare un elemento narrativo. E dopo anni lontano dalla batteria, prima di riprenderla nel 2018, com'è cambiato il tuo rapporto fisico e concettuale con lo strumento?
1: Mi hai fatto venire i brividi, lo sai, hai detto una cosa molto totalmente inaspettata. Il mio rapporto con lo strumento non è cambiato. Io ho studiato tanto, sviluppando e migliorando tecniche per fare cose che poi normalmente non utilizzo. Oggi il batterismo di massa ha raggiunto livelli incredibili. Ci sono batteristi in grado di fare cose che 20 anni fa, 30 anni fa erano impensabili. Erano impensabili, per cui per me è importante misurarmi con la realtà di oggi, e mi sono applicato per arrivare, diciamo, a dei livelli da TikToker. Però io quelle cose non le faccio, e paradossalmente nel mio primo disco dopo tanti anni ho fatto esattamente l'opposto di quello che si fa, cioè andare proprio a togliere tutto e utilizzare le percussioni, come hai detto prima, i brividi mi sono venuti perché hai detto utilizzare le sonorità percussive come elemento narrativo.
0: Esatto.
1: Manca questa cosa, cioè la musica non deve essere per forza spettacolo, la batteria può essere anche suggestione.
0: Certo,
1: infatti adesso... la suggestione penso che sia il mio obiettivo prima ancora della spettacolarizzazione di quello che faccio.
0: Bene, una bella risposta. Invece banda larga richiama l'idea di una connessione veloce, ma nel vostro caso è una metafora di un'apertura mentale e di una larghezza di vedute sonore. È un invito all'ascoltatore a sintonizzarsi su frequenze non convenzionali?
2: Sì, diciamo di sì, come ti spiegavo prima, in realtà per me la banda, cioè il concetto di banda riassume tanti momenti della mia vita, a partire da quello della lotta e della militanza politica nei centri sociali, dove la banda era tutto quello che contava e poco più, fino ad arrivare poi al momento nerd della mia vita, quindi a tutto quello che era la connessione internet che mi ha dato nel momento in cui io ho preso la chitarra in mano, perché io sono anagraficamente quello che ha iniziato il conservatorio e YouTube insieme nello stesso tempo, quindi cioè, mi avevo due insegnanti diversi. E poi da quando sono arrivato a Parigi, da quando vivo a Parigi, la Bond è il nastro magnetico di cui mi sono completamente innamorato, che è una cosa che ho sognato di fare per tanto tempo, che non sono mai riuscito, fino a che non ne ho trovato uno a 30 euro in un vecchio mercatino che ho riparato. E poi devo dire in realtà che questo disco è riuscito a sbloccarsi nel momento in cui io mi sono reimbattuto per la, penso, terza o quarta volta nella mia vita nella figura di Marta Salogni, che è un ingegnere del suono incredibile, che sta a Londra, che insomma si dà tanto lustro all'estero come producer, che lavora moltissimo con il nastro, e l'ascolto di molti dei suoi lavori in realtà mi ha ispirato tantissimo per poter iniziare a lavorare su banda larga. Quindi banda, diciamo che racchiude tanti significati per me in questo lavoro.
0: Invece, per terminare l'intervista con l'ultima domanda, riuscirete a portare questa natura estemporanea, improvvisata di banda larga in serate dal vivo?
1: Andrew, rispondi tu.
2: Tu me la lasci?
1: Sì, perché no? Ce la smezziamo, dai,
2: ce la smezziamo. Allora, secondo me... il concetto di musica dal vivo, di questo tipo di approccio musicale e compositivo, deve incontrare il gusto di un pubblico che è pronto ad aspettarsi un concerto probabilmente completamente diverso dal disco. Per quello che è il mio gusto, invece, è quello che sì, può essere così, ma alcuni dei punti di incontro con il pubblico e tra me e Michele possono essere i 6 brani del disco.
1: Io aggiungerei una cosa e dissentirei in parte con quello che ha detto, sulla base della nostra unica esperienza live, perché abbiamo avuto modo di portare il progetto live in occasione della riapertura della biblioteca di Foggia, che è stata chiusa per 3 anni e ci hanno invitati per suonare. E Andrea dice c'è bisogno di un pubblico pronto ad aspettarsi, però quella sera è successo che molte persone che paradossalmente, almeno così, potessero sembrare non preparate o non pronte ad ascoltare uno spettacolo di quel tipo sono rimaste particolarmente affascinate. Io credo che abbia funzionato alla grande, perché come dicevo poc'anzi ci sono delle suggestioni e le suggestioni arrivano, c'è tanto, non è solo poi la suggestione auditiva, perché anche la nostra presenza scenica, Andrea con la sua chitarra particolare, il suo modo di muoversi, gli effetti, le sonorità, la mia batteria che comunque è una batteria molto molto improbabile, cioè è un insieme di suoni, piatti particolari, tamburi particolari, la batteria elettronica che tira fuori delle robe assurde. Quindi secondo me Banda Larga è alla portata di un pubblico molto più ampio rispetto a quello che si possa pensare.
0: E allora io direi di andarci a sentire un secondo estratto da Banda Larga. Ho scelto Morricone, ho scelto.
1: Sì.
0: Io vi saluto ragazzi, vi ringrazio per questa bella intervista, se rimanete lì vi saluto anche al telefono. Loro erano i Banda Larga. Grazie ragazzi.
1: Grazie Riccardo. Grazie.
0: Ciao Andrea, ciao Michele.
1: Ciao a tutti.
0: E ora li andiamo ad ascoltare con Morricone, Banda Larga.

le trasmissioni, i podcast, le interviste e gli speciali. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

0: E loro erano gli Us 3 che sono tornati con il nuovo album. E ora dalla libertà espressiva di banda larga passiamo alle profondità abissali dell'underground italiano. Abbiamo al telefono un amico, un protagonista assoluto della scena alternativa, già mente di Laghetto e Marnero, Nico Ambrosino, in arte JD Raudo, per presentare il primo disco della Fossa delle Marianne. Ciao Nico e benvenuto a Melting Pot.
1: Ciao, ciao, buonasera. Buonasera, è una voce preregistrata la mia, quindi non so se corrisponderanno le risposte alle domande. Però
0: ci proviamo, dai. Allora, la Fossa delle Marianne viene definita la tua terza esondazione artistica dopo Laghetto e Marnero. Cosa rappresenta per te questo nuovo capitolo e quale vuoto o urgenza è venuto a colmare?
1: Dunque, l'urgenza più che altro è quella di scrivere, nel senso che comunque sempre scritto, e non è che smetto di scrivere anche al di fuori della musica, però era più che altro l'urgenza di tornare in giro per l'Italia con un qualcosa di live, in modo da poter fondamentalmente rincontrare tutta una comunità, una sottocultura, sottobosco che esiste in Italia e che cova sotto la cenere delle macerie che comunque sono state calate sopra gli spazi sociali e soprattutto quello che c'era di controculturale, ma ci sono ancora le persone che si sbattono e che fanno queste cose, e a me piace incontrarle, per incontrarle devo andare in giro a suonare, ecco. Questa era l'urgente.
0: Certo. E il punto più profondo della terra dà il nome al gruppo. Perché la scelta di un immaginario legato agli abissi e all'oscurità per definire questo nuovo progetto?
1: Ma allora, diciamo che sempre in quello che ho scritto dal punto di vista appunto della musica è sempre girato intorno un po' a un pescare nel torbido, o andare a pescare il lato meno limpido sia della mia persona, sia della società, sia di tutto quello che è diciamo nell'abisso dell'anima, ma anche nell'abisso del mondo che ci circonda. E mi piaceva in ogni caso dare questa sensazione di continuità marina dai miei gruppi precedenti, che erano, come hai detto te, il Laghetto e Marnero, e poi mi piaceva dare una sensazione di profondità in un momento dove sembra che la cosa più di moda sia il naif, cioè sia lo slogan, la frase facile, le quattro righe che si ricordano abbastanza a memoria facilmente. E volevo invece togliere un po' di superficialità dall'analisi delle cose e dare un aspetto di profondità, di complessità a cose di cui magari parlo, che magari non sono così sintetizzabili in quattro rime e uno slogan da cantare. Anche a me piacciono molto le cose che si possono memorizzare e cantare e canticchiare nella testa, però non per forza devono essere banali e naif.
0: Certo. E nel disco convivono le architetture post-hardcore, le dilatazioni post-rock, ma c'è anche la poetica cantautorale. Come si combinano queste attitudini apparentemente così lontane come l'urlo hardcore e la canzone d'autore italiana?
1: Ma non so se si combinano, ma ci si prova, nel senso che...
0: Alla fine è un bel risultato, devo dire.
1: Sì, sì. Allora, la cosa che mi preme, ecco, non si inventa mai nulla di nuovo, ok? Non esiste veramente l'originalità, la creatività. Quello che però può esistere è cercare di prendere delle ispirazioni e non ripeterle meramente in maniera pedissequa, come se fosse una cover band, anche perché da ora in poi a fare i generi musicali esattamente come li abbiamo conosciuti lo farà meglio l'intelligenza artificiale, ok?
0: Certo.
1: Cioè, se qualcuno vuole fare un gruppo stile anni 70 basta chiedere all'intelligenza artificiale e sarà sicuramente più bello di chiunque si metta in sala prove a fare un gruppo meramente in uno stile musicale. Però quello che possiamo fare è prendere delle ispirazioni che ci piacciono e mischiarle con delle altre ispirazioni che ci piacciono ma che magari non c'entrano niente l'una con l'altra. questo sì può creare certo. qualcosa di nuovo, no?
0: Certo, certo, infatti è la bellezza del disco Fasse Mariani è proprio quello, che è un melting pot per l'appunto, è fatto molto bene. E l'album, tra l'altro, contiene 10 tracce e dura 41 minuti. È stato scritto a quattro mani con Mario Di Battista degli Ulaanbaatar e Dor e registrato all'Ombre Lobo di Roma con Valerio Fisch. Come si è sviluppata questa intesa compositiva?
1: Allora, io e Valerio siamo amici da 100.000 anni, da quando io suonavo nel Laghetto, lui suonava nell'Inferno. Quindi per me l'Ombre Lobo a Roma è casa. Mario lo conosco da parecchi anni, abbiamo fatto parecchie cose assieme, da pezzi che poi sono finiti nei dischi dei Mar Nero a un gruppo misconosciuto folk che si chiamava La Mala Sementa, e io ho sempre desiderato di mettergli in mano le mie cose, soprattutto le mie parole, perché lui ha una capacità compositiva impressionante, soprattutto quando è sotto l'effetto di bevande o alcoliche. E quindi sì, diciamo che è un po' una di quelle accoppiate, tipo Tizio che scrive i testi e Caio che scrive le musiche, che fra noi due funziona abbastanza bene, soprattutto anche a livello emotivo, e anche perché siamo due stronzi allo stesso livello, ecco, di pignoleria, voglio dire, no? E poi invece, per quanto riguarda i musicisti che ci hanno partecipato, abbiamo deciso di fare una sorta di comunità in cui hanno suonato la batteria varie persone, hanno suonato le trombe, sono stati suonati i violoncelli da Matteo Bennici, Paolo Raineri degli Ottone Pesante, poi abbiamo avuto Damian Campora dell'Inferno alla batteria, abbiamo avuto Alessandro Vagnoni di Bologna Violenta alla batteria, lo stesso Valerio che ha suonato anche lui le batterie, Gigi Ottone dei Baras, insomma il disco è stato registrato da una comunità di amici che ringrazio, che si sono diciamo prestati a questo progetto, che poi viene portato dal vivo da cinque persone, quattro più me, io, Mario, Manuel, Marco e Mabriele, perché abbiamo deciso di avere tutti i nomi con la M, e che andiamo in giro e siamo già partiti con un paio di date e ne faremo altre fino alla fine dell'anno, fino poi a arrivare a gennaio anche a Roma.
0: E diciamo che mi hai già risposto alla domanda che ti volevo fare per l'appunto delle collaborazioni. Tra l'altro c'è anche il violino di Nicola Manzan come collaborazione.
1: E sì, forse mi sono dimenticato qualcuno.
0: Appunto te l'ho ricordato appositamente, sennò poi si sentiva solo Nicola che non l'avevi nominato. Ti volevo fare un'altra domanda, visto che sulla nostra diretta Twitch sta andando il disco di Un piede nella fossa, chi l'ha realizzato? È fatto molto carino.
1: Dici la copertina?
0: No, proprio il video.
1: Il video, ma è praticamente è stato pensato da me e da Silvia Polmonari con delle immagini che sono prese dalle banche dati americane. Praticamente sono tutte immagini pubblicitarie di medici o di dentisti felici, che sono queste pubblicità molto illuminate alla Duccio di Boris, tutto aperto e
0: smarmellato.
1: E io trovo agghiacciante questa contrapposizione fra un posto orrendo e triste come un ospedale,
0: esatto.
1: Le malattie, le medicine, con questa felicità e questa positività che è tipica del marketing, no? E del fatto che gli americani tentano talmente tanto di venderti qualsiasi cosa che cercano di venderti con il sorriso anche la salute, no? E quindi
0: certo.
1: Il video io lo trovo divertente, ma in realtà lo trovo agghiacciante.
0: Sì, infatti è inquietante. Diciamo che la parte tua in cui si vede tu che fai delle cose per l'appunto lo rende divertente.
1: Sì, mi piaceva anche l'idea proprio che questo gruppo cerca di mettere sullo stesso piano delle cose estremamente stupide con delle cose estremamente gravi, o almeno il tentativo è questo, no? di riuscire oltre a che a mischiare cantautorato e hardcore, ma anche a mischiare le cose terribili con le cose che fanno ridere, ma senza che sia un pappone, ma facendo capire che ciò che è terribile fa ridere e ciò che fa ridere è terribile.
0: E allora andiamocela a sentire, Un piede nella fossa. Allora, la fossa delle Marianne.

0: e questa è la musica della Fossa delle Marianne. Abbiamo al telefono J.D. Raudo per raccontarci di questo disco. Un bel pezzo anche questo, bello grintoso. L'album esce in vinile LP per tre etichette, simbolo dell'etica indipendente e di come Donna Bavosa, Show e Stone Age. Quanto rimane fondamentale la rete dal basso per far girare i dischi senza compromessi?
1: Ma allora, diciamo che appunto oggi come oggi un gruppo della nostra dimensione, quindi medio-piccola, ha senso che si autoproduca le cose, sia da un punto di vista etico per non avere in mezzo una serie di intermediari che poi fanno crescere i costi, eccetera, ma soprattutto anche per un motivo di convenienza, cioè che poi dov'è che si vanno a vendere fisicamente delle copie in vinile o quello che è in CD, si vanno a vendere ai concerti, per cui dire a un'etichetta stampamelo tu che io poi me lo ricompro al doppio del prezzo di stampa è praticamente farsi prestare dei soldi da suo cugino. Certo, se poi un'etichetta ti mette una promozione ti fa entrare in un giro in cui non eri, allora magari vale la pena sbattersi per avere un'etichetta di un certo tipo, ma ti ripeto, per i giri che facciamo noi, per gli ambienti che giriamo, che sono pur sempre quelli del sottobosco, come diceva una volta un mio amico, da qui sotto all'underground gli guardiamo le mutande, da quanto siamo sotto scala di quello che qualcuno crede essere l'underground, che è il piano di sopra. E a questo livello ti dico, vale molto la pena autoprodursi, e autoprodursi poi alla fine diventa anche una scelta volontaria e anche etica, che poi uno a volte può scambiarla per una volpe e l'uva, nel senso, quanto vorrei stare su quell'etichetta, ma chi di noi c'è stato su delle etichette o in dei booking, a volte è anche tornato indietro. Certo. Perché quello che cercava non era poi quello che gli dava questo tipo di cose. Non sempre è così, ma può anche capitare che a un certo punto uno decida di fare tutto da solo, anche dopo aver esplorato altre possibilità.
0: E nei testi si respira l'eredità dell'hardcore anni 90. Che valore ha oggi nel 2026 mantenere quell'attitudine etica, politica e viscerale in un mondo della musica sempre più omologato?
1: Ma allora, oltre ovviamente al fatto che comunque ognuno suona solitamente quello che gli piace e quello che l'ha formato, in linea di massima lì negli anni 90 in Italia, ma anche negli anni 80, diciamo, negli anni 80 si è espresso una grossa scena, a partire appunto da tutto quello che è successo a Torino negli anni 80, poi a Roma negli anni 90. Io penso solo ai Concrete, ai Comrades, ai Nuvola Blu, ai Notorious, mi dimentico solamente una serie di gruppi di Roma che mi hanno ispirato, a Torino, a Bologna all'inizio degli anni 2000, è una scena di cui ho avuto anche la fortuna di partecipare, e questo tipo di approccio mi è rimasto dentro, e credo di riproporlo anche a costo di sembrare anacronistico, nel senso che molto spesso può risultare anche un po' antico come approccio, ma io ritengo che questo tipo di musica non possa assolutamente non andare a braccetto con un approccio politico. Quindi quando sento qualcuno che dice io sono apolitico, io non voglio mettere la politica davanti alla musica, io rabbrividisco quando sento questi discorsi qua, perché per me, certo, posso ascoltarmi anche il pop e io mi guardo pure Sanremo, ma quando parlo di underground e di musica che vado a vedere dal vivo in un posto, io considero tutto questo già politico di suo, indipendentemente da un messaggio, che i messaggi, come diceva qualcuno, li portano i postini, ma indipendentemente dal messaggio era proprio l'attitudine di fare le cose fuori da una logica di mercato che ha ispirato tutta quella scena di cui parlavi tu. Oggi è molto difficile recuperare questi approcci, ma ci si prova, ecco.
0: La band ha un'entità geografica diffusa e aperta tra Abruzzo, Roma e Bologna. E in che modo questa distanza e la pluralità di provenienze arricchiscono il suono del gruppo?
1: Allora, guarda, che, come ti dicevo, chi ha suonato nel disco vive nei posti più disparati d'Italia e non era possibile ipotizzare una band di persone così lontane, soprattutto se si voleva tenere i costi bassi, e poi perché sono tutti persone che hanno molti gruppi e molti figli eccetera e tanti anni sul groppone. Però la maniera, diciamo, più facile, più agile per portare questo progetto dal vivo è stato raccogliere dei ragazzi molto bravi ma anche molto simpatici, per me è molto importante anche il fattore umano, soprattutto che vivano tutti nella stessa zona, in questo caso vivono tutti nell'area fra Teramo e Giulianova. E sono io che mi sposto da Bologna e vado a fare le prove con loro, perché comunque mi devo spostare solo io, sarebbe molto più difficile far spostare cinque persone, e quindi io ogni tanto vado giù, facciamo le prove e poi facciamo i concerti, ma in linea di massima l'obiettivo è un gruppo che non fa più le prove, cioè nel senso che la questione delle prove il lunedì sera nella sala prove, ritrovarsi lì è stata una bella cosa per tanti anni, un po' come andare a fare la partita di calcetto, ma diciamo che l'obiettivo è un altro, l'obiettivo è quello di fare dei live, andare a portare questa cosa in giro, e le prove si devono fare, ma solo nell'ottica in cui ci servano per non fare schifo al concerto, ecco. Certo. Per il resto il gruppo è incentrato sul live, e quindi sì, le prove si fanno, ma il sogno di tutti è non fare mai più le prove, ecco.
0: E, diciamo, ne abbiamo parlato anche prima, che state per partire per un tour nei principali live club underground della penisola con la formazione live di Cinque Elementi. Cosa succede quando la Fossa delle Marianne sale sul palco?
1: Allora, cosa succede? Che per ora succede che abbiamo fatto due concerti, ne faremo altri, i prossimi saranno a Bologna, a Fano, poi saremo a Torino, a dicembre saremo a Torino, a Lecco, a Rovereto, di nuovo a Bologna, poi saremo a Jesi, poi saremo a Roma per il Senza Tregua Festival allo Spartaco, e per ora ci sono io che faccio un po' il cabaret, perché è quello che ho sempre provato a fare, ma non perché sia il mio progetto, è perché non posso esimermi da non prendermi sul serio, cioè sono nato proprio con la certezza che non mi piaceva la rockstar, non mi piaceva la persona si sente su un palco e che gli altri lo guardano, ma che siamo tutti, diciamo, in questo luogo, e che indipendentemente da chi suona, chi spilla la birra, chi sta alla biglietteria e chi sta a vedere il concerto, siamo tutti una comunità, e quindi i ragazzi suonano con me, siamo in cinque, abbiamo principalmente la struttura rock, ma ci aggiungiamo anche delle altre cose, ci aggiungiamo una parte di campioni, ci aggiungiamo degli strumenti un po' più strani, però il concerto, secondo me, alla fine è un concerto punk.
0: Ok. E per concludere l'intervista, JD, avendo vissuto 30 anni di underground da protagonista con mille sfaccettature, qual è lo stato di salute della musica di impatto e di ricerca in Italia oggi?
1: Ma allora, guarda, lo stato di salute dal punto di vista proprio musicale non te lo so dire, perché non ho più seguito, diciamo, le evoluzioni dal punto di vista proprio degli stili e della musica in sé. Quello di cui però ti posso dire è di uno stato di salute pessimo dei luoghi che possono ospitare la musica che sia politicamente schierata da una certa parte e anche che porti una controcultura, perché sono ormai più di 10 anni che in questo paese si sgomberano tutti i posti occupati, certo. Che non è più una prerogativa delle destre, ma i principali posti italiani sgomberati negli ultimi 10 anni sono stati sotto giunte PD, certo. Quindi non è più, siamo tutti contro il fascismo che sta arrivando, ma da questo punto di vista sono delle logiche che vanno anche oltre alle giunte comunali, sono proprio logiche culturali dove si è andati a annullare tutti i luoghi che non emettevano gli scontrini, si è andato a dire che le cose o producono profitto o non devono esistere. Quindi un certo tipo di musica che per sua definizione non è da mercato, non vende e non porta nessun profitto a nessuno, non ha dove crescere, non ha l'humus dove crescere se mancano i centri sociali. Ora ti faccio un esempio, ma perché mi è successo da poco. Qui a Bologna dove vivo la vice sindaca, che si vanta tanto di essere una delle sottoculture, ha inaugurato una piazzetta intitolandola a Gio Cassano, che era un rapper degli anni 90 di Bologna, ma queste sono le stesse giunte che hanno sgomberato i posti che avevano fatto nascere queste scene e poi 30 anni dopo vanno a glorificare Gio Cassano oppure l'Isola nel Cantiere e magari fra 20 anni diranno ma questo è stato il posto dove c'era il livello 57, dove c'era Atlantide, dove c'era XM24, ma sono le loro stesse giunte che hanno fatto finire quelle esperienze per poi fagocitarle e riemetterle dal punto di vista del mercato o della musealizzazione delle cose. Un altro esempio, ma non mi ci voglio soffermare, è Giovanni Lindo Ferretti.
0: Sì.
1: Cioè, se ne può parlare per mesi di questa cosa, ma se non ci si rende conto del meccanismo che è successo con la reunion delle CCCP e dei CSI, è evidentemente quella la logica con cui si prendono delle cose e si rifagocitano, si risputano esattamente nel senso contrario a quello
0: sì,
1: che l'aveva
0: fa molto social poi soprattutto, quindi
1: sì,
0: è quello il punto fondamentale, quindi trarre il massimo profitto
1: di tutte le controculture, tutte le controculture essere fagocitate dal sistema e poi trovi il giubbettino dei Sex Pistols a H&M perché alla fine che fa tutto è quella lì.
0: Che tristezza infatti. Ti rubo altri 2 secondi perché siccome adesso il prossimo brano che ascolteremo è La fine del mondo, Gigi Mangione libero insieme al featuring di Girless, e il video anche qui è veramente spettacolare, una sorta di doom contro Padre Pio, Berlusconi, Bosso.
1: Allora qua dobbiamo ringraziare i ragazzi di Giochi Penosi che è una factory che fa videogame a Perugia e i cui giochi che abbiamo usato per il video si chiamano Botte Bamba 2 e Grezzo 2 oppure Grezzo 2. Comunque se voi cercate Giochi Penosi potete scaricarvi questi videogiochi stupendi in cui si spara nella sede di Forza Italia o si cerca di... c'è un gioco di spara-spara, un gioco di combattimento dove puoi scegliere fra i personaggi, non so, il Gabibbo, Barbara D'Urso, cose fantastiche sul modello di Tekken. E noi abbiamo concordato con Giochi Penosi il video e poi l'abbiamo un po' mischiato con delle cose magari fatte da noi anche con l'intelligenza artificiale, dove abbiamo fatto combattere in un combattimento a mani nude Luigi Mangione con Briatore.
0: Fantastico.
1: Sì, con Briatore in rappresentanza di tutto quello che per noi è il male, no? Briatore e Luigi Mangione, in effetti, per molti di noi è un po' un eroe, diciamo. Ecco.
0: Io ti ringrazio JD Raudo per questa bella intervista, non abbiamo parlato solo di musica, è stato molto interessante averti come ospite.
1: Io ringrazio voi e ci vediamo magari dal vivo. Se andate sulla fossadelemarianne.com trovate il disco da scaricare e anche tutte le date.

Trasmettiamo musica diversa, novità e classici, dal post-punk alla world music. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

happy. I have been designed to make money.

che accoppiate i Mogwai festeggiano i 30 anni della band con la raccolta Happy Tears e si uniscono a Iggy Pop per il brano inedito Underground che abbiamo appena ascoltato. E siamo quasi alla fine. Dopo di me potete ascoltare la bellissima replica della trasmissione di Miro Barsa, la sua Cats and Jammer, che potete ascoltare in diretta tutti i lunedì dalle 20 alle 22. E successivamente a Miro c'è la playlist del The Power Night, che racchiude una serie di canzoni metal, grunge, insomma c'è un po' di tutto, fino a domani mattina che diventa The Power Morning. Poi a seguire alle 10 arriva Domenico Mitsu con la sua Chameleon ad aprire le trasmissioni del giovedì di RadioCittàAperta.it. Poi ci sarà la replica di Rosso Malpelo alle 12, mentre alle 14 ci sarà Forno One con Fabrizio, Mister Forno One. Alle 16 il reggae di Artista alla Vista con Narrador Calleiero, e alle 18 non perdete l'appuntamento con Dario Pizzetti, la sua Night Toys, e alle 21 la replica di Angelo Pianizzola, Panopticon, con delle sezioni musicali veramente strepitose. Allora, visto che siamo quasi ai saluti, fatemi vedere una cosa. No, diciamo, c'è il tempo per un ultimo brano che tra l'altro volevo farvi ascoltare la settimana scorsa, che però non sono riuscito a farvelo sentire. Sto parlando di Blawan Autofake, che è un artista inglese che ha fatto uscire per XL Recordings il suo nuovo disco. E sulle note di Blawan vi saluto, ringrazio per essere stati con noi Michele De Costanzo insieme a Andrea, ad Andrea Marchesino, e a Jay Di Raudo per essere stati con noi con La Fossa delle Marianne, due belle interviste questa sera. E un saluto anche a chi sta ascoltando la replica del sabato, e ci sentiamo mercoledì prossimo. Insomma, vi lascio con la musica techno di Blawan Autofake. Ciao!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. E smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.
2: Il mondo della cultura con il teatro, il cinema ed eventi. Se ti piace tutto questo, vai sul sito radiocittaaperta.it e clicca Sostieni Radio Città Aperta.

E ritorniamo in diretta, questa è Aperta Parentesi per la seconda puntata su Radio Città Aperta. E allora chi mi ha ascoltato durante la prima puntata mi ha lasciato anche qualche feedback molto molto gradito e molto apprezzato. Anzi, vi invito a farlo, vi do già qualche riferimento, cioè il numero per WhatsApp e Telegram che è 340 19 74 468. Qualche mio amico mi ha scritto e mi ha detto: guarda, stavo per fare un gioco, volevo bere uno sciottino ogni volta che dicevi diciamo, poi purtroppo ero ubriaco dopo 30 secondi. Io gli ho risposto che anche con molto molto, a quanto pare, ho alzato di gran lunga le statistiche dell'utilizzo di questa espressione. Funzionava molto bene questo gioco, ve lo consiglio anche per le prossime puntate. Com'è andata questa settimana? Come state? Come state? Come io? Molto bene, sono molto contento di tornare qui in studio. Tra l'altro oggi sono anche in diretta video per i più feticisti, c'è cioè la webcam di Radio Città Aperta che mi riprende e mi manda in onda su Twitch, sulla pagina di Radio Città Aperta. E settimana molto lunga, settimana molto piena, vi racconterò un po' di cose che sono successe, soprattutto non ricordo bene che giorno, ma settimana scorsa sono andato a vedere un concerto che aspettavo da molto tempo, e quindi senza ulteriori indugi ricominciamo. Questa è Aperta Parentesi, io sono Giordano.

E sfumiamolo un po' questo Midnight Marauders di Fat Freddy's Drop, visti dal vivo ormai per la terza volta, credo, almeno la terza volta, in diverse città d'Italia tra l'altro. È la seconda volta che li vedevo a Roma, purtroppo, diciamo, piccolo neo, l'Atlantico si conferma di certo non in locale con la migliore acustica della capitale, ma li perdoniamo, il live è stato molto molto bello. Tra l'altro festeggiavano il 21esimo anniversario di Boats, Based on a True Story, che è il loro primo indimenticabile disco. Questo è un brano che non viene da quel disco. Io ero convinto fino all'ultimo di mettervi un brano appunto per celebrare questa ricorrenza, ma questa canzone, quando l'hanno fatta live, io non la ricordavo affatto, e ha colpito qualche nervo scoperto. Cioè, ci sono queste occasioni in cui conosci benissimo un artista, tutta la discografia probabilmente l'ha già ascoltata, e poi non si sa per quale motivo, magari la quarta volta che ascolti un brano, magari anche dal vivo come in questo caso, ti colpisce particolarmente. Questo è il caso. E dai Fat Freddy's Drop passiamo con un simpatico gioco a Fat Mama del signor Herbie Hancock.

Difficile, difficile togliere questo temino di Fat Mama di Herbie Hancock. Una delle canzoni che, come anche le altre, l'altra puntata e anche le prossime puntate avranno sicuramente, una di quelle canzoni che secondo me è giusto ascoltare ad inizio giornata. La mia teoria, provata scientificamente, che aspetta solo un responso dalla comunità scientifica, è che se ascolti brani di questo tipo, come anche il prossimo che arriverà, la tua giornata può solo che andare alla grande. Fat Mama di Herbie Hancock, con questo temino irresistibile, sicuramente è uno dei massimi esponenti di questa categoria. Il prossimo brano che andiamo a sentire invece è un po' più soft, un po' più smooth, un po' più morbido, ma fa parte anch'esso di questa teoria da comprovare definitivamente. Lui è Finlay Quaye, il brano è Even After All e ce l'ascoltiamo.

Io ve l'avevo detto. Even After All di Finlay Quay, speriamo che si pronunci effettivamente così il suo cognome, anche lui in caso mi perdonerà, lo aggiungiamo alla lista di persone che mi perdoneranno. La prossima canzone è di un certo Bruno Pernadas, viene da un album che ha un titolo che a me piace moltissimo, in inglese è Those Who Throw Objects at Crocodiles Will Be Asked to Retrieve Them. In italiano sarebbe: coloro che tireranno oggetti ai coccodrilli saranno forzati per andare a riprenderli.

sulla chitarrina di Bruno Pernadas nella fine di Problem Number 6. Vi ricordo che quali sono gli appuntamenti di questa trasmissione. Questa è Aperta Parentesi, siamo in diretta dalle 14 alle 16 tutti i mercoledì. Adesso che ho imparato come si fa, anche persino financo in diretta video su Twitch, sul canale della radio. Sul sito della radio invece si può ascoltare la diretta il mercoledì 14-16, ma anche la replica il sabato sera 19:30-21:30. Poi, se proprio siete occupati irrimediabilmente in queste 4 ore della settimana, tutte le ore restanti c'è il podcast sul sito della radio.

So Many Things, tra parentesi, To Feel Guilty About. Anche qua mi sono un po' complicato la vita. Il nome di questa band è Orchestre du Poussin Marcel Duchamp. Flavi, amici francesi, correggetemi, mi dispiace, il mio livello di francese è appena sopra il mio livello di arabo. Però sono un gruppo molto molto interessante, molto molto giocoso, molto molto dolce e molto molto molto molto. Li ho schivati l'anno scorso all'Ipsig Rock perché partecipavano, erano uno dei nomi che avrei voluto andare a sentire, ma come vi ho raccontato anche la scorsa settimana, ho visto l'edizione di quest'anno ma non quella dell'anno scorso di questo festival, e mi ricordano altri gruppi molto piacevoli per me, ad esempio i Penguin Cafe Orchestra. Qualcuno che mi ascolta potrà cogliere questi riferimenti, magari li ascolteremo anche in qualche puntata, ma non oggi. Questo disco si chiama We're OK But We're Lost Anyway. Stiamo bene, siamo ok, ma siamo comunque persi. E mi piace questo tema del sentirsi in colpa. La canzone appunto si chiama So Many Things To Feel Guilty About, così tante cose per cui sentirsi in colpa. È un tema che a quanto pare abbiamo già nominato, il perdono, in questa puntata, anche se è appena iniziata. Sono le 14:30 di mercoledì 7 ottobre. Un mercoledì un po' autunnale, è cambiata l'aria fuori, una Roma trafficata, un po' piovosa, c'è questa pioggerellina sempre in agguato. E quindi niente, il tema del perdono che sta attraversando questa puntata lo ritroveremo anche in avanti. Mi piace questa sorta di catarsi, no, del programma radio come ascolto, ma anche per me che lo faccio, è molto, molto bello vedere come le puntate si sviluppano anche, come posso dire, al di là di quello che avevo immaginato e programmato. Per esempio avevo pensato di mettere un altro brano al posto di questo, in quest'ordine della scaletta, ma ascoltando Bruno Bernadas mi sembrava giusto mettere So Many Things subito dopo. Quindi ci andiamo ad ascoltare, diciamo, il brano che ho appena saltato. Questo è un gruppo molto particolare, si chiamano Gevende, scoperti grazie a un video di un live che fecero in Corsica al Mezzo Voce molti anni fa. E se non riuscite a capire tutto quello che dicono, non vi preoccupate, perché cantano in una lingua che non esiste.

Igloo dei Gevende. Allora mi stanno scrivendo un po' di depravati che stanno guardando la pagina di Twitch, in particolare appartenenti al mio nucleo familiare, che continuano a mandarmi segnali da lanciare in diretta. Non mi sottoporrò al vostro sporco giochino mai più. Nel frattempo andiamo avanti. Questi erano i Gevende, appunto un brano ma anche un gruppo che canta in una lingua che non esiste. Mantengono una sonorità e una musicalità molto interessante per me. Hanno questo qua è un brano appunto preso dal loro disco, che in questo momento non mi azzardo a pronunciare, perché Senbalik, ci sono delle parole che non saprei veramente come pronunciare, ma potete ricercarlo, perché il titolo del brano appunto è Igloo, che è molto più riconoscibile. Vi consiglio anche il live a mezzo voce in Corsica di cui vi parlavo, perché tra le altre iniziano anche con questa canzone in live, la versione da concerto è come dire più dinamica, ancora di più se vogliamo, ma questa è un ottimo rifacimento, possiamo riascoltarcela con questa versione studio. E dopo i Gevende invece andiamo verso un altro gruppo che da molto tempo affolla i miei ascolti. Loro sono i Karate e questa è Original.

E come si fa a parlare sopra questa finale, questo finale di canzone? Original Spice dei Karate, direttamente da Some Boots, un album del 2002, vado a memoria ma dovrebbe essere corretto. Album per me fondamentale. Io ero già, diciamo, un fan del genere prima di scoprire i Karate, e sono comunque persone che fanno musica da tanti anni. Appunto, questo disco del 2002, forse il loro disco più conosciuto, più stabile, più solido. Hanno fatto anche però dei lavori molto più recentemente, visti dal vivo l'anno scorso al Monk. Tra l'altro, io una cosa di cui mi piace parlare è quante volte mi è successo di stringere rapporti con persone che magari già conoscevo fino a quel momento, ma non con quel grado di confidenza, proprio perché poi ci siamo incontrati magari a dei concerti, e non a dei concerti qualsiasi, dei concerti che secondo me definiscono molto chiaramente i tuoi gusti, ma anche le tue intenzioni, ma anche le tue peculiarità, non so, la direzione che il tuo gusto prende legato alla musica, insomma, per ridurre

questo live dei Karate al Monk, quindi saluto anche Ludovico che mi accompagnava quella sera. E lasciamo un attimo da parte i Karate, li lasciamo sfumare un secondo e andiamo invece avanti con un artista dal nome Ilan Ersain. Mi auguro anche qui di aver dato sfoggio delle mie proprietà linguistiche, e la canzone si intitola Freedom.

Freedom di Ilan Ersahin, speriamo si pronunci così, direttamente dall'album Istanbul Sessions with Eric Truffaz. Ilan Ersahin, musicista e sassofonista, quindi protagonista del brano che avete appena ascoltato, turco-svedese. Mi piaceva molto questo abbinamento che l'avrà portato chissà dove nei meandri della musica fino a Radio Città Aperta.

Down and Out di RBSN, Alessandro Rebesani in arte RBSN. Devo dire che nel corso appunto delle prime due puntate di Aperta Parentesi e nel corso sicuramente di tutte quelle che verranno ci saranno così infilati come una sorta di easter eggs alcuni artisti che io considero molto validi, che ho la fortuna di conoscere direttamente. Alessandro è uno di questi, quindi non ne facciamo un segreto. Ve lo dico anche perché venerdì, cioè tra due giorni, venerdì 9 ottobre, suonerà all'interno della rassegna di Marte Live all'Argovenio. Quindi se questo singolo vi è piaciuto, questo è un singolo tra l'altro del suo album Here, uscito, vado anche qui a memoria, ma dovrebbe essere 2025 o inizio 2026, potrei confondermi, devo ricercarlo. Album molto bello, tra l'altro lui ha la fortuna di suonare con dei musicisti molto bravi che sono anche tutti, come dire, fanno tutti parte dello stesso gruppo di amici, e quindi questa sintonia si sente dal vivo, ve lo consiglio. A proposito di Marte Live, anche qui stravolgo nuovamente la scaletta che avevo preparato, perché la rassegna ha già portato diversi eventi live che purtroppo non sono riuscito ad andare a vedere, o comunque che per un motivo o per l'altro non ho, a cui non ho partecipato, tra cui, non so, faccio qualche nome, ma i Mon rimarranno un grande rimpianto per quest'anno. E andiamo subito direttamente alla una delle canzoni che avevo pensato per la fine della puntata, ma mi si colloca bene in questo discorso un brano di Shigeto, che invece ha suonato la settimana scorsa in una serata secondo me molto ben pensata a livello di line up, perché c'erano artisti tutti interessantissimi, dai Niños do Brasil, White Mary, Shigeto e Subtract, o almeno così come l'ho sempre chiamato io, tutti ascolti che molto probabilmente faremo nelle prossime puntate. Per il momento, come dire, in rappresentanza di quella serata, The Fear of Missing Out, proprio la FOMO che mi si è mangiata per non essere andato, ci ascoltiamo Ann Arbor Part 3 and 4.

com'è dolce Shigeto. Com'è dolce, questa è la sua Ann Arbor Part 3 and 4, direttamente dal suo album Lineage 2012. Anche qui non l'ho ricercato in questi giorni, ma è un album che conosco molto bene, quindi sono abbastanza sicuro. Io lo conobbi con un live alla radio KXP, che vi consiglio, perché oltre ad essere un fantastico autore, un fantastico compositore, Shigeto è anche un ottimo batterista, e nel live alla KXP, appunto, di cui parlavo, non solo ci delizia, diciamo, con le sue tracce, ma suona dal vivo la batteria. Infatti nella mia mente, ora che lo riascoltavo, partivano direttamente i fill che su queste versioni invece studio non esistono.

All My People To Be Free. Questo è Yumi Says di Mos Def, direttamente da Black On Both Sides, un album del 99, quindi compie quest'anno 27 anni, eppure insomma mi sembra ancora perfettamente in forma, una delle pietre miliari dell'hip hop, diciamo, quando riacquisiva un po' queste sfumature, queste venature un po' più jazzistiche, un po' più suonate. Personalmente un disco molto, molto valido, e anche appunto come, diciamo, all'interno di questo filone che può piacere o non piacere, ma sicuramente ha dei connotati, anche un disco che spicca appunto per un certo grado di musicalità. Nel frattempo sono le 15:07, quindi abbiamo passato già come dire, il giro di boa dell'ora di trasmissione. Vi ricordo che siamo in diretta e saluto tutte le persone che sono connesse in questo momento, sia su Radio Città Aperta sia sul canale Twitch, per guardare anche con i vostri occhi quello che succede in questo studio mentre chiacchieriamo. Saluto anche, come dire, il Giordano del futuro, saluta anche chi è connesso per la replica che va in onda sabato dalle 19:30 alle 21:30, e chi sta ascoltando il podcast.

E come ci fa volare quest'arpa di Rachel Kichliu? Questo è un brano in cui autori accreditati sono anche SFJ, Sciolto, scritto S-H-O-L-T-O, e David Bardon. Il brano si chiama Mammone, non credo che loro lo pronuncino così, ma io sono molto contento di pensare che invece sia proprio così.

che vi devo dire? Una canzone lacrimuccia prima o poi doveva capitare anche questa puntata, ed è toccato al signor Bon Iver, anzi ai signor Bon Iver, perché c'è sempre questa sorta di confusione tra Justin Vernon e Bon Iver. Questo è un disco che celebriamo, che omaggiamo. Volevo fortemente riascoltarlo, volevo trasmetterlo, perché mentre eravamo in diretta settimana scorsa, mercoledì, non me ne ero accorto, ma compieva 10 anni, esattamente mercoledì scorso. Questo è un disco fondamentale. Non sarei sicuramente la persona che sono oggi se non fosse per 22 Million di Bon Iver, dei Bon Iver. E mi permette un'altra parentesi, un altro volo pindarico. Io ricordo, diciamo, ho molti ricordi legati a questo disco. Sicuramente il più eccezionale è il live dei Bon Iver, che ormai non ricordo più neanche quanti anni fa, credo fosse il 2017, il 2018 o giù di lì, Castello Sforzesco di Verona. E ero con un po' di persone, ero anche con mia sorella, con degli amici. Ricordo questo momento dopo aver pianto entrambi, io e mia sorella, ad intermittenza, come abbiamo sempre fatto. Un grande abbraccio che ci ha portato verso la fine del concerto. Quindi per me è un ricordo particolare, ed è ancora oggi, credo, probabilmente il concerto più bello e più intenso sotto tantissimi punti di vista che ho visto. E quindi mi permette anche di chiedere a voi se avete voglia di condividere con noi, con me, qualche ricordo. Qual è il vostro concerto più bello? Qual è il ricordo più intenso che associate a un concerto? Io sono felice di leggere i vostri messaggi al 340 1974 468, per WhatsApp e per Telegram. Ricordo che se volete invece avere delle lezioni di balletti in diretta, potete anche collegarvi alla pagina Twitch. Andiamo avanti, vi prometto che da adesso in poi, come dire, lasciamo un po' le lacrimucce, adesso mettiamo un bel brano carico che può ristabilire l'ordine cosmico. Loro sono gli Ezra Collective, hanno fatto uscire un disco molto bello da poche settimane, settembre 26, e questa è El Corazón.

quanto sono fighi gli Ezra Collective. Hanno questo suono molto, molto contemporaneo, recuperano sempre qualcosa, diciamo, in chiave di stile, come sempre qualcosa che suona molto classico, sembra sempre, se lo metti in una playlist, diciamo, ecco, l'algoritmo potrebbe confonderlo per un brano di qualche anno fa, e invece è un brano di Here Because of Hope, disco uscito appunto il mese scorso, proprio fresco fresco. Questo era El Corazon degli Ezra Collective. Io me la lascio ancora un po' sotto come tappeto per farci due chiacchiere, perché diciamo la puntata ha un andamento abbastanza omogeneo, almeno spero che sia così, ma poi ho voluto dedicare un po' un piccolo focus, diciamo, per accompagnarci verso la fine, invece, che è dedicato a quella che è chiamata la pirateria, anzi la nuova pirateria siciliana. Che cos'è, perché, di cosa stiamo parlando? Io ancora non conosco tutte le ragioni che, diciamo, possono rispondere ai miei quesiti, ma sta di fatto che in Sicilia c'è una sorta di rivoluzione musicale difficile da non notare, insomma. Non parliamo di cose particolarmente sperimentali, o almeno non in tutti gli esempi che porterò poi a testimonianza oggi. Ma c'è un grande fermento, c'è una grande molta qualità, molta ricerca, non lo so, anche magari semplicemente un gusto che a me piace molto, c'è molta autenticità. Ci sono sicuramente degli esempi già ben più avviati che lasceremo da parte per questo piccolo focus, appunto, ma ci concentreremo su degli artisti magari che non hanno ancora raggiunto il grande pubblico, che si come dire, quasi tutti quelli che ascolteremo fanno parte appunto di un giro di persone che poi si conosce e si frequenta, o almeno così mi sembra di capire, stando alle varie collaborazioni, ai vari momenti che hanno condiviso insieme anche sugli stessi palchi, e si sono diciamo autodefiniti appunto la nuova pirateria siciliana, termine coniato, e diciamo dobbiamo ringraziare sicuramente in particolare il signor Gonzalo Baby Boy, che di vari esempi appunto che affrontiamo oggi è sicuramente quello più contemporaneo, mettiamola così, come stile musicale. Ma invece vorrei partire da un altro esempio, che è che va sotto il nome di Claudio Covato, ed è un ragazzo che io ho avuto la fortuna di vedere già dal vivo due volte fare questa canzone che andiamo ad ascoltare, che è Kiddu Cameresta.

Chi duca maresta? Perdonatemi anche voi siciliani, amici siciliani, per il mio accento un po' forzato, ma era importante farvi ascoltare Claudio Covato, tra l'altro fresco, freschissimo vincitore del Musicultura di quest'anno, che continua ad avere buon gusto, buon occhio nello scovare talenti. Io non è la prima volta che mi imbatto in qualche vincitore o finalista del Musicultura con un certo interesse. Claudio, ragazzo dolcissimo, appunto l'ho visto dal vivo già in un paio di occasioni, una delle due anche in una situazione molto, molto intima, eravamo poche persone in un contesto quasi inaspettatamente concertistico. La prima volta invece ero al Polifonie Festival, forse già la settimana scorsa vi parlavo di questo festival, evidentemente mi è rimasto nel cuore, anche perché quest'anno non sono potuto andare. E il Polifonie è un festival abbastanza piccolino, non ha grandi folle, io tra l'altro l'ho apprezzato molto anche per questo, ma all'interno del programma del festival la sera indubbiamente più frequentata e più con più gente, con più ressa, era la sera in cui suonava La Nigna, che era il nome diciamo di punta dell'edizione di quell'edizione del festival. La sera della Nigna apriva il concerto appunto il nostro Claudio Covato, e quindi ricordo questo momento in cui arriviamo al palco, avevamo perso i primi minuti dell'apertura del concerto, ma non so, c'è stata una forza che mi ha attratto fino a sottopalco per andare a sentire questo ragazzo da solo sul palco con chitarra e voce, che devo dire aveva del grandissimo talento, ha del grandissimo talento. Come avete potuto sentire, poi diciamo fa del dialetto e della parlata siciliana uno dei suoi punti chiave, appunto stiamo scoprendo la nuova pirateria siciliana non a caso. Andiamo ad ascoltare invece come dire, l'autore di questo nome, colui al quale dobbiamo la dicitura, nuova pirateria siciliana. Lui è Gonzalo Baby Boy.

E approfittiamo di questa chiusa per farci due chiacchiere ancora. Questo era Gonzalo Baby Boy, la canzone si intitola Nomadi e viene direttamente dal suo Gonzo Movie, che è il primo, dovrebbe essere, se non vado errato, il primo EP d'esordio di Gonzalo Baby Boy. Personaggio artistico che chiamo personaggio non a caso, perché fa insomma della sua estetica un punto molto molto chiave del suo progetto, sicuramente sia per atteggiamento e look, per non so, è riuscito anche secondo me a far veicolare all'interno appunto della sua estetica una serie di elementi come la pirateria o appunto i dinosauri. Ci sono una serie di cose che, come dire, compongono la totalità del suo progetto, sia a livello di esibizione dal vivo che anche di ascolto in casa. Claudio Covato, Gonzalo Baby Boy, insomma, hanno attraversato anche gli stessi palchi molto spesso. Adesso non mi addentro nello scovare proprio i paesi di origine di tutti questi artisti, perché non mi serve, preferisco mantenere uno sguardo più totale sull'isola, sulla Sicilia, che continua a produrre piccoli gioielli che scoviamo e mettiamo a vostra disposizione qui su Radio Città Aperta. Nel frattempo che Gonzalo continua a chiacchierare nel sottofondo, introduciamo anche il prossimo artista, che è ha una componente più cantautoriale, su questo è più simile forse al brano di Claudio che abbiamo ascoltato poco fa rispetto a quello di Gonzalo, che appunto, come potete sentire, è più figlio del rap, più figlio del, per certi versi forse anche da trap, non tanto musicalmente quanto stilisticamente magari. Andiamo invece ad ascoltare un brano di Nico Arezzo, questa è U Pisci Spada.

Upisci Spada di Nico Arezzo. Anche qua vedete come il dialetto si fa di nuovo da padrone, la fa di nuovo da padrone, di nuovo reso protagonista, insomma, del progetto. In realtà Nico non è, come dire, non è, è poliglotta, diciamo così. Ci può far ascoltare canzoni come questa in dialetto, ma canta anche molto spesso in italiano. È un progetto molto giovane, nel senso che Nico suona da ormai un bel po', ma insomma sta guadagnando piano piano sempre più i favori della cronaca. Io tra l'altro colgo l'occasione per salutare Bobba, che è uno dei membri del suo gruppo, una mia amica, è anche grazie a lei se conosco Nico, è anche grazie a qualcuno delle persone che ci ascoltano in questo momento, che sono dei fan. Come dicevo, appunto, anche per lui il dialetto è elemento centrale. Anche Claudio ci ha fatto sentire la sua parlata siciliana inconfondibile. Gonzalo è un po', si erge un po' al di fuori di questo discorso. Il prossimo artista, i prossimi artisti che andiamo ad ascoltare, che diciamo completano almeno momentaneamente questo discorso, questo focus sulla nuova pirateria siciliana. Chissà, non so se sarebbero così pronti, diciamo, a inserirsi all'interno di questo quartetto che ho proposto io oggi, però fanno anche loro riferimento, quantomeno geograficamente e temporalmente, perché sono tutti progetti molto nuovi. Addirittura Claudio, non credo di sbagliare quando dico che non ha ancora neanche un EP, un LP, che è un disco che si può ascoltare, ma soltanto, sì, forse un EP con due canzoni, appunto quella che abbiamo ascoltato e un'altra, adesso anche appunto figlia del successo nella competizione di Musicultura, nel Festival di Musicultura. E Gonzalo ha fatto uscire il primo disco a novembre dell'anno scorso. Nico è quello un po' più navigato, nel senso che già ha fatto uscire, se non sbaglio, due album, Non c'è mare e Non c'è fretta, che invece è uscito proprio quest'anno, dal quale abbiamo appena ascoltato e stiamo riascoltando Upisci Spada. Il prossimo gruppo che ascoltiamo invece è un gruppo al quale voglio particolarmente bene, anche qui diciamo non nascondo un rapporto di conoscenza diretta di cui mi fregio, vado molto fiero. Loro sono i Nuhara. Se la settimana scorsa abbiamo ascoltato Davide Ambrogio, per chi era connesso diciamo si può ricordare un po' il discorso che abbiamo fatto, un recupero molto importante delle tradizioni canore, sonore. A volte il suono, come dire, la canzone vera e propria lascia più spazio al suono, all'urlo, alla lamentela, alla litania, le voci del mercato, le voci del rito che compongono le varie parti della vita quotidiana e appunto rituale sociale della popolazione siciliana in generale, con le varie chiaramente differenze. Se Davide Ambrogio effettuava questo recupero e questo lavoro dal suo paesino della Calabria, noi ascoltiamo i Nuhara invece, che ci portano il sapere della Sicilia. Hanno fatto uscire un album che secondo me è molto importante, sono sicuro che ne sentirete parlare ancora molto spesso. E il disco si chiama Rama e questa è la canzone che dà il titolo al disco.

Nuhara, Rama o tra parentesi Cantu Rigarrittera, direttamente dall'album omonimo Rama. E anche solo il fatto, come dire, che il titolo sia composto dalla dicitura, appunto, tutto l'album è in realtà suddiviso

realizzato, contemporaneizzato. È un album molto contemporaneo, sono suoni molto contemporanei, la componente elettronica anche qui è fondamentale. Tra l'altro, non a caso citavo anche Davide Ambrogio, appunto, che lo rinomino dopo averlo ascoltato settimana scorsa, perché i due gruppi, oltre al, diciamo, l'intenzione artistica che sembra accomunarli, hanno anche qualcos'altro in comune, per esempio un certo Gabriele Bazza che fa parte di entrambi i progetti, di entrambi i gruppi, e lo ringraziamo perché tutto quello che tocca sta diventando oro, e quindi noi ci godiamo, diciamo così, il lavoro che stanno portando avanti Nuara. Io continuo a dire che è un disco che sentiremo di cui sentiremo sicuramente parlare ancora per molto. Nel frattempo terminiamo almeno per questo momento il nostro discorso, il nostro sguardo sulla Sicilia e sulla nuova pirateria siciliana. Non ci dobbiamo dare per forza delle risposte, il mio scopo non è rispondere alle mie domande, ma è piuttosto, anzi, lasciarle lì sul piatto, e quindi chissà quali sono i fattori che stanno rendendo possibile proprio in questo tempo in cui viviamo ora un nuovo rinascimento siciliano. Ci sono tante realtà artistiche molto valide e molto apprezzabili che stanno prendendo piede, noi le accogliamo a braccia aperte anche senza sapere per forza il perché. Torniamo invece verso uno dei miei ascolti più adorati ormai da diverso tempo. Ha avuto un boom esplosivo all'uscita del disco, è stata coccolata e portata in giro per il mondo, ha fatto esperienze incredibili, ho visto veramente delle esibizioni indescrivibili, credo proprio anche fuori dall'Europa, ha fatto delle residenze, ha fatto dei live in delle vecchie chiese. Tra l'altro ricordo anche, ringrazio anche i ragazzi di Croma che hanno portato molto tempo fa, adesso non ricordo bene il luogo esatto, ma insomma sto parlando di Daniela Pes, ricordo un suo vecchio live. Adesso ci ascoltiamo un brano che è utile secondo me, anche se esuliamo anche qua dalla geografia della Sicilia, ma abbiamo ascoltato il dialetto, abbiamo ascoltato i Gevende parlare questa lingua sconosciuta. Ecco, Daniela Pes si inserisce perfettamente in questo discorso. Questa è Carme, direttamente dal suo Spira.

veramente difficile, veramente difficile abbassare su questa canzone. Io sono completamente innamorato di questo disco. Il disco si chiama Spira, lei è Daniela Pes, abbiamo appena ascoltato Carme, che era il singolo che lo anticipò, è stato il singolo che lo anticipò quando ancora doveva uscire l'album. Io anche qui ho un ricordo di un momento dal vivo, di un'esibizione dal vivo, l'ho rivista poi, diciamo, quando era più, quando il progetto ha preso una forma più concreta ed era già uscito il disco, l'ho rivista tra l'altro in un live a Terracina. Ricordo di aver fatto forse 4 ore di macchina per andare e tornare da Roma per vedere un'ora e forse un'ora e mezza di live. Non ho rimpianto nulla di quel momento. Ricordo invece quando l'ho scoperta, ero al concerto di Io sono un cane a Bologna. Io sono un cane è un po' diciamo l'artista che l'ha presa sotto la sua ala protettiva e anche protettiva, diciamo, e l'ha supportata e l'ha anche proposta, l'ha un po', ha prodotto il disco di Spira insieme a lei, se non sbaglio, quindi c'è la sua impronta, insomma, anche abbastanza riconoscibile. Ero a sentire il live di Io sono un cane e non sapevo che avrebbe aperto il concerto una certa Daniela Pes, e ricordo quando ero lì con Luca, il mio amico, ed eravamo rapiti, nonostante ai tempi ancora lei suonasse canzoni che poi ha abbandonato, comunque che non hanno fatto parte di questo disco. Era con chitarra e voce, era da sola sul palco, quindi sicuramente si perdeva gran parte della componente un po' più eterea, un po' più elettronica del suo lavoro, che invece è eccezionale, secondo me. Quindi niente, è stato bello riascoltare Daniela Pes. Ci avviciniamo intanto alla fine di questa puntata. Io sono al momento dei ringraziamenti, quindi vi ringrazio per aver partecipato insieme a me a questa diretta. Vi ricordo che potete trovare la replica sabato sera, tutti sabato sera dalle 19.30 alle 21.30. Saluto a questo punto il Giordano del futuro, di nuovo saluta chi ha appena ascoltato la replica o chi ha appena finito di ascoltare il podcast. Tutto sempre e comunque lo trovate su radiocittàaperta.it, diretta radio, diretta video anche, perché c'è un video, ciao, un bel ciao alla webcam. Trovate diretta video sia sulle homepage di Radio Città Aperta che sul canale di Twitch di Radio Città Aperta, quindi insomma i modi per entrare in contatto ce ne sono svariati. Io sono Giordano, sono molto contento di essere stato con voi per questa seconda puntata di Aperta Parentesi, e concludo, diciamo, con un brano. Vi lascio ad un brano, quindi non chiacchiereremo più quando finirà, ma volevo aggiungere una cosa, siccome la tematica della puntata si è un po' distribuita su vari settori, però la tematica del perdono, del senso di colpa ne ha fatto parte in alcuni momenti, in diversi momenti, e quindi siccome durante questa settimana, oltre alle tante cose che mi sono successe, tra cui per esempio ho scoperto in un momento di questa settimana un filo rosso, un collegamento che lega i Genesis a Mondo Marcio, ma questa è una storia di cui parlerò un altro giorno. Durante questa settimana anche ho anche diciamo avuto una dimenticanza, dovevo fare una cosa molto importante, ho dimenticato di farlo, e questo ha fatto sì che qualcuno che voglio bene ci rimanesse male. Quindi spero, come dire, che ancora il potere catartico della radio, il potere terapeutico della radio, sia per me che per voi che l'ascoltate, funzioni anche stavolta. Ci lasciamo fino alla prossima puntata e vi lascio con Almost There dei Barcode.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Abbonati al canale Twitch di Radio Città Aperta. Se hai Amazon Prime è gratis.

0: Sapete?
1: Ma chi è?
2: Ma chi è?
0: Sono nudo del linguaggio.
1: Infame, l'alfabeto muore.
3: Dammi un morso sul cavallo horse. Un felice force, chiudi le doors. Ma chi erano i doors?
1: E Jim Morrison?

0: problema. Ma cosa vuoi? Lo vedi che sto cantando?
1: No, ancora?
0: Siete gente che non avete una dignità.
1: Ma chi è?
2: Poi chi? Ma chi può? Ma chi?
3: Non me l'aspettavo più.
2: Ma con chi stiamo parlando?
4: Radiocittaperta.it, la tua radio online.

sai quel tempo che ho lasciato andare tante volte. Sai quella storia presa in prestito per essere a mio agio tra la gente. Stai sulle

questo mio pensiero irraggiungibile. Potrei forse sentirgli dire cosa c'è. Se avessi cura di questo mio pensiero insopportabile, potrei forse sentirgli.

Every carpet sits.

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: Slow, DV, slow. Slow. Pace it. You're a flower girl.

più vicino ti sento. Chissà chi sta.